0: Renault.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
0: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Renault.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
0: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Renault.
1: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
0: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Buongiorno, buongiorno, sono le ore 6, voi siete già su Radio Freccia, appena avete aperto gli occhiettini, e questo è il Rock Morning Daily con la Fra e Tobia. Come state? Raccontatecelo subito, perché vogliamo sapere se siete in pigiama, non siete in pigiama, avete già preso il caffè, doccia, quello che fate.
2: Prima però c'è la sigla del Neon Zitan, insomma.
1: Tra le cose da fare, mi sembra giusto.
2: Tra le cose da fare, quindi andiamo per ordine. Tra poco l'appuntamento sarà... Ciao, siamo la Fra e Tobia. Tra poco l'appuntamento sarà con il Neon Zitan, sì. Il Japan Time, quindi le vostre sigle brevi ma creative al 366-663-4466, dite Japan Time, Neon Zitane, una piccola bagianata in giapponese maccheronico, massimo 6 secondi, massimo. Non di più, e poi insomma poi cominciate a raccontarci anche contro cosa e contro chi. Intanto ACDC,

0: Le 6.06 su Radio Freccia, è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Si inasprisce lo scontro tra Italia e Spagna sui controlli alle frontiere prorogati da Roma per altri 15 giorni per il rischio di infiltrazioni terroristiche legato alla crisi di Ceuta. Tajani assicura nessun pregiudizio, solo sicurezza. Madrid replica duramente per ritorsione, estende fino all'8 ottobre i controlli sui viaggiatori in arrivo dall'Italia.
1: Nuove tensioni tra Russia e paesi della NATO. Una fregata russa avrebbe lanciato due razzi di segnalazione in acque internazionali al largo della Danimarca, sfiorando un elicottero militare. In Germania intanto un drone è precipitato vicino a una base dell'esercito e la tregua energetica annunciata da Trump non ferma i raid. Due stazioni di servizio sono state colpite a Kiev.
0: Secondo il Dipartimento di Giustizia americano, i servizi di intelligence russi starebbero pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Incriminate 5 persone attualmente latitanti. Nei piani di Mosca anche attacchi contro le infrastrutture civili e militari nei paesi alienati con Kiev.
1: Inchiesta per aggiottaggio sulla Lazio. La Procura di Roma accusa il presidente della DD Banca del Fucino, Mauro Masi, e Francesco Maiolini e Luigi Bisignani di aver diffuso false notizie per far scendere il valore delle quote e spingere Claudio Lotito a cederle. I tre sono stati perquisiti. Masi respinge le accuse e annuncia una querela per calunnia.
0: Ancora calcio. Dopo appena un punto nelle prime 4 giornate, il Bologna si prepara a cambiare allenatore. Domenico Tedesco, arrivato in estate, è vicino all'esonero al suo posto e il club rossoblu dovrebbe affidarsi a Raffaele Palladino.
1: E intanto la Fiorentina batte il Pisa 3-0, affronterà gli ottavi di finale il Napoli, mentre il Genoa ha eliminato il Sudtirolo e se la vedrà con l'Inter. Intanto questa sera la prima giornata di Europa League con l'esordio del Milan che affronterà il Benfica. Seguiremo l'esordio dei rossoneri su RTL 102.5 in Noi Dire Europa League dalle 21.
0: La pallavolo, quarta vittoria su 4 per l'Italia agli europei di volley. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi battono 3-1 la Repubblica Ceca e restano al comando a punteggio pieno con 12 punti. Era l'ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione torna tra un'ora.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà il sole su gran parte della nostra penisola nelle prossime ore, salvo per la possibilità di qualche nuvola in più che potrà insistere su Alpi e Prealpi, specie nel pomeriggio, e verso sera qualche fenomeno associato localmente a sfondo temporalesco. Temperature massime per il momento stabili con clima ancora estivo. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: pezzo di Strombella su Radio Freccia alle 6:12 minuti di questo mercoledì 16 settembre 2026. La Freto via con voi fino alle 10 e nella versione daily del Rock Morning a quest'ora c'è
1: Nihonzita. Tricolini su coma.
0: No. È giapponese.
2: Sì, certo, stanno prendendo un po' delle strade strane, però va bene così, ma affidiamoci, come dire, alla voce ufficiale per quanto riguarda l'invenzione di oggi.
3: Ohesso kirei ni shinasai.
0: Tutta sta roba
2: che
0: mia,
2: poi
0: l'abbondanza
2: si...
0: oggi.
2: Sì, oggi esageriamo.
3: Ohesso kirei ni shinasai.
2: Capito?
0: Niente, signorina,
2: quasi imperativo.
0: Capito,
2: niente
0: capito.
2: Da fare. No. Va bene, trattasi del pulisci ombelico.
0: Ma no!
2: Eh sì, perché sai che comunque si.
0: Sì, certo.
2: Cioè, ecco, adesso non stiamo lì a spiegare.
0: No, insomma, anche in inverno hanno con i pelucchi del maglione.
2: Sì, si fa la lanettina sostanzialmente.
0: Si fa del cotton fioc di solito.
2: A quanto pare no, perché invece il Giappone è avanti anche in questa cosa. Allora ha inventato questo pulisci ombelico. Sì. Tecnicamente trattasi di una sorta, sembra un po' un tappo di bottiglia, una bottiglia che ha una parte adesiva che si appiccica alla pelle intorno all'ombelico.
0: Sì.
2: Quando una volta infilato, diciamo, questo tappo nell'ombelico, c'è una soluzione di due sostanze che viene, come dire, iniettata attraverso questo tappo. C'è questa sensazione di fastidio ma anche di freschezza. Tempo 3 minuti e poi stappi sostanzialmente.
0: Basta mettere il getto d'acqua sopra?
2: No, perché è una soluzione medica, una soluzione che comunque garantisce questa.
0: Se c'hai dentro?
2: Anche, non lo so, anche delle controindicazioni riportate tipo prurito, eccetera.
0: È una zona
2: eccetera.
0: Delicata.
2: Una volta che stappi è tutto bello.
0: Oh mamma mia, quanto costa sta tortura?
2: Sono delle mono, come dire, delle monoporzioni e al modico prezzo di 38 euro.
3: Ohesso kirei ni shinasai.

0: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Radio Freccia Rock.
3: Cos'è 18?
4: Sono sonnato
3: The Rock and Roll. Questo è Rock Morning Daily di Radio Freccia, la Fretta via con voi fino alle 10. È arrivato il momento.
4: Quello lì proprio, certo. Cioè quel momento lì in cui ci devono dire contro chi e contro cosa state combattendo. Allora 366 663 4

0: 3334-3634-366, anche se siete lì sul tavolo della cucina, caffè, anche col piccolo televisore ci state guardando, guarda, vi ispiriamo, dai.
1: Chi è che c'ha il piccolo televisore in cucina?
0: Tanta gente ha il piccolo televisore
1: ormai
0: in cucina.
1: Ormai anche al bagno hanno i 60 pollici.
0: Non è più piccolo,
1: no,
0: dici?
1: No, non è più piccolo.
0: Ah, lì sulla parete, sì, enorme. Sì. Beh, ci vedono meglio così.
1: Voglio. Ma c'è un bufalo qua.
0: Attenzione,

0: Ian Aerosmith, su Freccia 6:25 di questo mercoledì 16 settembre 2026, la Frettobia con voi fino alle 10 come sempre, e i vostri contro cosa e contro chi al 366-663-4466. Hello.
1: Buongiorno sfrecciati.
0: Buongiorno.
1: Io sto lottando contro il sonno, sono nel parcheggio dell'ospedale perché sia io che mio marito lavoriamo nello stesso ospedale ma abbiamo due turni diversi, okay. Quindi per combattere il caro benzina o caro gasolio siamo venuti con una sola macchina, però io comincio alle 7 e quindi sono qua nel parcheggio che aspetto. Buona giornata sfrecciati, male grazie dalla provincia di Padova.
2: Dormicchia un
0: po', praticamente lui esce dall'ospedale, si danno il 5, sì. Si scambiano le chiavi della macchina, bacino, e lei lui torna a casa e lei a lavoro. Ragazzi,
2: sempre a proposito di caro benzina,
3: buongiorno Tobia, buongiorno Fra,
0: buongiorno Gianni. Ciao.
3: Sì. Stamattina sto combattendo contro il caro carburante.
2: Ecco, che fai?
3: Mi sembra di essere mio nonno che svolleggia in discesa per risparmiare benzina.
2: È vero.
3: Buona giornata.
2: Buona giornata, speriamo tu abbia dei freni ottimi comunque.
0: Allora, no, però ragazzi, è vero, cioè nel senso che vai a mettere, no, 30-40 euro e si alza l'asticella di
2: Non c'è verso.
0: Speriamo bene perché
2: Situazione secondo me con la musica un po' dello squalo sotto, perché oggi si combatte con la non voglia di presentarmi in ufficio dove mi aspettano i capi dopo le dimissioni inviate ieri sera.
0: Ragazzi.
2: Vabbè, ma magari ti faranno, come dire, l'addio, il saluto invece di picchiarti fortissimo.
0: No, dipende dal mood, stanno lasciando, capito?
2: L'addio. Si ridanno i regali indietro, quelle robe lì. No.
4: Buongiorno a tutti gli sfrecciati. Marco Caramba da Castelnuovo Magra. Questa mattina combatto contro la voglia di andare al lavoro, che dopo 13 giorni di ferie, sinceramente è poca.
0: Dai. Ci sono Elton John e Ozzy Osbourne. Questa è una canzone meravigliosa che dava il titolo ad un album altrettanto bello, Ordinary Man.

0: Meraviglia, Ordinary Man, Ozzy Osbourne e Elton John su Radio Freccia alle 6:31. Contro cosa e contro chi lottate stamattina?
1: Buongiorno da Palermo. Buongiorno. Ci dice Agostino, come accorgersi che gli anni passano? Ieri sera ho provato a giocare col cagnolino di mia madre per rincorrerlo, mi sono strappato il bicipite femorale.
0: Però.
1: Forse non è un cagnolino, ma ho forse proprio la disabitudine a fare determinati movimenti.
0: Se fate solo ginnastica da divano o da tavolo, capite che
1: è una situazione.
0: Appena fai un movimento un po' più brusco, strappa un attimo.
1: Voilà, e vai con i giorni di ferie.
2: Buongiorno, Andrea. Ciao. Io faccio una fatica assurda. Quando incontro ste ragazze, signore, con ste labbra un po' gonfiatelle, senza giudicare, per carità, però mi viene da far culo di gallina e spesso faccio figure di merda.
1: Vedi, stai nel tuo.
0: Allora, diciamo che laddove c'è da sistemare una piccola imperfezione, va bene, a qualcuno scappa un po' la mano.
1: Sì, e poi è ritornato veramente di moda, sembrava essere passato questa sorta di famosissimo canotto, come si diceva ai tempi, e invece sta ritornando di nuovo.
0: Cioè, un po' too much.
1: Un po' troppo. Salutiamo Giulia, che combatte contro la necessità di avere qualche giorno libero perché è esausta, ma le prossime ferie sono programmate per dicembre e non ha più giorni disponibili fino ad allora.
0: Vabbè,
1: dicembre, sono tre mesi, dai, pensiamola
0: che
1: così.
0: Mi sta scappando lì. Anzi, che faccio?
1: Giusto. Oh, chissà cosa ci aspetta fino alle 10.
3: Giorno freccia d'Artagnan. Si combatte contro l'argento vivo che abbiamo addosso. Niente, non riusciamo a stare fermi. Venerdì della settimana prossima si parte per due giorni all'Oktoberfest.
1: Vai! Guten Tag! Ti invidio moltissimo,
0: Non vedo l'ora di sapere come ci tornerà lunedì.
1: Beh, conciato. Lì ti scappa la mano molto, ma molto facilmente. Io so.
0: Aspettiamo al varco lunedì.

0: Radio Freccia.
1: Le 6:37, sì. Ogni tanto mandate dei messaggi che sono a vostro rischio e pericolo.
2: Buongiorno sfrecciati.
3: Ciao.
2: Io lotto con gli anni che passano troppo velocemente.
1: Sentiamo.
2: Oggi sono ben 47.
1: Ma va.
3: Allora, intanto
2: ciao da Maria da Pesce.
1: Sì, sì, io
3: buon
1: mi
3: compleanno.
1: Auguri.
3: E poi allora, fratello del 79, stai calmo,
1: cioè,
3: stai
1: troppo calmo. Velocemente.
3: Stai calmo.
1: Io ho un piede nella fossa. Allora.
4: Io combatto con i miei ultimi 30 giorni di lavoro, poi vado in pensione.
1: E vai, bei giorni.
3: Non abbiamo
1: giorni.
3: Messo.
1: Perché è automatico, scatta il trenino, certo.

0: guscio di 30 anni fa.
1: Sì, le prove d'orchestra alla fine della canzone, lui che era comunque dire messo molto bene, non che non lo sia, ma ai tempi.
2: No, però 30 anni fa erano 30 anni fa.
1: Sì, sì, 30 anni fa. Stamattina si lotta contro l'alba, mi ero abituato ad andare via con la luce. Ora mi tocca guardare di nuovo il sole che sorge sull'autostrada. Almeno non è ancora cambiato l'orario. Infatti, per quello aspettiamo il 25 di ottobre.
2: Ma manca un mese, un mese e mezzo, manca poco.
1: E poi sarà
2: la tristezza.
1: Mamma mia, Gianluca.
2: Hello, buongiorno.
3: Lo strecciati, buongiorno. Qui si combatte contro i cuscini.
1: Ecco.
3: Io non riesco più a trovare un cuscino che ci dorme bene. Aiutatemi, non so più come fare. Ho il mal di collo fisso.
1: Ecco, io non ho ad oggi questo problema, perché tante volte dormo anche senza cuscino. No. E non mi fa molta differenza, no, però non lo so se lo accuserò più avanti.
2: Però sono quelli per dormire, no? Supini.
1: Però sei talmente sviluppata questa roba dei cuscini che qualsiasi albergo tu vada, c'è il menù dei cuscini. Che comunque vai lì, lo provi, sofficissimo, bello.
4: Alessio d'Anguilla Sabassia, buongiorno. Ciao. Io lotto contro un potere arcano, contro una forza oscura che da qualche giorno mi porta a uscire con una decina di minuti di ritardo, nonostante la sveglia suoni sempre alle 4.55 come al solito, e io faccio sempre le stesse cose. E questo ritardo, una volta giunto a Roma, sulla Flaminia, mi fa trovare la fila di macchine. Ma come Francesca insegna, viva la fila, sempre.
2: Ai botteghini, dicevo sempre, viva la fila, ai botteghini, avevo detto io ieri.
1: E comunque, anche se ti suona lo stesso orario e pensi di fare le stesse cose, sì, ma le fai più lentamente perché l'età va avanti.
2: No, non solo, quindi... ma perché siamo, cioè, fa caldo ancora,
1: sì, ci portiamo dietro un po' così.
2: Quest'estate che non finisce mai dal punto di vista, per questo siamo tutti un po' più rallentati.
1: Esatto, ma poi anche l'opla dal letto quando ti alzi è più lento del solito.
2: Quello comincia ogni tanto opla
1: ed è
2: la fine. Tra poco ancora i vostri contro cose e contro chi, intanto Machine Gun Kelly.

0: Radio Freccia.
1: Le 6:51 abbiamo capito dove vanno tutti i bonus salute dello Stato, ecco.
2: Buongiorno sfrecciati, ieri c'è avuto il dottore per l'invalidità civile e dopo l'operazione all'anca e mi ha detto: se c'hai altri traumi mandami, fa trovare io i traumi, c'è una quale te le pare, sei sicuro che te li mando tutti? Manda.
1: E quindi?
2: Io ho mandato 7 pagine di traumi, dai, tutti e 2 ginocchi, le spalle, la caviglia, il collo, la colonna vertebrale, le orecchie, lì. E adesso c'è tutto scommesso a casa per quanta percentuale mi dà. Ciao Roberto D'Ancona,
1: facci sapere.
3: Ciao Roby, l'appuntamento con il Controcose contro chi torna domani.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Walk time. Ah, sono le ore 7.
2: Sono le ore 7. Sì. E dove siamo?
1: Tetta.
2: Dove siamo?
1: A Tetta.
2: Sì. Di che titten?
1: Sì, secondo me è il posto dove hanno girato il video. Siamo in Sassonia, quindi siamo in Germania, sì. Quindi l'orario è lo stesso, però siamo in questa splendida cittadina dove all'entrata c'è scritto Welcome to Tetta.
2: Welcome
1: to Tetta. Sì, secondo me è quello il paese lì dove hanno fatto il casting e hanno trovato...
2: E cosa c'è di bello da vedere?
1: Beh, cosa dire?
2: Cosa venderanno mai a Tetta?
1: Non mi far scadere in cose, comunque. Ma... è un gran bel posto e io sto andando, alle 10 finisco e vado.
2: C'è Linda Perry con il suo Forno Blondes, questo è WhatsApp.

0: Alle 7.06 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. I servizi di intelligence russi stanno pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina, lo afferma il Dipartimento di Giustizia americano annunciando l'incriminazione di 5 persone attualmente latitanti.
1: Negli Stati Uniti la Camera a maggioranza repubblicana ha approvato un provvedimento che imporrebbe a Donald Trump di mettere fine alla guerra in Iran o richiedere l'autorizzazione del Congresso. È la terza volta che la Camera chiede al presidente americano lo stop della guerra con misure simboliche che non sono state mai prese in considerazione.
0: Si inasprisce lo scontro tra Italia e Spagna sui controlli alle frontiere prorogati da Roma per altri 15 giorni perché il governo ritiene che ci sia ancora il rischio di infiltrazioni terroristiche legato alla crisi di Ceuta. Tajani assicura nessun pregiudizio, solo sicurezza. Intanto Madrid replica duramente e per ritorsione estende fino all'8 ottobre i controlli sui viaggiatori in arrivo dall'Italia.
1: Alta tensione tra NATO e Russia nei cieli del Baltico. Due caccia italiani hanno battuto un drone entrato nello spazio aereo della Lituania durante la missione di difesa sul fianco orientale dell'Alleanza. Il ministro della difesa Crosetto in visita a Vilnius conferma la possibile origine russa del drone.
0: Nella notte blitz anticamorra a Napoli 31 persone sono state arrestate nel rione Traiano e nei quartieri Pianura e Fuorigrotta. Le persone sotto indagine sono ritenute gravemente indiziate di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti aggravata dal metodo mafioso.
1: Inchiesta per aggiottaggio sulla Lazio. La procura di Roma accusa il presidente della di Banca del Fucino, Mauro Masi e Francesco Maiolini e Luigi Bisignani di aver diffuso false notizie per far scendere il valore delle quote e spingere Claudio Lotito a cederle. I tre sono stati perquisiti, Masi respinge le accuse e annuncia una querela per calunnia.
0: E siamo alla Coppa Italia, la Fiorentina batte il Pisa 3-0 e affronterà gli ottavi di finale il Napoli, mentre il Genoa ha eliminato il Sud Tirol e se la vedrà con l'Inter. Intanto questa sera la prima giornata di Europa League con l'esordio del Milan che affronterà il Benfica. Ed era l'ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione torna tra un'ora.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà il sole su gran parte della nostra penisola nelle prossime ore, salvo per la possibilità di qualche nuvola in più che potrà insistere su Alpi e Prealpi, specie nel pomeriggio, e verso sera qualche fenomeno associato localmente a sfondo temporalesco. Temperature massime per il momento stabili con clima ancora estivo. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Fantastic Negrito su Freccia alle 7:12 minuti di questo mercoledì 16 settembre 2026. Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Siamo alla Frettovia con voi fino alle 10 in questo terzo appuntamento daily della settimana. Seguiteci anche in TV sul 258 del digitale terrestre, il 738 di Sky. Sono i nostri social, con tutte anche le nostre notizie, insomma tutte le ultime curiosità. E poi l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play, scaricatela, perché intanto anche sta settimana vi stiamo regalando un sacco di premi rock and roll. E poi c'è la diretta, ci sono i podcast, la replica delle nostre puntate, le interviste, e poi c'è il nostro store online dove potete comprare tutto il merchandising, ecco. Logo Radio Freccia, ci potete portare al lavoro, a scuola, in tempo libero, ovunque.
1: Guardateci anche se non siamo eleganti come ieri, eh.
0: Parla per te. Scusa, io
1: adesso non è che siamo da buttare via, ma ieri eravamo particolarmente in tiro.
0: C'ho la maglia scoperta.
1: Scusa, c'ha la spalla scoperta. La monospalla lì, come si dice.
0: La mia maglia è assolutamente illegale,
1: certo.
0: Va bene, dai. Allora, hai comprato i regali per le persone?
1: Guarda, oggi vado di riciclo, anche perché ieri avevo padel e quindi
0: cosa regaleresti al signor Richard Marx, che oggi compie 63 anni?
1: Ma guarda, un ricordino gli regalerei. Sì.
0: Ma che mallet che aveva?
1: Ma il mister mallet.
0: Aiuto. Oggi sono 70 anni per David Copperfield.
1: Gli regalo qualcosa che poi
0: fa sparire.
1: Certo.
0: Potrebbe essere una roba criminale.
1: Anche.
0: Oggi sono 74 per Mickey Rourke. E niente, fa ridere già così.
1: Gli regalerei un altro cagnolino, perché lui ci tiene tantissimo.
0: Va bene. Oggi sarebbero stati 101 anni per il signor B.B. King. Oggi nel 1977 i Talking Heads pubblicavano Talking Heads 77, che conteneva ovviamente questa Psycho Killer.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
2: Repower.
3: Gli Oasis sono tornati in tour nel 2027. Roma, Stadio Olimpico, 29 e 30 luglio. Per avere la possibilità di acquistare i biglietti, registrati ora su oasisinet.com. La registrazione chiude giovedì 17 settembre alle ore 17.
4: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari, però non ho ancora il wifi.
4: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
4: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Radio Freccia.
8: 20 minuti dopo le 7, ancora buongiorno, Rock Morning Daily, la Fra e Tobia su Radio Freccia fino alle 10. Arriviamo al momento dedicato all'attualità, data anche l'inizio delle scuole ufficiali praticamente in tutta Italia. Ci sono delle nuove regole sui compiti a casa. Il ministro Valditara ha annunciato queste misure proprio per l'avvio dell'anno scolastico. Tanto per farvi un accenno, poi approfondiremo. Non si possono ad esempio assegnare i compiti alle 8 di sera per la mattina dopo.
9: Tanti genitori si erano lamentati anche lo scorso anno quando avevamo affrontato il tema proprio di questa cosa qua. E allora raccontateci se siete d'accordo o meno. 366 663 4466. Tra poco continuiamo a parlarne insieme.

0: sai mai capito perché alla fine cantino un pezzetto di Scilosio, ma vabbè, non gli di
1: così, così.
0: I Beatles su Freccia, tema di attualità, parliamo dei compiti a casa.
1: Un'iniziativa del ministro Valditara in occasione dell'inizio delle scuole, tra le varie novità, non si possono assegnare i compiti alle 8 di sera per la mattina dopo, ma soprattutto devono essere scritti sul diario cartaceo e non assegnati alla sera per l'indomani sul registro elettronico, sì. Proprio per la difficoltà o per la velocità o perché uno quando sono le 8 di sera, come dire, fa altro a casa e non pensa, quindi siccome non si tratta di cose molto stringenti, necessarie eccetera, allora si devono utilizzare i mezzi classici per quanto riguarda i compiti. Non è l'unica novità che vuole introdurre il ministro Valditara, ad esempio ha invitato le scuole a non sovrapporre le verifiche,
0: sì,
1: per evitare che gli studenti nello stesso giorno devono fare matematica, italiana, inglese e via dicendo, perché ovviamente in base anche agli anni scolastici sono delle fatiche ulteriori, perché già la scuola tante volte ha la prosecuzione del pomeriggio, poi devi tornare a casa a fare i compiti, riceverne degli altri e poi il giorno dopo le verifiche.
0: Sì, anche perché poi alcuni genitori aiutano nei compiti i propri figli alle 8 di sera, quando uno ha una giornata in cui è successo di tutto e avrebbe soltanto voglia di mangiare un boccone e andare a dormire, capite che non è vita poi a lungo andare. Quindi sentiamo il parere di voi genitori al 366-663-4466, ma sentiamo anche il parere di voi docenti. Siete in tanti che in questo momento in auto stanno raggiungendo il proprio plesso scolastico, e allora intanto raccontateci se e per quale motivo, se l'avevate l'abitudine di assegnare i compiti fuori orario, e se considerate questo ritorno, diciamo, allo scrivere i compiti sul diario cartaceo mentre si è ancora tra i banchi di scuola è una cosa che vi fa piacere o meno, perché molti dicono vabbè, magari ve li dico dopo, poi il professore o la professoressa vengono risucchiati dalla propria quotidianità, si dimenticano ed eccolo là che alle 18 poi arriva la comunicazione dei compiti a casa per il giorno dopo e i ragazzi si trovano e i genitori, le famiglie completamente spiazzate. 366 663 4466 intanto Metallica.

0: stiamo parlando di proposte di riforme che verranno attuate dal ministro Valditara in maniera abbastanza rapida. Ha annunciato anche un decreto legge e ne verrà discusso nelle prossime riunioni del Consiglio dei Ministri. Siamo partiti dai compiti a casa non più assegnati la sera per la mattina dopo, ma ci sono tante altre situazioni che ha affrontato: più spazio allo studio dell'italiano e della matematica, un maggior uso di carta, libri e penna e non soltanto questo fatidico registro elettronico, nuove regole sugli studenti stranieri nelle classi, un sostegno psicologico per gli alunni, insomma misure che in parte sono state già attuate in alcune scuole, invece in parte che verranno attuate dopo le decisioni. Fra le tante iniziative ovviamente anche il parere di qualche docente.
1: Hello. Buongiorno Radio Freccia, il problema sta alla base: i compiti andrebbero assegnati a scuola, dove i ragazzi si esercitano a scrivere i compiti sul diario, così si responsabilizzano, e non su queste piattaforme dove stiamo delegando ai genitori il compito di controllare i compiti dei propri figli. Quindi il problema sta proprio qui: i compiti vanno assegnati a scuola, non sulle piattaforme. Fine. Stefania da Catania, ciao.
0: Allora, molto semplice.
2: A scuola, durante l'orario scolastico, e poi certo hanno l'obbligo gli insegnanti di scriverli anche sul registro elettronico, però i compiti sono già stati scritti sul diario.
0: Molti di voi stanno dicendo che non è mai avvenuta questa situazione in casa, di avere alle 8 di sera i compiti per il giorno dopo. Invece Valentina dice: sono la mamma di un ragazzo che va alle superiori, ma già alle medie c'erano professori che mettevano compiti la sera per la mattina, oppure anche durante il fine settimana, quindi si stava con l'ansia di controllare anche nel weekend il registro elettronico, e pensa che i compiti devono essere assegnati entro la fine dell'orario scolastico, come si faceva prima dell'avvento del registro elettronico.
2: E questo non va proprio bene. Poi ascolteremo anche il parere di qualche altro Sfrecciato che ha proprio sottolineato questa cosa del continuo controllo, no? Della disconnessione che non avviene mai con i propri doveri quotidiani. Intanto ci sono gli Weezer.

0: Radio Freccia.
1: Le 7.37 nuove riforme proposte da parte del ministro Valditara per le scuole, soprattutto per i compiti a casa. Fra un po' ascolteremo dei prof direttamente, sì. Ma anticipiamo già Gabriele, prof di ruolo da 25 anni, matematica, informatica, fisica, sì. Mai dato compiti obbligatori, premesso che faccio svolgere moltissimi esercizi, problemi, progetti in classe, durante le lezioni, non ho mai dato compiti oltre un determinato orario, ho sempre rispettato quello che dovrebbe essere il buon senso. È un prof che dà compiti alle 20 per il giorno dopo, ha problemi di abusi, di abuso di potere.
2: Insomma, i compiti non sono obbligatori, di certo non vanno assegnati alle 20 o nel pomeriggio per il giorno dopo, e di questo stiamo parlando insieme a voi. Intanto facciamo un salto indietro di 22 anni, signori, perché questo pezzo è del 2004. Star Sailor, Four to the Floor.

0: abbiamo già iniziato ad ascoltare i pareri di professori, quindi insomma quelli che sono accusati di dare i compiti dopo le 8 di sera, di usare soltanto il registro elettronico anche nel weekend, ovviamente ascoltiamo giustamente anche i loro pareri. Emanuele.
1: Buongiorno, Rock Morning da Manu.
2: Ciao.
1: Sono un insegnante di scuola media e no, i compiti vanno dati durante la lezione. È vero che bisogna tener conto di quei 5 minuti perché bisogna metterli in conto, anche se danno un po' fastidio, però da canto loro i ragazzi devono anche scriverli sul diario. Si deve fare poi un controllo incrociato fra registro elettronico e diario, insomma ognuno ha la responsabilità del proprio dovere. Tutto qui, ciao.
0: C'è anche il parere di Giulio da Lanciano, che è un docente di lettere, che dice: sono misure di buon senso che credo la maggior parte dei docenti faccia già, ma non tutti sono della stessa opinione. Vincent.
3: Insegno dalla scuola da 27 anni, i compiti vanno assegnati durante l'orario scolastico, dettati sul diario dei ragazzi, ma contemporaneamente o comunque entro le 2 del pomeriggio vanno notificati sul registro elettronico per la trasparenza. Grazie, Vincenzo da Crotone.
4: Quello sì, insomma c'è, no, l'obbligo di segnarli anche sul registro elettronico, va sì. Bene, l'importante è che però i ragazzi seduti ancora sui banchi di scuola abbiano appuntato quelli che sono i compiti per il giorno dopo o per i giorni a seguire, perché non è detto che poi ci sia la stessa materia il giorno dopo, magari c'è tra un paio di giorni, così che i ragazzi abbiano la possibilità anche di organizzarsi e suddividersi l'impegno pomeridiano dei compiti.
0: Queste proposte, che poi si dovrebbero trasformare, diciamo, in legge ufficiale dal ministro Valditara, che verranno discusse a breve, dovrebbero avere poi un'applicazione abbastanza immediata e non aspettare il prossimo anno, quando la scuola ormai è già bella che è avviata.
4: Tra poco continuiamo a parlarne insieme a voi.

0: My Life White Lies su Freccia alle 7:47, ultimo spazio dedicato ai vostri messaggi. Stiamo parlando di questa novità per l'anno scolastico 26-27, basta con i compiti assegnati su registro elettronico la sera tardi dagli insegnanti.
1: Sentiamo. Buongiorno.
2: Buongiorno, ci riprovo perché era troppo lungo. Mamma di tre figli, insegnante di sostegno, sì. Ci sono ancora colleghi che purtroppo fanno questa cosa. Io glielo dico che andrebbero assegnati durante l'orario di servizio, lo faccio notare gentilmente, ma fanno orecchie da mercante, non ho tempo, mi sono dimenticato, anche gli insegnanti dei miei figli, quindi è vera questa cosa. Buona giornata da Valentina.
1: Vero, grazie, i pareri vanno soprattutto in questa direzione.
3: Sì. Io non sono un genitore, ma al lavoro si parla di diritto alla disconnessione. Il fatto che si debba precisare di non dare compiti dopo le 8 di sera, ma in realtà è assurdo anche che vengano dati dopo le 6, le 5, cioè fuori dall'orario scolastico. Il fatto che si debba precisare è già di per sé assurdo, significa che c'è una mancanza di sensibilità nei confronti dei ragazzi e di serietà nei confronti del proprio lavoro, a mio parere.
1: Sì. Assolutamente.
0: Qualcuno parlava anche di abuso di potere, che secondo me
1: anche senti. Quello.
4: Buongiorno Freccia.
0: Buongiorno. Buongiorno.
4: Assolutamente d'accordo, perché non è possibile che tu debba stare lì a controllare tutto il giorno fino a tardo pomeriggio e anche fino a sera che assegnino i compiti. Sarebbe opportuno scegliere un'unica piattaforma, perché poi l'altro problema è registro elettronico, Classroom, e ci sono un sacco anche di modalità dove diventa dispersivo.
1: Poi c'è qualcuno che ha suggerito, basta un software che blocchi l'accesso al registro elettronico dopo una certa ora, certo. E non posso più
0: dopo segnare le 15 compiti. Blocchi l'accesso e quindi se è iscritto, se non è iscritto pazienza. Grazie per essere stati in tanti, l'appuntamento con l'attualità torna ovviamente domattina.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 7:52 a Papa Don ritardatario del
2: rock. Un po' che non mi suoni il mio.
1: Questo è Rock Morning Daily di Radio Freccia. Ciao a tutti, vai. Siamo alla Fretta Via con voi fino alle 10. È tardi. Lo so, bisogna andare al lavoro. Però bisogna portare i vostri bimbi a scuola senza i compiti dati la sera.
2: Soprattutto.
1: Allora, bimbi, aspettiamo le vostre sveglie, brevi ma creative, se volete con barzellettina, ma veloce.
2: Piccolo.
1: Al 366-663-4466 alle 8 facciamo ascoltare le vostre belle vocine all'intera Italia rock and roll. Intanto ritroviamo anche Bob Marley. Questa è Is This Love?

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Walk. Sono le 8 bimbi, sveglia!
2: Ciao Radio Freccia,
1: ciao.
2: Sono Anna Chiara.
3: Ciao. E Anastasia.
2: È riniziata la scuola.
1: Sveglia!
4: Hello.
5: Sveglia!
1: Basta, breve ma intenso.
6: Ciao, sono Elia.
1: Ciao.
6: E ho rotto il braccio, sto andando a fare le medicazioni in ospedale a Gemona e dopo vado a scuola.
1: Dai.
7: Ciao Radio Freccia, sono Daphne, sto andando a scuola. Sveglia!
4: Pronto?
7: Oggi si va all'asilo.
4: No, puoi farcela, puoi farcela.
7: È finita la pacchia.
1: È finita la pacchia, amore. Bimbi, l'appuntamento con voi torna domattina.

0: Alle 8.05 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. I servizi di intelligence russi stanno pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Lo afferma il Dipartimento di Giustizia americano annunciando l'incriminazione di 5 persone attualmente latitanti.
1: Negli Stati Uniti la Camera a maggioranza repubblicana ha approvato un provvedimento che imporrebbe a Donald Trump di mettere fine alla guerra in Iran o richiedere l'autorizzazione del Congresso. È la terza volta che la Camera chiede al presidente americano lo stop della guerra con misure simboliche che non sono state mai prese in considerazione.

0: considerazione.
1: Si inasprisce lo scontro tra Italia e Spagna sui controlli alle frontiere prorogati da Roma per altri 15 giorni perché il governo ritiene che ci sia ancora il rischio di infiltrazioni terroristiche legato alla crisi di Ceuta. Tajani assicura nessun pregiudizio, solo sicurezza, ma Madrid replica duramente per ritorsione, estende fino all'8 ottobre i controlli sui viaggiatori in arrivo dall'Italia.
0: 8 persone sono morte, altre 60 risultano disperse in seguito al crollo di un edificio di 6 piani nella città di Gaza. Il palazzo era precedentemente stato danneggiato da bombardamenti israeliani.
1: Nella notte blitz anticamorra a Napoli, 31 persone sono state arrestate nel rione Traiano e nei quartieri di Pianura e Fuorigrotta. Le persone sotto indagine sono ritenute gravemente indiziate di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti aggravata dal metodo mafioso.
0: Inchiesta per aggiottaggio sulla Lazio, la procura di Roma accusa il presidente della Didi Banca del Fucino Mauro Masi e Francesco Maiolini e Luigi Bisignani di aver diffuso false notizie per far scendere il valore delle quote e spingere Claudio Lotito a cederle. I tre sono stati perquisiti, Masi respinge le accuse e annuncia una querela per calunnia.
1: E siamo alla Coppa Italia, la Fiorentina batte il Pisa 3-0 e affronterà gli ottavi di finale in Napoli, mentre il Genoa ha eliminato il Südtirol e se la vedrà con l'Inter. Intanto questa sera la prima giornata di Europa League con l'esordio del Milan che affronterà il Benfica.
0: Chiudiamo con la pallavolo, quarta vittoria su 4 per l'Italia agli europei di volley. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi battono 3-1 la Repubblica Ceca e restano al comando a punteggio pieno con 12 punti. Ed è tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà il sole su gran parte della nostra penisola nelle prossime ore, salvo per la possibilità di qualche nuvola in più che potrà insistere su Alpi e Prealpi, specie nel pomeriggio, e verso sera qualche fenomeno associato localmente a sfondo temporalesco. Temperature massime per il momento stabili con clima ancora estivo. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: possiamo dire una delle più belle intense canzoni di Blink 182. I Miss You su Freccia alle 8:11 di questo mercoledì 16 settembre 2026. Ciao a tutti.
1: Buongiorno.
0: Siamo da Freddo Via con voi fino alle 10. Siamo entrati ormai a pie pari in terza ora e seguiteci anche in TV sul 258 del digitale terrestre, il 738 di Sky, i socials e anche l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play, che tra poco vi torna utile.
2: Attenzione.
0: Ma non abbiamo detto niente, perché insomma potete seguire la diretta, potete rivedere le puntate adesso. Basta, finite. No, non è vero, altrimenti ci linciano. Seguiteci anche, anche lì, perché,
1: vi conviene.
0: Perché poi c'è da cliccare il banner special encore e quindi va bene. Tutti i giorni a quest'ora vi raccontiamo un disco, il lunedì ci sono le collaborazioni, il martedì ci sono le cover, il giovedì facciamo un salto indietro nella memoria con le sigle dei più bei telefilm e film della nostra vita, quelli che ci riportano un sacco indietro negli anni, e oggi hai preso lo Svitol.
1: Ho preso lo Svitol
0: perché è cigolante.
1: Le ginocchia.
0: No, perché è Svitol, è cigolante lo scrigno dei tesori del rocker. Fa sempre quel rumorino quando tiri fuori, per esempio, un pezzo del 1982, per esempio, un pezzo dei Judas Priest.
1: Per esempio.
0: Per esempio, l'album di riferimento era Screaming for a Vengeance, appunto 1982, e un album che è stato realizzato a dispetto del genere della band di Rob Halford, a Ibiza. Ai tempi era proprio People from Ibiza, capito? L'Ibiza degli anni 80 era ancora quella roba lì, ma questo è un album metal che tra l'altro si ispira, questo pezzo, al libro di Orwell 1984, ed è una dura, una critica, è una canzone a sfondo politico e sociale, ovviamente. Si chiama Electric Eye.

0: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Gli Oasis sono tornati in tour nel 2027. Roma, Stadio Olimpico, 29 e 30 luglio. Per avere la possibilità di acquistare i biglietti, registrati ora su oasisinet.com. La registrazione chiude giovedì 17 settembre alle ore 17.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Radio Freccia.
6: 8 e 18 minuti e tra un po' ci sarà lo spazio dedicato alle rapine di vicoli. Sì, sì, sì, vi porteremo in America.
7: Prima però, cari sfoggiati, dovete prendere in mano il vostro device o mettervi davanti al vostro computer e cliccare RTL 102.5 Play o nella versione web o nell'applicazione che vi abbiamo consigliato di scaricare, perché Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Europe. RTL 102.5 Play, cliccate sul banner Special in Contest e dita incrociate per voi come sempre. Intanto sono i Verve.

0: Sonetti Purpose Radio Freccia, bellissima, ritrovati su Freccia alle 8:23 di questo mercoledì 16 settembre. È arrivato il momento delle
1: rapine ridicole. Andiamo in America, lunedì si parte con il Louvre D, poi giriamo tra l'Italia e il mondo. Siamo in Pennsylvania. Allora, hanno le telecamere hanno ripreso fuori da un negozio di donuts. Questo rapinatore, c'è scritto presunto, però considerate che ha una tuta, non si vede la faccia, ha un cappellino, guanti, eccetera.
0: C'è
1: anche il marsupio, si vede il marsupio.
0: Sì, c'è il marsupio.
1: E fa un allenamento prima di entrare in azione.
0: Attenzione.
1: Fa stretching, si sposta gamba destra, gamba sinistra, solleva le punte.
0: Sta
1: riscaldando i muscoli. Uno pensa, vabbè.
0: Si doveva arrampicare.
1: Esatto, dovrà fare un appartamento. E invece no, piano terra. Vetrina, però doveva arrivare preparato. Poi è entrato in questo negozio dei donuts per comprare, non per comprare, ma ha detto: questa è una rapina, perché poi la telecamera c'era anche quella interna. Questa è una rapina, ma senza impugnare niente.
0: Sì.
1: Una rapina, e quindi ha preso tutti i donuts a disposizione.
0: Ma io ho capito.
1: E siccome il gesto del braccio era importante, lo si doveva allenare, perché doveva fare questo gesto.
0: Poi rischiare uno strappo muscolare.
1: Ma scherzo, anche perché poi ti bloccano.
0: Al nostro ascoltatore stamattina, che per giocare con un cane si è strappato mezzo mondo. Sì.
1: E quindi, ovviamente, ha preso tutti i donuts possibili, ha minacciato, ovviamente, che altrimenti avrebbe fatto delle azioni abbastanza importanti,
0: per quattro ciambelle
1: è uscito ovviamente, neanche di corsa, una volta che ti sei riscaldato scappi,
0: no.
1: Regolarmente è uscito, eccetera, però ha fatto questo riscaldamento, il video è diventato virale, ovviamente l'hanno preso, perché comunque in giro per la Pennsylvania non si va a conciati così.
0: Era un Homer Simpson così mascherato,
1: non lo so, però l'hanno bloccato perché all'angolo dopo ha ricominciato a fare le flessioni perché dopo aver mangiato i donuts,
0: bisogna smaltire
1: dopo le ciambelle,
0: bisogna

0: God, Where's the Revolution su Radio Freccia alle 8:29, un pezzo che ha 10 anni perché è stato uno dei primi top 20 dell'allora neonata Radio Freccia. Insomma, manca poco, tra un mesetto spegniamo 10 candeli.
1: Che ci regalate? Che ci regalate, ascoltatori? Facciamo 10 anni, cioè, ci regalate qualcosa? Non si fa così?
0: Non si fa così.
1: Ma perché? Ma scusa, oh, io aspetto dei regali comunque.
0: Cosa che... fai? La lista?
1: La wish list. Come al solito prendiamo spunto dalla rapina ridicola di oggi. Ricordiamo Pennsylvania, un uomo doveva andare a rubare le ciambelle, ha fatto del riscaldamento fuori dal locale, ha rubato le ciambelle, è andato, l'hanno fermato perché all'angolo dopo ha fatto le flessioni, conciato com'era, ancora sporco di ciambelle.
0: D'altra parte, insomma, tutti i donut che, cioè, vuol dire, dal punto di vista calorico sono belli strong, perché alcune sono fritte, cioè alcune al forno, ma tante altre fritte, più la glassa di cioccolato, gli zuccherini, quella roba lì, la farcia interna vuoi mettere, la bomba calorica, per cui bisogna smaltire, bisogna allenarsi, bisogna fare le...
1: Pensava a lui corresse dopo la rapina, no, in maniera tale da smaltire, invece è andato via tranquillo, niente da fare. Ringraziamo intanto Cecilia che ci ha dato degli spunti importanti per l'altra rapina.
0: Per domani,
1: molto probabilmente sarà oggetto di domani, era nel nostro archivio, grazie mille.

0: Ma dato questo riscaldamento, dobbiamo appellarci a voi, che già stamattina avete dato qualche soddisfazione.
1: Stamattina il nostro sfrecciato nel contro cosa e contro chi dice lotto contro uno strappo muscolare, sì. Perché ieri stavo giocando con il cagnolino e quindi ho sentito uno strappo, dolore, e quindi insomma oggi è conciatissimo. Da qui la domanda: non sono più il vecchio leone di una volta, cioè nel senso quelle cose che in età un po' più giovane si facevano in 3-2-1, adesso non vi dico che siamo proprio all'opla, però insomma una via di mezzo.
0: Girano molti reel molto simpatici di persone che gli cade lo straccio a terra in cucina, non riescono a piegarsi in un colpo solo per prenderlo, ma 2 o 3 volte perché non ci arrivano più. Ecco, esatto.
1: E le articolazioni sono un po' cigolanti come il nostro scrigno del rock and roll del mercoledì. 366-663-4466 o invece Mick sempre. Raga!
0: Cioè, tacci sua!
1: Raga! Parliamo.
0: Ma come si fa?
1: Questa è la nuova degli Stones, Jealous Lover.

0: 99, 99, non è possibile.
1: Tesoro, tutto ok?
0: 99, Puma, microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99, Puma.
1: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi.

0: Titan 4,95 tag 7,38, rata finale 12.122 euro.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
4: Repower.
5: Radio Freccia.
6: Noi avevamo fiducia in voi, vi pensavamo atletici e atletiche, invece niente da fare.
7: Niente, proprio l'acciaccato del rock and roll.
6: Tra i 30 e i 40 anni, qualcuno ha superato i 40 anni ma già distrutti. Vabbè.
7: Possiamo ritirare fuori quel bonus che avevamo inventato quest'estate, perché più voi siete acciaccati, più noi possiamo avere le fonti dallo Stato.
6: Anche perché già i primi tre che abbiamo letto e ascoltato fanno già prezzo.
7: Va bene, allora tra poco continuiamo ad ascoltarvi e a leggervi. 366-663-4466, tema del giorno. Non sono più il vecchio leone di una volta. Intanto, In Excess, Suicide Blonde.

0: Suicide Blondie in Excess. Vi correggo, non è popolo acciaccato del rock and roll, è popolo frasico del rock and roll. E che è? Hai capito?
1: Al momento, e abbiamo appena inaugurato questo spazio, vince lui.
0: Dai.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Aprendo un pacco di biscotti, parliamone. Al lavoro mi sono slogato il pollice e il polso in maniera severa. Un mese di prognosi col tutore. Un pacco di biscotti, ma cos'è?
0: Io dico no, non lo so. Veramente, ma cosa siamo di pasta frolla?
1: Cioè, pollice e polso, ma cos'è? Vabbè, non lo so. Beh, c'è qualcuno, sì, che comunque è lì dietro, sì, proprio sul podio. L'anno scorso, Giulio, 45 anni,
0: sì, sì,
1: per rifare il letto mi è venuto il colpo della strega. Ho fatto iniezioni di un famoso antidolorifico,
0: sì,
1: perché non riuscivo più a stare prono. Da allora ho imparato a piegarmi con la schiena dritta, come brutta la vecchiaia. Ma quale vecchiaia? 45
0: adesso,
1: anni.
0: Se Giulio è accompagnato, l'eventuale compagna, compagno, non lo so, ha detto una cosa ti avevo chiesto di fare, capito? Una cosa.
1: Andrea invece, che si dichiara Old Lion from Udine,
0: sì,
1: però almeno faceva una cosa figa, mollando la barca dall'ormeggio, un piede sul pontile, un piede sulla barca, spaccata la terpalisi, strappo alla coscia. Però fa chic, perché comunque sei sulla barca.
0: Bella. Ecco. Beh, diciamo che si è fatto male con eleganza.
1: Sì, sì, sì. Sì.
0: Avrà urlato poi come
1: era
0: tanto.
1: Minimo con la sua camicia di lino e cose simili. Riccardo!
2: Buongiorno. Ho sprecciati, cadete proprio a fagiolo. Sì. Io solamente l'altro ieri ho fatto la mia prima prova di yoga.
1: No.
2: Che ormai sono talmente bloccato con la schiena che altro che toccarsi la punta dei piedi, tra un po' non arrivo alle ginocchia. Ho 41 anni, preoccupante.
1: Sì.
2: Un abbraccio a tutti, ciao Riccardo.
1: Siamo già a 4 ticket.
0: Ma è anche la... Sì, secondo me adesso facciamo, sbanchiamo tutto. Florence Road su Freccia.

0: Radio Freccia.
1: Io tipo 25 minuti che rido, probabilmente poi accadranno anche a me queste cose, ma intanto ascoltiamo perché...

0: Moderna. A proposito di colpi dalla strega, anni fa correva l'anno 2022, quindi io di anni ne avevo solamente 41 all'epoca. Bene. Ho starnutito e mi sono bloccata col colpo della strega, piegata, diciamo, intorno ai 70 gradi.
1: Ah, no!
0: Bellissimo. Tra l'altro il giorno dopo avevo con degli amici programmato un'escursione in montagna, certo, e ovviamente l'ho fatta lo stesso. Il risultato è stato che poi per la settimana successiva sono dovuta rimanere assolutamente sdraiata. Perché non sto più dritta. Ah, la gioventù!
2: La giornata. Sì, ma pensi di essere l'unica?
3: Ciao, Radio Freccia, Sebastiano da Como.
2: Sì.
3: 49 anni.
1: Sì.
3: L'altro giorno ho starnutito, mi si è bloccata la schiena e si è ripercosso sulla gamba destra.
1: Sto
3: andando a fare terapia. Sono un vecchio leone.
1: Sì, sì. Ma che paura!
2: Scusate, non riesco a contenermi perché poi lo starnuto, la schiena e la gamba. Beh, dai!
1: Cioè. Continuiamo a parlarne nella prossima ora. Intanto c'è Joe Cocker.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le ore 9.
2: Oh, siamo in Italia. Dove siamo?
1: Gazzo.
2: Dove siamo?
1: Gazzo.
2: Con la G.
1: Sì.
2: Con la G. Gazzo.
1: Gazzo, provincia di Padova. Siamo in Veneto.
2: Non è un paese raffreddato.
1: Oh, 4.300 abitanti, probabilmente sì. Un po' sì, sì, sì, sì.
2: Un po' raffreddato.
1: Un po' raffreddati, sì. Perché insomma sono tanti, sai, poi si passano un po' di microbi e ovviamente uno dice all'altro, che gazzo.
2: Vabbè.
1: Devi stare a casa tua.
2: Sì, cosa c'è di bello? No!
1: Che cazzo ne so! Ma soprattutto,
2: sì.
1: Gli abitanti di Gazzo, ma come Gazzo si chiameranno?
2: Aspettiamo, gazzesi? Che non lo so, con gazzosi,
1: ma,
2: non lo

0: 9:05 minuti su Radio Freccia, buongiorno da Valentina Iannicelli. È salito a 11 il bilancio ancora provvisorio del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Tra le vittime ci sono almeno 5 bambini e anche decine di persone risultano ancora disperse. Il palazzo era stato precedentemente danneggiato da bombardamenti israeliani. I servizi di intelligence russi stanno pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina, lo afferma il Dipartimento di Giustizia americano, annunciando l'incriminazione di 5 persone attualmente latitanti. Passa la riforma della legge elettorale al Senato, centrodestra compatto, sì di 113 senatori su 115 della maggioranza, 71 i no e 2 gli astenuti. Il testo torna alla Camera per la terza lettura, sarà decisivo il voto finale a scrutinio segreto del 25 settembre, bagarre in aula, le opposizioni hanno mostrato cartelli con la scritta no alla legge truffa. Si inasprisce lo scontro tra Italia e Spagna sui controlli alle frontiere prorogati da Roma per altri 15 giorni perché il governo ritiene che ci sia ancora il rischio di infiltrazioni terroristiche legata alla crisi di Ceuta. Tajani assicura nessun pregiudizio, solo sicurezza. Madrid replica duramente e per ritorsione estende sino all'8 ottobre i controlli sui viaggiatori in arrivo dall'Italia. Il Tribunale del Riesame di Torino ha ordinato la custodia cautelare in carcere dell'indagato per le molestie sessuali ai danni di una 13enne in un minimarket. I giudici hanno accolto l'impugnazione della procura contro la decisione del GIP che aveva disposto solo l'obbligo di firma senza detenzione. E adesso lo sport, il calcio, Coppa Italia. La Fiorentina batte il Pisa per 3-0 e affronterà agli ottavi di finale il Napoli, mentre il Genoa ha eliminato il Sud Tirol e se la vedrà con l'Inter. E intanto questa sera la prima giornata di Europa League con l'esordio del Milan che affronterà il Benfica. Ed è tutto per questa edizione delle notizie, tutti gli aggiornamenti arriveranno tra un'ora circa, adesso il meteo e poi ancora la musica di Radio Freccia.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà il sole su gran parte della nostra penisola nelle prossime ore, salvo per la possibilità di qualche nuvola in più che potrà insistere su Alpi e Prealpi, specie nel pomeriggio, e verso sera qualche fenomeno associato localmente a sfondo temporalesco. Temperature massime per il momento stabili con clima ancora estivo. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: No, che poi vi prendete lo strappo muscolare.
1: Mai Sharona, no.
0: Adesso ogni volta che c'ho una ballabile
1: buoni
0: qua,
1: eh.
0: Io quando c'è il twist o il rock and roll dico il rock and roll tipo, no? Tipo Elvis, dico sempre occhio alla rotola.
1: Sì.
0: Però qui ormai occhio a tutto, perché se vi slogate un pollice per aprire un sacchetto di biscotti, capite che insomma vale tutto.
1: Ma prima di cadere nelle vostre disgrazie fisiche, abbiamo chiesto anche come si chiamano, già che alle 9 siamo andati a visitare la città di Gazzo, come si chiamano o come Gazzo si chiamano gli abitanti.
0: Come si chiamano?
1: Allora, ufficialmente ufficialmente gazzesi, ma prima di arrivare a quello, ovviamente sono arrivati le gazzate, sono arrivati i goglioni, perché giustamente
0: visto che stavolta
1: e anche gli stigazzi.
0: Non è una frazione, ma è un comune. Salutiamo il sindaco, salutiamo anche la banda del paese.
1: Il sindaco del Gazzo e la banda del Gazzo.
0: Attenzione, che ci arriva una querela.
1: Gazzo si chiama, allora.
0: Ritorniamo
1: agli starnuti.
0: Vai.
1: Emiliano, mia moglie qualche anno fa non aveva ancora raggiunto i 40, occhio che se ti sente, per un raffreddore all'ennesimo starnuto si è incrinata una costola.
0: No, però ragazzi, c'è qualcosa che non va nella gestione dell'aria. Se starnutite e vi bloccate con la schiena o vi incrinate una costola, c'è qualcosa che non va.
1: E infatti a 18 anni, Michela da Bologna, mi sono bloccata per la prima volta con la schiena, e a 25, starnutendo, mi si è bloccato il collo. Niente, prevedo un futuro roseo, certo.
0: No, ragazzi, cioè, cominciamo a fare un po' di esercizi di stretching, di scioglimento, di tensione muscolare, che siamo tutti contratti, tutti tesi, tutti come corde di violino. E poi basta un attimo.
1: Giulio, 41 anni, buongiorno. Anno 2024, sciatica fulminante mentre giocavo a calcio balilla.
0: Al biliardino.
1: In pausa pranzo con i colleghi mi hanno accompagnato in macchina con la sedia a rotelle dell'ufficio, 10 giorni di prognosi a biliardino, la sciatica. Io vorrei parlarne. Io anni ho giocato, mai successo. Poi chi può dirlo, eh?

0: In 3 anni cambiano molte cose. Cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Radio Freccia.
8: Le 9:18, se pensate che questi episodi riguardino le persone quando erano giovani,
9: no.
8: Ieri.
9: Sì,
8: 39
9: sì.
8: anni.
9: 39 anni.
8: Chiudevo lo sportello del furgone,
9: sì.
8: Ho sentito una fitta nel fianco, ero completamente bloccato, non sapevo se chiamare mia moglie per dirle addio. Oggi ho la spalla e il collo bloccato, spero di arrivare ai 40, chiudendo lo sportello del furgone.
9: Allora, quando vi si dice di fare stretching, non di fare la roba esagerata se non avete tempo di correre,
8: riscaldamento,
9: ma anche un filino di stretch, roteate le braccia, allungate la schiena, ecco, quello già potrebbe fare molto, per esempio, no? Tra poco continuiamo a parlarne insieme dei vostri aneddoti da non sono più il leone di una volta al 366-663-4466.
8: Attenzione quando lasciate il messaggio, usate il pollice per lasciare il messaggio in vocale.
9: Sbloccate.
8: Sbloccare il polso all'improvviso. Certo. Piano, perché
9: ci sono i Creed. Questa è Higher.

0: va quest'uomo qui che mi è sempre a torso nudo, sempre...
1: Mica l'unico, mica l'unico, eh. Mi devo no, vabbè,
0: no, non ti chiami Scott Stapp, canti nei Creed.
1: Sono Lorenzo.
0: Sì.
1: Ricordo ancora un collega, secondo me è lui, però c'è sempre la storia di qualcuno che sbucciando una banana al lavoro se l'è cacciata nell'occhio.
0: E?
1: Lesione alla cornea.
0: No.
1: La pratica proprio.
0: Ma che sono incidente brutto.
1: Si
0: brutto,
1: sa che
0: brutto,
1: sfuggono però. Le banane, certo. Buongiorno.
2: Ciao Speciati, due settimane fa, grigliata a casa mia.
0: Sì.
2: Mi cade la paletta. Mi sono piegato ben 4 volte non per prenderla. Non sono riuscito a prenderla.
1: No.
2: In quel momento sto operando per la 5ª volta. Si girano un po' di amici verso di me e mi sono detto: o faccio la figura di merda che non riesco a prendere la paletta.
1: Oppure.
2: Allora lì il genio.
0: Il genio.
2: Ho fatto 2 passi indietro. Sì. Ho guardato la paletta e ho detto: chi è stato a farla cadere qua?
1: No.
2: Qualcuno di voi, eh? Bravi, adesso la raccogliete voi.
1: Pensavo dicesse
2: paletta
1: Daniele. Vieni a me.
0: Hai capito?
1: Hai capito? Ho trovato l'arguto.
3: Buongiorno Sfrecciati. Qui proprio ho sfondato una porta aperta, perché già starnutire nel modo sbagliato può avere delle conseguenze abbastanza gravi. Io però voglio condividere con voi che sto facendo la fisioterapia per la schiena, perché ho avuto dei problemi, e durante un esercizio ho riscontrato un forte dolore alla spalla. Quindi ora sto anche facendo i controlli per capire cosa ho alla spalla.
0: Però, Giulia...
3: In tutto questo ho 38 anni, non 88. Buona giornata.
1: È un rottame,
0: però,
1: assolutamente.
0: Il fatto che facciamo poco movimento, siamo tesi, quella è tutta tensione che
1: poi si riflette in qualche modo.
4: Buongiorno Scacciati. Allora, io qualche anno fa, super allenatissima,
1: certo,
4: negli anni di sport fin da piccola,
0: sì.
4: E durante il corso che stavo frequentando, per giocare con i bambini al rubabandiera, ho preso una storta, ho sentito un crack, rotto il legamento, 1 mese con le stampelle. Allora, un abbraccio.
0: Ale.
1: Un abbraccio,
0: Ale.
1: Certo.
0: Chiamo il numero!
1: Certo, con il numero della visita dall'ortopedico.
0: Esatto, serviamo il numero. C'è Paolo Nutini.

0: cosa dobbiamo dire.
1: La vostra ultima richiesta.
0: A volte ve la cercate, veramente.
1: Ma a proposito di starnuti, forse c'è stato un po' di psicoterrorismo, non so.
2: Buongiorno, vi stavo ascoltando per radio. E a un certo punto mi è venuto a starnutire. Mi è passata la vita davanti a sentire tutti i vostri discorsi. Adesso starnutisco, rimango bloccato. Schiena, collo, spalla, gambe. Avete messo il terrore addosso. Ciao, sforzati.
0: Fai una roba, fratello. Per evitare questo tipo di problemi, non trattenere.
1: Cioè, hai dei colleghi.
0: Se deve uscire lo starnuto, come a me è successo da 3 ore fa ormai in diretta.
1: È vero. Però
0: starnutire.
1: Tu...
0: No, sono ancora
1: tutto
0: qua.
1: A posto, tutto a posto. Tutto non posto. Ti è passata la vita tutto davanti. Posto, mi ha fatto molto posto. Ridere.
3: Io ormai, se mi cade la roba, la lascio lì. O ci do un calcio, la butto sotto il tavolo.
0: Scusa?
3: O ci do un calcio e la spingo verso mio figlio.
1: Prendila tu.
3: Se no rimane lì, ce la faccio più.
1: C'ha ragione.
3: 50 anni a ottobre. Ciao, Giorgio Savone.
1: La lascio lì a terra.
0: Sai che c'è quella roba lì che si usa anche per raccogliere rifiuti con la pinza?
1: Esatto, sì.
0: La pinza telescopica, quella roba lì.
1: Piegarsi mai più.
4: Buongiorno, sprecciati. Ciao. Qualche anno fa in famiglia andiamo al parco delle Madonie, il parco Vendura, dove praticamente ti danno tutta l'imbragatura, ti arrambichi, c'è il percorso, metà percorso chiamato l'operatore per scendere perché non ce la facevo più.
1: No, mi piace comunque sempre la premessa, sono allenatissimo, faccio palestra da quando sono nato.
5: Beh, però... qualche anno fa la mia terza moglie litigava con la figlia, si era talmente arrabbiata che le voleva tirare una ciabatta, invece ha messo un piede in fallo e si è rotta il piede. Va bene, un abbraccio.
0: È il karma.
5: È il karma
0: quella roba lì.
1: Che roba meravigliosa. Va bene. So, abbiamo tempo per ridere ancora?
0: Tra poco arriva la nostra spettinata per il consiglio letterario della settimana, però magari anche lei ci avrà da raccontarci qualcosa, lo scopriamo tra poco. Intanto The Mountain Goats.

0: Radio Freccia.
1: Le 9.35 di mercoledì 16 settembre 2026, la Frato via e la nostra spettinata Elisa Morini, buongiorno!
2: Buongiorno, ma che mercoledì sarebbe se non ci fossi io?
3: Un mercoledì da leoni, direi.
2: È vero.
1: Beh, insomma, con i suoi capelli leonini, che adesso sono turchini e sono sempre
2: oggi
1: molto...
2: sono turchini, chissà con questo settembre cosa ci porterà a livello di colore di capelli, chi lo sa?
1: Ti immagino con un colore foliage.
2: I colori caldi non mi stanno bene. Non sarebbe molto brand, molto in linea con la stagione.
1: Va bene, tanto che libro ci racconti oggi?
2: Oggi parliamo di Stregoneria per ragazze ribelli di Grady Hendrix.
1: E allora tra poco entriamo nello specifico. Intanto c'è una bella collaborazione tra i Chemical Brothers e Richard Ashcroft di qualche anno fa. Si chiama The Test.

0: È proprio ipnotica la voce di Richard Ashcroft insieme ai Chemical Brothers, The Test, su Freccia alle 9.43. Siamo con Elisa Morini, la spettinata. Tra poco il libro di questa settimana, prima però bisogna pagare pegno. Quando ti sei ritrovata ad ammettere di non essere più la leonessa di una volta, Roar?
1: Da un punto di vista fisico.
0: Sì,
1: ecco.
0: fisico.
2: A parte che una volta vivevo di notte, suonavo di notte nei locali, andavo facendo after, andavo a lavorare, e non potrebbe mai più succedere una cosa del genere.
0: Di notte con le anime perse.
2: Esatto. Però l'ultima volta che mi è capitata una cosa imbarazzante, che ho detto cazzo sono vecchia, è stato quando quest'estate, io sono un po' malata di pulizia della casa, ho comprato il vaporetto per pulire tutti i pertugi e mi sono accovacciata per terra per pulire negli interstizi del termosifone, ecco. Così dicevo mi faccio trovare preparata quando arriva ad accendere il riscaldamento. Morale, sono rimasta bloccata in squat. La schiena, un dolore ragazzi, mai successo. Insomma, piagnucolando ho dovuto chiamare chi? La mamma. E gli ho detto, mamma, sta succedendo questa cosa, non riesco neanche a tirarmi su. Meno male, lei ha le chiavi di casa mia, è arrivata, ha aperto, mi ha portato la fascia autoriscaldante, gli antinfiammatori, ha finito lei di pulire casa mia, perché ovviamente c'era. E io che piagnucolavo dietro mia mamma, che è più anziana ovviamente di me, che invece era in forma, è rampata fin su per i davanzali per pulire le finestre.
1: Certo, mamma, in scioltezza ha pulito tutto.
0: Tra la chiamata della mamma e l'arrivo della mamma, tu in che posizione sei rimasta?
2: Sempre in squat, non riuscivo, a un certo punto, non ricordandomi che lei aveva le chiavi di casa mia e che giustamente ci aveva già pensato a prenderle su, io ho cercato di rotolare per terra, ma perché non riuscivo neanche a distendere le gambe dal dolore.
1: Ho detto, però sei rimasta con in squat con dei glutei pazzeschi.
0: Adesso c'ha le chiappe,
2: guarda, se li raccomando i miei glutei.
0: Adesso c'hai la chiappa di marmo.
2: Certo, certo.
0: Allora, tra poco il libro di questa settimana, intanto Wolf Alice.

0: Prime Time, Wolf Alice su Radio Freccia alle 9.47. Siamo con Elisa Morini, la spettinata, dopo aver pagato pegno raccontandoci di non essere più la leonessa di una volta. Veniamo al libro della settimana, vai!
1: Il libro di oggi è Stregoneria per ragazze di ribelli di Grady Hendrix, cioè si chiama proprio come il chitarrista di cognome, ma non sono parenti. Okay. Siamo in Florida nel 1970 ed esiste una casa per nascondere la vergogna di essere rimaste incinta da minorenni e da ovviamente ragazze non sposate. E la protagonista è Fern, questa ragazza di appena 15 anni che appunto rimane incinta, e siccome la gravidanza era considerata un problema da nascondere, viene mandata alla Wellwood House, che è una struttura che accoglie queste giovani madri nubili. Le ragazze devono trascorrere lì la gravidanza, partorire, lasciare i bambini in adozione e poi tornare alla propria vita fingendo che non sia successo nulla. Questo non è tanto, cioè l'obiettivo non è tanto aiutare queste adolescenti, ma cancellare lo scandalo familiare e sociale, perché appunto ricordiamoci, siamo negli anni 70, agli inizi. Quindi la Wellwood House è una specie di prigione. Quando Fern entra in questa casa scopre di non essere da sola, ma ci sono tutte queste regole rigidissime. La situazione cambia quando una bibliotecaria regala a Fern un libro di stregoneria. Questo libro di stregoneria fa sì che la trama passi dal dramma sociale all'horror soprannaturale, perché sennò non ci piacerebbe. E queste ragazze, attraverso rituali magici, intravedono la possibilità di possedere quello che invece è gestito di solito dagli adulti su loro stesse, cioè il potere. Quindi cominciano a ribellarsi contro chi vuole controllare la loro vita e quella dei loro bambini. E poi andremo a vedere cosa succede quando tu gestisci un potere che è troppo potere, quindi che tu non hai la capacità di poterlo controllare. È un libro fighissimo, cioè io l'ho divorato.
0: Oh wow, allora grazie per avercelo consigliato. E se avete perso la rubrica la ritrovate poi su RTL 102.5 Play nella puntata di oggi con la spettinata, la nostra Elisa Morini. Appuntamento mercoledì prossimo. Ciao.
1: Ciao.

0: Radio Freccia.
1: Le 6.52, diciamo.
2: Le 9.52.
1: Che ho detto?
2: Le 6.
1: E l'ho letto al contrario. Le 9.52 è la chiusura affidata agli ascoltatori che oramai non sono più i vecchi leoni. Sì. Buongiorno, alzandomi dal water mi sono strappato la schiena.
2: No!
1: Oh, 46 anni usando la macchinetta per fare i buchi e i fogli di carta. Troppa pressione, periartrite al braccio sinistro.
2: Ma allora!
1: Ma per concludere...
2: Sì.
1: Attenzione, buongiorno ragazzi, buongiorno. Già che ci chiami ragazzi.
2: Grazie.
1: Va bene. Io nel fare la raganella con la mia compagna mi sono stirato i muscoli delle cosce.
2: Però.
1: La raganella è quella posizione in cui lui
2: mai!
1: Fa. Ah, ok.
2: Torniamo
1: vabbè.
2: Domani.
1: Sei,
2: mai, stay up and rock on.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Allora ricordati Jimmy, oggi un passo avanti e due indietro.
2: Ostia, uno avanti
1: e due indietro.
2: Due indietro. Ma uno avanti o camminando lentamente?
1: Ma se balli anche non è male, dai.
2: Beh, io quasi quasi faccio una piruetta all'indietro.
1: Bravo, dai, ottimo. Quindi...
2: quello con l'appoggio delle mani è spaccata o un salto carpiato con la vidocchia
1: di tamento? È complicato, cioè. Certo. Allora fai una piruetta in avanti.
2: Scusi,
1: e due indietro.
2: È lei che lancia le cose dicendo faccia
1: sì,
2: un passo.
1: Ma io ho parlato di un passo, tu subito piruette, carpiati. Cioè,
2: per forza, diventa tutto molto più bello e divertente.
1: Ho capito, però.
2: Passo avanti e due indietro, due coglioni.
1: Io riesco a fare un passo avanti e due indietro, il resto mi smonto, quindi vedi un po' tu. Cioè.
2: Guardi, io ho lasciato l'anca lì attaccata al muro, la vado a recuperare.
1: Che bei ricordi, l'anca sbilenca, te
2: certo,
1: la ricordi?
2: Certo, certo, un atleta russa, se non
1: ricordo. Esatto, bravissimo.
2: Bravissimo.
1: Va bene. Top. E fra poco il cinema.
2: Yeah.

0: Le 10 e 5 minuti, buongiorno da Lucrezia Bernardo. I servizi di intelligence russi stanno pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina, lo afferma il Dipartimento di Giustizia americano, annunciando l'incriminazione di 5 persone attualmente latitanti. Ed è salito a 11 morti il bilancio ancora provvisorio del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Tra le vittime ci sono anche 5 bambini, mentre decine di persone risultano ancora disperse. Il palazzo era stato precedentemente danneggiato da bombardamenti israeliani. E ora in Italia passa la riforma della legge elettorale al Senato, centrodestra compatto, sì da 113 senatori su 115 della maggioranza, 71 i no e 2 gli astenuti. Il testo torna alla Camera per la terza lettura, sarà decisivo il voto finale a scrutinio segreto del 25 settembre. Magari in aula le opposizioni hanno mostrato cartelli con la scritta no alla legge truffa. Mentre oggi a Palazzo Chigi tavolo governo sindacati sull'ex Ilva, con l'esecutivo che studia un decreto per garantire la sicurezza dell'indotto, possibile offerta della cordata italiana a ottobre, intanto già nelle prossime ore potrebbero iniziare le procedure di spegnimento dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. In chiusura, come sempre, lo sport, il calcio. Dopo appena un punto nelle prime 4 giornate, il Bologna si prepara a cambiare allenatore. Domenico Tedesco, arrivato in estate, è vicino all'esonero. Per sostituirlo, il club rossoblu potrebbe affidarsi a Raffaele Palladino. E la Coppa Italia, la Fiorentina batte il Pisa 3-0 e affronterà gli ottavi di finale il Napoli, mentre il Genoa ha eliminato il Südtirol e se la vedrà con l'Inter. Intanto questa sera anche la prima giornata di Europa League con l'esordio del Milan che affronterà il Benfica. Per il momento con l'informazione è tutto, tornerà tra circa un'ora, ora invece tutta quella che riguarda il meteo. Una buona giornata, più tardi.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Al momento situazione ancora estiva in gran parte d'Italia, ma attenzione, perturbazioni in avvicinamento alle regioni settentrionali. Questa sera primi temporali che dalle montagne si muoveranno verso le zone di pianura e domani temporali in

0: Radio Freccia.
1: Stai calmo, che è tornata Ivana, stai calmo.
2: Buongiorno,
3: buongiorno
2: Ivana.
3: Buongiorno, c'è aria frizzantina qua, vero?
1: No, siamo contenti che sei tornata invece dal Lido.
3: Sono tornata dal Lido dove ho fatto una scorpacciata di cinema, ne ho visti 24, vi dico. Uè, solo questo. Per cui per tutto l'anno avremo film di Venezia da consigliare. Allora, per chiudere un po' il discorso Venezia, Woman Unknown, il film che ha vinto, è un bel film, non si può dire altrimenti, però due premi forse sono un po' troppi. Magari la miglior attrice potevano darla una splendida Alba Rohrwacher in Un buon petit soldat, che ha fatto un'interpretazione eccezionale, oppure Leone d'oro a Nazza con Un po' di coraggio, o al film migliore della mostra, che è assolutamente Wild Horse 9.

0: Pink Floyd, Comfortably Numb, le 10:22, ma soprattutto Cinema Show con Ivana Faccioli. Andiamo alle uscite?
1: Torniamo alle nostre uscite. Oggi esce un film che mi incuriosisce molto. Si chiama The Invite, Il piacere è tutto nostro, di Olivia Wilde, che è anche una delle attrici protagoniste, insieme a Penelope Cruz, a Seth Rogers e ad Edward Norton, per cui un cast di tutto rispetto. Sostanzialmente sono due coppie. Una delle coppie, sai, quei matrimoni, no? Che si trascinano un pochino stanchi, soprattutto dal punto di vista, diciamo, sessuale, e quindi invitano a cena questi vicini di casa, aspettandosi una serata tranquilla. In realtà questi vicini hanno altre intenzioni, ecco, quindi esatto, uscirà tutta una sensualità fra loro quattro. Sapete, quei film probabilmente, mi sono figurata, ambientati in una casa, no?
0: Certo.
1: Quindi in cui però poi sono i dialoghi e l'alchimia che si crea, che è interessante. Visto il cast, secondo me potrebbe anche meritare. Poi esce la prima uscita di Venezia di cui parliamo, che è Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis, con uno straordinario Adriano Giannini. Ve lo dico solo così perché poi è anche il film che oggi consiglio, e quindi ne parliamo più approfonditamente dopo. Poi torniamo un po' a noi dell'horror, perché ci siamo abbandonati per un po'. Esce il nuovo Resident Evil di Zach Cregger, che tra l'altro è un regista che ha fatto Weapons, ha fatto Barbarian, per cui si è già creato una certa fama. Resident Evil, come sapete, all'inizio 30 anni fa era un videogioco, poi è diventato una serie di 6 film con Mila Jovovich, che tra l'altro è da un po' che non vedo, non so che fine abbia fatto. Poi è diventato 3 film in CGI e adesso arriva con una storia completamente nuova. Un corriere di organi, cioè che trasporta gli organi negli ospedali, che si avventura per un ultimo trasporto in una città dove il famoso virus di Resident Evil è arrivato, e quindi insomma l'epidemia degli zombie è già scoppiata.
2: Certo.
1: Pare molto carino.
2: E lei chi è? Lo sappiamo?
1: Lei chi?
2: La protagonista.
1: No, un protagonista è un uomo.
2: È un uomo.
1: No, è un uomo, è un corriere, è tutto incentrato su di lui.
2: Tutto.
1: Sì, sì, sì.
2: Molto bene.

0: anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo, back
1: it good. Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: 99, 99, non è possibile.
5: Tesoro, tutto ok?
4: 99, Puma, microtasso.
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 99, Puma.
5: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
4: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
6: Radio Freccia Walk Time
1: 10:32 con Ivana Faccioli per il rientro dal Lido. Abbiamo un'altra uscitina.
7: Sì, esce un film che è stato presentato nella sezione Orizzonti e ha vinto anche due premi. È I figli della scimmia di Tommaso Landucci con Riccardo Scamarcio. Ha vinto il premio per la sceneggiatura e il premio per il miglior attore, che è Riccardo Scamarcio. Sostanzialmente è la storia di un padre che ha un figlio tetraplegico e l'attore è un ragazzino che ha veramente questo tipo di problematica, che però instaura anche un rapporto con il figlio del fratello, un ragazzo di 14 anni che gli consente ovviamente di fare altre cose rispetto a quelle che fa col figlio, per cui si apre tutta una bella discussione sulla paternità.

0: Il mandolino che chiude Losing My Religion, R.E.M., 10.37. Ivana, prima di andare al consiglio, questa storia dell'embargo.
1: Esatto, perché ce l'ha chiesto Marco.
0: Brutta storia dell'embargo.
1: Perché praticamente a Venezia i film, i giornalisti li vedono la mattina, ma vengono presentati al pubblico con il cast in sala la sera. Quindi teoricamente la recensione, per non rovinare la sorpresa, certo, al pubblico, va fatta dopo la presentazione al pubblico. Però io a volte non ce la facevo già di pomeriggio, dicevo se mi era piaciuto o no sto film, perché alcuni film quando li vedi non vedi l'ora di parlarne, no?
0: Cioè, a proposito di questo, cosa consigliamo?
1: Allora consigliamo appunto il film passato a Venezia, uno dei cinque italiani, Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis con Adriano Giannini, che io vi dico che se John Malkovich non avesse fatto l'interpretazione della vita e non avesse vinto la Coppa Volpi, il secondo candidato era sicuramente Adriano Giannini. Siamo nella dittatura argentina degli anni 70, perché Marco Bechis, il regista, allora abitava in Argentina ed è stato incarcerato e torturato come oppositore. Fortunatamente è riuscito a salvarsi ed è stato poi rimpatriato in Italia. Aveva dedicato già nel 1999 un film, Garage Olimpo, portato a Cannes, a questa vicenda. Garage Olimpo era uno di quei luoghi in cui torturavano le persone. Lì raccontava proprio la dittatura argentina. In questo film fa una cosa diversa. Adriano Giannini è un sopravvissuto che abita a Torino e dopo 30 anni viene chiamato a Buenos Aires per testimoniare finalmente nel processo contro i carnefici, che insomma ci hanno messo tanto a essere trovati. In realtà lì lui rivive tutta quell'esperienza, in particolare l'esperienza di uno dei suoi carnefici che lo aveva sostanzialmente plagiato e che, diventando anche lui a sua volta un po' carnefice, gli aveva in qualche modo salvato la vita. È un'interpretazione di corpo, di tremori, di voce, è molto bello come film, andatelo a vedere.
0: Grazie Ivana.
1: A voi.

0: di arte, perché i nostri ascoltatori sono degli artisti, creano filastrocche, creano poesie, creano contenuto, come si dice fra quelli bravi.
1: Noi siamo una galleria radiofonica.
0: Esatto, senti qua che meraviglia, che meraviglia ha prodotto Veronica per noi.
2: Vai. Il Bernie, il Jimmy e il Mannucci sono tre bravi cowboy. Non usano mai le pistole perché Radio Freccia non vuole.
1: Grazie Veronica. Bellissimo. Adesso vado a ricaricare la revolver. La P38.
0: Veronica, la grazie. Colt. Però sorge spontanea la domanda. Perché?
1: Perché è giusto, lei ha ragione. Lei ha ragione e io la capisco. La capisco. Un bacio a voi ragazzi.
0: Sì, vabbè. Allora, a proposito invece di poesie, per fortuna abbiamo i Cure, dai.
1: Sì.
0: Almeno su quello siamo garantiti.
1: Una nota di colore d'amore, senza stupore.

0: Friday I'm in love.
1: Beh, vabbè,
0: ma anche oggi, perché aspettare venerdì, cioè,
1: è lì che ti volevo.
0: No, infatti, grazie, e lì sono arrivato.
1: Bravissimo.
0: Ma c'è gente che arriva anche all'inizio della nostra trasmissione. Sai che all'inizio ti ho esortato a fare qualcosa, no?
1: Fai qualcosa.
0: E subito al BB ha colto l'occasione.
1: Meno male.
2: Caro zio Eddie, ma non sai che Jimmy D ha i superpoteri, quindi altro che un passo avanti e due indietro, lui è capace di fare il triplo salto carpiato all'indietro, senza problemi,
1: no,
2: al BB.
1: Infatti ho...
0: E siccome gli ascoltatori hanno sempre ragione, vorrei che tu adesso facessi il triplo carpiato all'indietro.
1: Sì, guardate, in radio non funziona una roba del genere.
0: Ma noi siamo in radiovisione.
1: È una cosa che ho imparato da te. Ci sono cose radiofonicamente accettabili, anche se c'è la radiovisione.
0: Sì.
1: Ci sono cose che invece è meglio non fare perché ti toccherebbe raccontarlo. Questa è lezione tua, prof. No.
0: Allora, potremmo fare così, se sei d'accordo.
1: Io ho imparato bene la lezione, non la faccio.
0: Allora, potremmo fare così.
1: Perché non è radiofonicamente accettabile.
0: Potremmo fare così.

0: Io faccio la cronaca e racconto e tu fai i suoni di chi fa il triplo carpiato al contrario.
1: Va bene.
0: Ok?
1: Allora,
0: andiamo. Allora, chi è, ci sta seguendo in radiovisione e non so, faccia qualcosa, comunque cancelli il video perché è evidente che non c'è. Allora, dai. Buongiorno, siamo qua a The Good Vibration Radio Freccia, abbiamo un grande personaggio, Jimmy D, che è pronto a fare qualcosa di veramente incredibile, veramente straordinario. Ha deciso di fare in onda il triplo salto carpiato al contrario perché Albi B ha detto che doveva farlo e lui ci crede. Come ti senti, Jimmy?
1: Concentratissimo.
0: Molto bene. Sì. Allora, dai. Pronto?
1: Sì, prontissimo.
0: Allora, conto, pronto. Faccio un conto alla rovescia,
1: sì,
0: poi
1: grazie.
0: Vai, ok?
1: Allora. Non partendo da 10,
0: no,
1: ma da
0: 3. Parto da 3. 3. 3, 2, 1. Devi fare i suoni.
1: Uno, devi dire via.
0: Ah, cioè, okay,
1: che cazzo, facciamo. Sono lì a,
0: 3,
1: in bilico.
0: 2, 1, via. Incredibile, straordinario. Se palesai, non lo vedo più. È tornato su. Dove vai? A destra, a sinistra, avanti, indietro. Eccezionale, mamma mia. Ma perché siamo ancora qua? Facciamo un circo.
1: Sciatica.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Siamo sereni, eh?
0: Radio Freccia.
1: Stiamo calmi.
2: Alle 11 precise, calma e sangue freddo, sì, come diceva quel tizio.
1: Sì. Sono uscito dal reparto.
2: Sei uscito dal reparto e c'è gente che ha veramente capito che tu sei un artista. Ecco. Ha apprezzato e ha capito che grazie alla tua performance il mondo può diventare un posto migliore.
1: Certo, sì.
3: Ho chiuso gli occhi e mi è parso di vedere una cosa eccezionale. Finanche i capelli davanti alla faccia.
1: Chissà cos'era.
2: Non so, forse non so. E poi c'è qualcuno che vuole contribuire con del livello
1: alla causa.
2: Alto.
1: Ok.
2: Alto.
4: No, io poesie salti all'indietro, no, ma se può bastare so fare il rumore del cavallo. Allora. Che galoppa.
2: Io lo prenderei come rumorista qua con noi.
1: Sì, a me piacciono molto. Cioè, è un bellissimo mestiere, tra l'altro quelli da cinema.
2: Sa fare solo il cavallo.
1: Va bene, io farò invece il cecchino, perfetto.

0: Alle 11.04 un nuovo aggiornamento con l'informazione. È salito a 11 morti il bilancio ancora provvisorio del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Nel palazzo vivevano molti bambini, decine di persone risultano ancora disperse. Il palazzo era stato precedentemente danneggiato da bombardamenti israeliani. Nuovo attacco contro l'Ucraina, un drone russo ha colpito un autobus di linea nel distretto di Nikopol. Il bilancio è di 5 morti e 7 feriti, c'è poi stato un bombardamento su un treno tra Kiev e Mykolaiv. I passeggeri sono stati evacuati in tempo. Al Parlamento europeo è intervenuta Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione europea, ha affermato che russi ultranazionalisti ed euroscettici vogliono frantumare l'Unione europea, per questo gli stati devono lottare per un'Europa forte e indipendente. Andiamo negli Stati Uniti, la Camera a maggioranza repubblicana ha approvato un provvedimento che imporrebbe a Trump di mettere fine alla guerra in Iran. È la terza volta che la Camera chiede al presidente lo stop della guerra con misure simboliche che però finora non sono state prese in considerazione. Vediamo in Italia oggi a Palazzo Chigi tavolo governo sindacati sull'ex Ilva con l'esecutivo che studia un decreto legge per garantire la sicurezza dell'indotto. Intanto già nelle prossime ore potrebbero iniziare le procedure di spegnimento dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Nella notte blitz anticamorra a Napoli, 31 persone sono state arrestate nel rione Traiano e nei quartieri Pianura e Fuorigrotta. L'accusa è di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso. In chiusura il calcio, salta un'altra panchina in Serie A, il Bologna ha esonerato Domenico Tedesco, al suo posto Raffaele Palladino, per lui contratto triennale, mentre per quel che riguarda l'Europa League oggi due italiani in corsa, Milan e Juventus. Rossoneri questa sera affrontano i portoghesi del Benfica, domani tocca ai bianconeri contro gli olandesi del NEC. È tutto per il momento, adesso ci sono le previsioni del tempo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Al momento situazione ancora estiva in gran parte d'Italia, ma attenzione, perturbazioni in avvicinamento alle regioni settentrionali. Questa sera primi temporali che dalle montagne si muoveranno verso le zone di pianura e domani temporali in estensione anche all'Italia centrale. Il sud invece resta per ora in attesa. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Aggiungono le ore 11 e 14 dopo The Royston Club Carried all'interno della Top 20 di Radio Freccia. Ebbene, è arrivato anche oggi il momento di segnalarvi che Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Europe. Bravissimo, proprio quelli. Allora, cosa state aspettando? Come al solito, subito su RTL 102.5 Play, cliccate sul banner Special and Contest e il nostro click a sto giro fa... Beh, viva la fantasia. Quindi se l'ho schiacciata una volta parte la canzone, non smette più. In loop, perfetto. Quindi per goderci questo momento ci ascoltiamo
2: e Linkin Park. Bravo.

0: Linkin Park Numb alle 11:18, certo. Però oggi mi scappa di dire una cosa importante.
1: Che cosa?
0: Per esempio. Se è importante dovresti saperlo.
1: Qual era la cosa importante? Forse me la sono dimenticata per strada. Aspetta un attimo che guardo in tasca se vediamo, mi rimane qualche rimasuglio di cose importanti.
0: Cosa facciamo mercoledì a quest'ora da due anni?
1: Ma non lo so, per esempio, ma sì, dai. Allora la cerchiamo in tasca, la cerchiamo nelle tasche delle portiere delle automobili, sì. Lo possiamo trovare negli scatoloni di casa,
0: sì.
1: Oppure nella soffitta se ce l'avete, o sì. Una cantina se ce l'avete. Se non ci avete manco la casa, siete messi come me, quindi fate così, andate a ricercare nella scatola delle vostre memorie la grande richiesta.
0: Oh, vedi, era che questo. Ne sai le cose. Che
1: non detto, male, non parlo mai, io non parlo.
0: Giù le mani.
1: Allora,
0: la grande richiesta, ovvero la possibilità di chiedere al 366-663-4466 cosa?
1: Berna chiama, ovvero chiama ricordi, la canzone che vi vorreste così riascoltare qui su Radio Freccia, di quelle che non sentite mai, non che ce l'avete in loop in macchina, la volete mo sentire anche in radio, no, di quelle che tu dici questa meriterebbe perché non so, o è stata censurata oppure non la si sente più da molti anni,
0: oppure l'ho scoperta solo io e nessuno l'ha mai suonata, è mia,
1: esatto,
0: però sono buona, ve la faccio sentire,
1: manco la band se la ricordava,
0: esatto. Abbiamo fatto sta roba
1: ma non è vero, ma infatti,
0: invece sì,
1: invece prendete
0: sì.
1: Anche le royalties,
0: esatto, sì. E quindi mettendola in onda ci guadagnate pure, pensate,
1: capito, piccoli bastardi.
0: 366-663-4466, mi raccomando che sia roba rock e che sia roba internazionale, perché sennò diventa complicato.
1: Beh, dobbiamo rimanere, esatto, dobbiamo rimanere in questa atmosfera un po' trasversale, certamente si può andare dal blues rock al rockabilly, al grunge, al Celtic punk, prog,
0: sì,
1: metal, trash, goth, ce li avete di tutti veramente, ragazzi.
0: Ragazzi,
1: quale good vibration. Qui è good vibration.
0: Grazie.
1: Ecco. Vedi, il jukebox. Bellino. Però un jukebox. Vabbè. Ciao, non si fa, eh.

0: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Radio Freccia.
5: Walk. Siamo in pieno flusso creativo, guarda.
6: Pro flusso, pro fluvio.
5: Pro. Niente, pro statico. Allora, 11 e 28, miei cari, le 366-6634-466, bravi, ci mandate le vostre belle, grandissime richieste. Grazie, perché veramente stiamo leggendo titoli e riscoprendo cose anche mai ascoltate, il che ci fa molto piacere, perché effettivamente quando qualcosa ci diverte, quando può essere effettivamente così dispensato come una buona crostata alla marmellata per deliziare.
6: Che gusto.
5: I nostri, beh, a me piacciono molto i frutti rossi, per esempio.
6: Posso avere una fetta d'albicocca?
5: Ho detto frutti rossi.
6: E a me piace l'albicocca.
5: E devi aspettare che la faccio.
6: E adesso frutti rossi, per forza.
5: Vai a prendere le uova.

0: Foo Fighters.
1: Stai calmo, eh?
0: All My Life. Jimmy D. Rock and roll. Basta.
1: Fa la finita.
0: È veramente, c'è questa roba. Neanche Lelio Luttazzi da faceva così.
1: Ma veramente.
0: E pare.
1: Vado a prendere le uova, ho capito. Ti rifaccio la
0: allora, messaggi vari che arrivano al 366-663-4466. Abbiamo un paio di compleanni. Stefania dice... Oh. Giorno speciale, entrato ufficialmente nel Club dei 30. Dedicatemi un pezzo perché vi ascolto sempre.
1: Ma certo.
0: Possibilmente energia rock metal.
1: Perfetto. Allora ti tocca aspettare domani, mi sa, perché la nostra scaletta si sta ammorbidendo in questa
0: maniera. In realtà fra poco c'è il blues, sì, c'è che blues. Insomma, che ha a che fare con
1: metal?
0: Roba. Ho capito, io c'ho il blues. È come la marmellata prima.
1: Ho capito, ma non è che cioè, ti faccio un bel regalo e poi ti presenti, non so, con un mezzo confetto smangiato.
0: Oh, ma il blues, cosa dici? Dici che il blues è un brutto regalo.
1: No, voglio dire che lei fa la richiesta da rock metal e tu dici, oh, ti do il blues. Per carità, niente contro il blues, però tu, cioè, vero, stai un po' girando.
0: Appena arrivo
1: l'angolo,
0: rock metal, ci ricordiamo
1: girando
0: di Stefania.
1: L'angolo.
0: Poi c'è un anonimo che dice, per il mio compleanno 48 con un filo di sciatica. auguri.
1: Beato te per il filo.
0: Auguri a te, la sciatica. Certo, e poi c'è Ciccio da Firenze. Leggi Ciccio da Firenze.
2: Allora, cari sfrecciati, cosa ne direste di una base salata con salsiccia, wurstel, pancetta croccante, induia, una bella pizza e frutti di porco? Ciao Ciccio da Firenze. Beh, Ciccio, che dirti? Maremma,
0: ecco, esatto. Guarda, io sono giorni in cui sono a dieta, quindi proprio pudino.
1: Questa però è la colazione dei campioni, devo
0: capito.
1: Dire.
0: Cioè... Io mi ritiro a vita privata in questo periodo, cioè sto perdendo chili, ma anche, come dire...
1: Vuol dire, smalto.
0: Smalto,
1: Vero? Un po' di ghisa nello stomaco e via, che proteggiamo il nostro stomacchino.
0: Ma tu dici che un po' di smalto sullo stomaco potrebbe fare...
1: Ma scherzi, così almeno quando vai, non so, a regalare i tuoi momenti migliori al gabinetto non senti il rumore di dadi.
0: Hai un consiglio sul colore dello smalto?
1: Ok. Sì, in questo momento?
0: Sì.
1: Vai di glitter per Vinca.

0: Radio Freccia.
1: Alle 11.42 di questo mercoledì 16 settembre apriamo il capitolo dedicato al blues con le Blues Vibrations. Oggi andiamo con due artisti famosi, importanti, che suoniamo spesso qua a Radio Freccia, che ogni tanto sbordano sul blues con grande piacere del sottoscritto e spero non solo. Il primo è Prince, che nel 1996, nel suo bisogno di incidere, fare, fare,

rifare, incise un album che si chiamava The True, che poi uscì un paio d'anni dopo, e all'interno di questo album, che è prevalentemente acustico, c'è la title track, che è un pezzo blues squisitamente in salsa Prince. Voi sentite cos'era capace di fare il signor Roger Nelson con una chitarra in mano.

portrait bank accounts and move to Neptune. La verità, secondo Prince, all'interno delle Blues Vibrations, Prince che incise completamente da solo questo brano, voce, chitarra e qualche effetto sonoro qua e là, Prince che era in grado di fare qualunque cosa con grande stile e con grande qualità, mettendo sempre la sua zampata. Insomma, personalmente ho trovato anche questo pezzo all'altezza della carriera del grande Roger Nelson. E a proposito di gente che con la chitarra ci sapeva che fare e ci sa ancora che fare, il prossimo brano ha a che fare con Jimmy Page, nello specifico il progetto che firmò assieme a David Coverdale, uscito nel 1993. L'album si chiamava Coverdale Page, come i due protagonisti, e vedeva sostanzialmente un disco completamente ricco di inediti composto dai due. I due si incontrarono quasi per caso, si conoscevano ma non erano mai fatto nulla insieme, e a un certo punto Coverdale aveva fermato il progetto Whitesnake adatto da destinarsi. Jimmy Page aveva cercato di riunire le Zeppelin, ma Robert Plant le aveva detto no grazie, e a quel punto i due decisero di provare a fare delle cose insieme, cominciarono a lavorare insieme e a scrivere canzoni. Piano piano la cosa funzionò e uscì un intero album che ebbe comunque un buon successo. All'interno

e Cano saltò per l'opposizione del manager di Jimmy Page, e poco dopo Page fece delle cose di nuovo con Robert Plant. Ma qua sono Coverdale and Page, Don't Leave Me This Way.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 12 di questo mercoledì 16 settembre 2026 è con noi il dottor Mann. Buongiorno doc.
2: Buongiorno.
3: Buonasera.
1: Senti, abbiamo già fatto sentire questo messaggio, ma visto che ti riguarda lo rifaccio sentire.
3: No, ma perché?
4: Il Bernie, il Jimmy e il Mannucci sono tre bravi cowboy. Non usano mai le pistole perché Radio Freccia non vuole.
3: Ma chissà, poi finito?
1: Sì, bello, eh?
2: Sì.
3: No, mi piace, no, è carino, molto grazie. Sul fatto che non usiamo mai le pistole, poi dipende se è metafora o se sono armi, no, del Far West. Questo voi lo sapete perché siete due farabutti.
5: Mi piace, però... Winchester, vecchio Winchester.
1: Winchester Cathedral.
3: No, sono due cose diverse. Avete subito incasinato la cosa, peggio degli Oasis con la loro riffa per aggiudicarsi via. Peggio.

Le 12.06 su Radio Freccia, buona giornata da Alessia Marcantelli. Partiamo dalla cronaca, è stato arrestato un custode del parco archeologico di Pompei, accusato di essersi finto una guida turistica per portare una turista di 17 anni in un luogo appartato degli scavi e poi violentarla. Al Parlamento europeo è intervenuta Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione, ha affermato che russi, ultranazionalisti ed euroscettici vogliono frantumare l'Unione. Per questo gli Stati membri devono lottare per avere un'Europa forte e indipendente. Voltiamo pagina, è salito a 14 morti il bilancio ancora provvisorio del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a Gaza City. Nel palazzo vivevano molti bambini e decine di persone risultano ancora disperse. Si scava sotto le macerie. Il palazzo era stato danneggiato da bombardamenti israeliani. Gli esteri, nuovi attacchi contro l'Ucraina. Un drone russo ha colpito un autobus di linea nel distretto di Nikopol. Il bilancio è di 5 morti e 7 feriti. C'è poi stato un bombardamento su un treno tra Kiev e Mykolaiv. I passeggeri sono stati evacuati in tempo e sono stati salvati. Strage di lavoratori in Africa. Una miniera d'oro è crollata nel Sudan meridionale causando la morte di almeno 60 minatori. Molte altre persone risultano

0: dispersa si teme siano morte sotto le macerie. E intanto vola l'inflazione. Ad agosto il costo della vita ha fatto segnare un aumento dello 0,5% rispetto al mese precedente e del 3,3% su base annua. Pesa soprattutto il caro energia e nel frattempo il prezzo dei carburanti fa segnare nuovi record. Infine lo sport, il calcio salta un'altra panchina in Serie A, il Bologna ha esonerato Domenico Tedesco. Il tecnico è arrivato in estate e ha raccolto un solo punto in 4 partite. Al suo Raffaele Palladino, per lui contratto triennale. Oggi inoltre inizia l'Europa League, sono 2 le italiane in corsa alla competizione, Milan e Juventus. I rossoneri questa sera a San Siro affronteranno i portoghesi del Benfica. Per il momento è tutto, l'informazione su Radio Freccia torna più tardi, ora il meteo.
1: Radio Freccia meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Al momento situazione ancora estiva in gran parte d'Italia, ma attenzione, perturbazioni in avvicinamento alle regioni settentrionali. Questa sera primi temporali che dalle montagne si muoveranno verso le zone di pianura e domani temporali in estensione anche all'Italia centrale. Il sud invece resta per ora in attesa. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Alle 12:15 di questo mercoledì 16 settembre 2026, caro Doc, c'è posta per te, c'è un messaggio direttamente per te. Ascolta,
2: sentiamo.
3: Buon disfrecciati. Dottor Mann, buongiorno. Sì. Volevo chiedere, visto che lascerò due reni e qualche altro organo per comprare i biglietti di Oasis, potresti ospitarmi nel tuo super mega attico a Roma?
2: Prego, ma volentieri, prego, mio grazie. Super mega. Sì, ma certo, ma vieni quando... Siccome lei è stata la prima a candidarsi per l'ospitalità, due cose. Intanto i biglietti non si comprano, c'è questo sorteggio incredibile, eccetera. Ma per tutti quelli che poi dovessero ottenere questi preziosi tagliandi, io sto allestendo il Man Park a caro prezzo, vicino allo Stadio Olimpico.
1: E i biglietti come si trovano?
2: Lascia fa, quello è un secondo passaggio. Se tu non riesci a ottenere i biglietti degli Oasis, puoi andare a vedere i Radiohead. Se i Radiohead non ti piacciono, puoi andare a vedere Ciccio Pezza e Ciro Mazza, che suonano alla
4: Bovisa. Bravissimi, tra l'altro.
1: Ciro Mazza è ottimo.
2: Bravi.

0: Allora, se volete aggiudicarvi i biglietti dei Radiohead...
1: No, con l'accento di Radiohead.
0: E Radiohead, fammi dire, perché poi cioè, non è che sono gli Oasis, c'è chi piace sì. Che altro, no? Per cui, se volete i biglietti di Radiohead, voi andate alle 7:30 del mattino a casa di Tom York a Trastevere, citofonate... E quando lui risponde,
2: lui è contento, vero, di ricevere.
0: Lui è contento, sì, perché ha fatto serata, ha fatto drittone. E voi lo beccate in contropiede e gli fa: oh, Tom! Oh! T'ho portato i cornetti, mi date un biglietto. Intanto vi portate avanti, perché invece, per quando riguarda gli Oasis, sì. La situazione è estremamente complicata. Sentite, sentite.
3: Buongiorno, Radio Freccia.
0: Ciao.
3: Io ho la bellezza di 300 biglietti da vendere degli Oasis.
0: Ma è impossibile. No, è impossibile.
3: Me li vendo a 200 euro l'uno, il biglietto.
0: Ecco fatto.
3: Grazie. Per interessamento, se qualcuno vuole acquistarlo.
0: Ma come no? E la sciarpa a 5 euro, no?
4: Quella da rocca. Del Monopoli, io.
0: Allora, spieghiamo che non si possono acquistare i biglietti degli Oasis perché fino a domani bisogna registrarsi in questa sorta di lotteria mondiale dalla quale poi si sarà sorteggiati per acquistare i biglietti degli Oasis in una finestra.
5: Così mi posso sentire uno di quelli fortunati.
0: Ma fortunato un corno, non avrai mai il biglietto tu, quindi sta tranquillo, fino a domani alle 17, ora italiana, potete registrarvi su questo tipo di...
1: Poi se sei registrato può essere che puoi comprare il biglietto.
0: Ma devi indicare tre città, e allora se tu indichi Roma evidentemente, e poi dici vabbè tanto chi se ne frega, metto Las Vegas, e vinci il biglietto per Las Vegas, lo devi pagare e poi devi andare lì. E giocarti tutta la slot machine come farai di Bernie.
1: Ovviamente.
4: Cioè, non c'è possibilità di recesso.
0: Ma che recesso? Ma tu devi andare a Las Vegas.
4: Con cosa?
0: Col biglietto che hai
4: detto. Cornetti di Tom York.
0: Con i cornetti di Tom York. Dice, ma dove stanno i Radiohead? No, guarda, te sei sbagliato.
2: È una situazione un po' così.
0: Ma lo so, mica sono tutti come te che hanno il living.
2: Living ha anche un ingresso su Las Vegas, effettivamente.
4: Con 300 biglietti, tra l'altro. A 200 sì, euro.
2: Certo.
0: Ha smazzati proprio i bagarini. Quindi
2: io ho inviato quello che ha chiamato.
0: Pazzesco.

0: 99, 99, non è possibile.
1: Tesoro, tutto ok?
0: 99, Puma, microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99, Puma.
1: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
2: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari, però non ho ancora il wifi.
2: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Radio Freccia.
7: Walk. Manu.
8: 12:31, mercoledì 16 settembre, Good Vibrations, Eddie Benjamin D e il Dottor Mann, parliamo di Oasis prevendite varie. Roby da Bergamo scrive: ma ragazzi, non capisco se scherzate, ma davvero non c'è diritto di recesso dai biglietti? Se mi estraggono per l'estero, poi devo acquistare comunque il biglietto e non posso scegliere solo Roma. Devo registrarmi stasera.
9: Caro Rob.
10: Allora, non esiste il diritto di recesso. Quindi tu devi acquistare il biglietto per Las Vegas, nel caso remotissimo tu venissi estratto a sorte, e poi però dopo non puoi ripensarci, chiedere il rimborso direttamente agli Oasis e all'organizzazione. Devi rivenderlo a fan to fan, uno a uno, come si fa in quelle piattaforme che ormai vanno per la maggiore. Tu dici: io non posso più andare al concerto, e te lo do a te, va rinominato, va rifatto, ma intanto lo devi acquistare.
11: E che c'ha for grano?
10: 280 euro Las Vegas.
8: Beh, con 280 euro Las Vegas fai parecchie cose.

0: I Pearl Jam che non hanno lo stesso tipo di, come dire, di sbigliettamento degli Oasis, ma ci piacciono, punto. I Pearl Jam, punto. Fine.
1: Concordo.
0: Gli Oasis invece hanno sollevato una serie di questioni da parte dei nostri sfrecciati. Ricordo però che questo sistema della lotteria, chiamiamola così, del sorteggio, era già stato adottato l'anno scorso dai Radiohead e non aveva funzionato per niente.
1: Sì, certo.
0: Appunto, perché prima parlavamo dei Radiohead. Qual è il punto? È che comunque a voi sfrecciati non vi va bene niente, perché se parliamo della coltivazione delle barbabietole in Nicaragua, se parliamo dei concerti rock e dello sbigliettamento, non è questione se vi piacciono o non vi piacciono gli Oasis, perché è giusto e legittimo che questo accada, no?
1: Dice,
0: però è anche il discorso di come è diventato lo scenario dei live rock e del costo e dell'esborso e della difficoltà di avere accesso soprattutto a questi grandi concerti con lo stesso tipo di pensiero che, insomma, il rock è un po' di tutti, non è di tutti manco per niente, perché tu, Eddie, che ti puoi permettere un biglietto da $6,000,
1: sì, soprattutto Prato Gold.
2: Lo faccio,
0: viene verniciato, lo faccio il Prato.
2: No, oro vero, che verniciato, ma scherziamo, cosa sono queste cafonate? Allora, cioè, oro vero e io vado lì.
0: Certo, è incredibile, insomma, quest'uomo veramente
2: con le molle,
1: come un emiro.
2: Esatto.
0: Quindi non avrai lo stesso pit di Jimmy, che invece c'ha sotto c'ha i carciofi.
1: Sto in garage.
2: No, Jimmy sta in Etiopia a guardare gli Oasis direttamente.
0: Un po' lontano, però, insomma, è l'ultimo beat.
1: Ma che me frega,
2: gli ho procurato un cannocchiale fantastico.
1: Piace l'Etiopia, ma.
2: Certo, assolutamente, poi stai bene, è caldo.
0: Sì, arriverà col vento, arriverà qualche suono dall'Olimpico.
2: A te invece ti mando direttamente a Las Vegas, però a fare il croupier, Doc.
0: Sì, ecco, prima del concerto, così finisco i soldi.
2: Un battibaleno, però magari Becky Gallagher che vengono a giocare.
0: Non credo, ma insomma si può far, dobbiamo far girare l'economia anche di Las Vegas.
1: Allora fai anche il parcheggiatore e ti do le chiavi.
0: Abusivo, però.

0: Radio Freccia.
1: 12.44, si parla di musica dal vivo oggi alle Good Vibrations in questa terza ora, ma nello specifico parliamo di come riuscire a recuperare con frizzi e lazzi e grandi attenzioni un biglietto per il concerto degli Oasis in quel di Roma. E il dottor Mann riceve diversi messaggi a riguardo, insomma, vero Doc?
2: Sì, per esempio c'è il precedente, diciamo, del Radiohead, no? Con questo sistema lotteria.
3: Sì. Ciao, io lo scorso anno ho fatto questa storia per i biglietti dei Radiohead, mi ero iscritta con 6 account e non sono arrivata in fondo a niente. Mi sembra un pessimo modo di pubblicizzarsi. Ciao Elisa da Firenze.
2: Ciao Elisa, tra l'altro ricordo che secondo le regole di questo nuovo sorteggio Oasis ci si può registrare solo con un account. Tutti quelli ai tarocchi, finti, accessori collaterali verranno bannati senza pietà.

0: tutto bello per quanto riguarda, come dire, il mood dei Foreigner, meno bello per quanto riguarda il mood di chi si appresta a sperare, ad illudersi per i biglietti degli Oasis, che insomma ricalcano il sistema, dicevamo, del Radiohead dell'anno scorso, e qualcuno ne ha subito gli effetti fino in fondo dei Radiohead, dico, senti.
1: Ciao Sfrecciati.
0: Ciao.
1: Anch'io e due miei amici ci eravamo registrati sul sito dei Radiohead per poter partecipare all'acquisto dei biglietti. L'invito è arrivato solo a me su tre tentativi che abbiamo fatto con tre account differenti. Quando ho provato ad andare ad acquistare il biglietto, ho fatto la fila, ho fatto la coda, quando è arrivato il mio turno erano tutti già esauriti. Quindi direi che questo metodo non è un metodo che funziona, assolutamente. Ma no,
0: io spero che sia stato perfezionato, no? Perché se tu compri un biglietto per Las Vegas e perché ti hanno aggiudicato quello, poi arrivi là e dici: oh, scusa, è tutto esaurito, ciao, torna a casa. No, sicuramente ci sarà un sistema più accurato, però sempre la dea bendata deve dire.
2: Sembra che la soffra ancora, questa cosa, il nostro amico.
0: Lui la soffre. Sta ancora in fila.
3: Ancora in fila, sì.
2: La soffre.
0: Aspetta di vedere i Radiohead.
3: Se è così il sistema, possiamo chiamarlo cornuto e mazziato. Nel senso che ti fai un mazzo così e poi non ottieni niente.
0: Beh, adesso non infierire sul nostro sfociato.
3: No, ma non su di lui in assoluto.
2: No, cioè, figurati, certo.
0: Perché tu sei un privilegiato, questa è la verità. E allora tu sei, io perché andrò lì? C'hai il Royal Box a San Siro, ma non ce l'avrai all'Olimpico.
2: Indossi Berna, no, ma la giacca paterna, poi dico che te pare.
3: Entro all'Olimpico direttamente con la mia Jaguar color oro e
0: sì, sì, sul
3: esatto,
0: palco.
3: E vado sul
2: molto
3: palco
2: bene.
3: E chiedo ai Gallagher di stare, come dire, dal verso giusto, se no non vedo bene.
0: Cioè. Senti, ma sai chi ti saluta tantissimo?
3: Richard
2: sì.
0: Ciao allora.
2: Ciao cuore, ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Pochi secondi alle 13, scatta qui la quarta ora delle Good Vibrations con il vostro dottor Mann e voi, cari sfrecciati, chiamati a esprimere le vostre opinioni sulla stretta attualità con i messaggi al scritti o vocali al 366-63-4466. Oggi il tema è due punti quando gli artisti esprimono verità scomode, due casi legati dal minimo comune denominatore di Israele, le minacce ai registi premiati a Venezia del film NASA, che racconta gli orrori dell'IDF con testimonianze dirette dei soldati, e poi il caso Macklemore, il rapper che è stato, come dire, cacciato dal tour di Ed Sheeran per aver urlato dal palco Palestina Libera.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: 13 e 5 minuti su Radio Freccia, buongiorno da Valentina Iannicelli. È salito a 20 morti il bilancio ancora provvisorio del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a Gaza City. Nel palazzo vivevano molti bambini, decine di persone risultano ancora disperse, si scava sotto le macerie. Il palazzo era stato danneggiato dai bombardamenti israeliani. Al Parlamento europeo è intervenuta Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione ha affermato che russi ultranazionalisti e euroscettici vogliono frantumare l'Unione, per questo gli stati membri devono lottare per avere un'Europa forte e indipendente. Strage di lavoratori in Africa, una miniera d'oro è crollata nel Sudan meridionale causando la morte di almeno 60 minatori, molte altre persone risultano disperse e si teme siano morte sotto le macerie. Nuovi attacchi contro l'Ucraina, un drone russo ha colpito un autobus di linea nel distretto di Nikopol, il bilancio è di 5 morti e 7 feriti, c'è poi un bombardamento su un treno tra Kiev e Mykolaiv, i passeggeri sono stati evacuati in tempo e sono stati salvati. Vola l'inflazione, ad agosto il costo della vita ha fatto segnare un aumento dello 0,5% rispetto al mese precedente e del 3,3% su base annua. Pesa soprattutto il caro energia e nel frattempo il prezzo dei carburanti fa segnare nuovi record. È stato arrestato un custode del parco archeologico di Pompei, accusato di essersi finto una guida turistica per portare una turista di 17 anni in un luogo appartato degli scavi e poi violentarla. E chiudiamo con lo sport, il calcio, salta un'altra panchina in Serie A, il Bologna ha esonerato Domenico Tedesco, il tecnico arrivato in estate ha raccolto un solo punto in 4 partite, al suo posto Raffaele Palladino che ha firmato un contratto per 3 stagioni. Ed è tutto per questa edizione, tutti gli aggiornamenti arriveranno come sapete nel corso dei programmi, adesso vi lascio ancora in compagnia con del meteo e poi i programmi e la musica di Radio Freccia. Grazie per l'ascolto e buon pomeriggio a tutti.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Al momento situazione ancora estiva in gran parte d'Italia, ma attenzione, perturbazioni in avvicinamento alle regioni settentrionali. Questa sera primi temporali che dalle montagne si muoveranno verso le zone di pianura e domani temporali in estensione anche all'Italia centrale. Il sud invece resta per ora in attesa. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: due casi, dicevamo all'inizio, di artisti scomodi che si sono pronunciati in qualche modo contro la politica di Israele, il caso di Macklemore, il rapper estromesso dai concerti di Ed Sheeran in America per aver urlato Palestina libera, e poi il film Nazza, premiato a Venezia, che ha suscitato l'arroganza, diciamo così, della risposta del governo israeliano, che minaccia di arrestare i due registi e comunque li accusa di tradimento e di falsità in quello che hanno espresso nel film. Presentato e premiato a Venezia, ce lo facciamo raccontare dal nostro esperto di cinema, Mario Vai.
1: Allora, buongiorno a tutti. Nazza è il docufilm presentato in concorso a Venezia, ha vinto il premio speciale della giuria. Loro sono Rachel Zor e Yuval Abraham, sono due registi che hanno già sulle spalle un Oscar. Applausi, sconcerto e lacrime per questo documentario, che arriverà in sala 27, 28 e 29 settembre. Di cosa parla? Parla delle vittime collaterali, dei danni collaterali. Questo vuol dire Nazza, questo acronimo scritto in maiuscolo, inventato dall'esercito israeliano per spiegare tutte quelle vittime collaterali dei raid che vengono fatti contro le persone di Hamas. È un documentario girato di notte, in clandestinità, sui tetti, dove Yuval Abraham in campo intervista alcune persone dell'esercito israeliano che sono pentite, che hanno la coscienza da liberare e che raccontano proprio tutte le atrocità che sono state perpetrate ai palestinesi e a Gaza. Peraltro viene spiegato come l'intelligenza artificiale venga applicata e utilizzata per scegliere, per togliere appunto gli uomini dalla scelta di chi uccidere e chi no. C'è una bellissima battuta, e chiudo, una delle più belle che racconta il documentario, questo individuo dell'esercito israeliano che dice: io ho studiato il nazismo, so che il nazismo è il male, ma se quello è il male, io chi sono? E poi si parla apertamente di genocidio, lo dicono proprio loro, quelli dell'esercito israeliano non si nascondono e nella notte parlano di genocidio.
0: Grazie Mario. Questo documentario ha suscitato le reazioni scomposte, devo dire, ma prevedibili, sia di Netanyahu che di Ben-Gvir, che di chi si riconosce in quel tipo di politica. Genocida a Tel Aviv. Cranking out another 90s jam. Wish I could do something new. But nobody wants to hear that. They just want the classics. Can't blame them really.

0: 99, Puma, microtasso.
1: Tutto ok?
0: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
2: Come stai tu? Becky, Becky Good. San Carlo, Becky Good. Naturalmente irresistibile.
3: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.
2: San Carlo Veggie Good.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
6: Repower.
7: Radio Freccia. Walk Time.
8: 13:18, diceva.

Parlavamo delle due vicende che in qualche modo sono parallele, quelle del film, delle polemiche create dal film NASA e dalla dichiarazione del rapper Macklemore, che è stato poi estromesso dal tour di Ed Sheeran per aver urlato Palestina libera dal palco dello stadio. Perché? Perché i proprietari degli stadi sono legati a un certo tipo di lobby finanziaria, ma ebraica americana, e hanno chiesto esplicitamente l'estromissione di Macklemore. Ed Sheeran ha un po' pattinato, perché ha detto: sì, il fatto che io non mi esprima su queste cose non vuol dire che io non abbia le mie opinioni. Stiamo parlando della Palestina, di Gaza e della politica israeliana, però insomma ha pattinato un po', e tutti gli artisti oltre a Macklemore hanno rinunciato a partecipare al suo tour.

0: Ciao Doc, io Ciao. Credo che McLemore sapesse a cosa andava incontro, sapeva cosa sarebbe successo e l'abbia voluto fare comunque. È stato coraggioso a farlo e, vista la reazione che c'è stata, escludere Roald dal tour, poi tutti gli altri artisti, cioè, questa cosa ha avuto ancora più risonanza che se lui avesse continuato a fare il tour e in ogni data del tour avesse detto Palestina libera. Così ha raggiunto ancora più persone. E se questo era il suo scopo, continuare a far parlare della Palestina, dei problemi che ci sono, arrivare a più persone possibili, l'ha raggiunto.
1: Sì, detto questo, non è che un artista debba rovinarsi la carriera se poi sa a chi è in mano l'industria dei live americano, le strutture, gli stadi che poi ti impediscono di proseguire il tour. Quindi è stato estremamente coraggioso nel farlo. Guido Giulio da Torino, anzi scusate, scrive: in un mondo di Ed Sheeran dovremmo tutti avere il coraggio di essere dei Macklemore. E poi ci sono, visto che il tema è duplice, parliamo anche di Nazza, ci sono due reazioni scritte sul film. Leggo quella di David da Pisa: Nazza è un manifesto propagandistico senza riscontri né fonti attendibili. In Palestina non c'è alcun genocidio, dice David, né alcuna carestia. Netanyahu, Ben-Gvir e altri sono criminali e la pagheranno. Guardatevi Fauda stagione 5 piuttosto sulle piattaforme. Invece Raffaella dice: una delle critiche feroci al film che gira in rete è il fatto che le testimonianze sono anonime e quindi, virgolette, false. Ho letto che The Guardian si è fatto garante dell'autenticità delle interviste. Questo fatto andrebbe sottolineato sempre quando si parla di questo documentario. Vedete che poi alla fine è molto controversa questa storia, ma credo anche nella totale buona fede dei due registi, questo è il mio pensiero. Intanto però voglio farvi, come ogni giorno a quest'ora, un regalo di magia musicale assoluta.

0: E questo era il mio regalo di oggi, una perla assoluta della storia del rock, del prog, ma non solo, degli anni 70. L'album dei King Crimson si intitolava Lizard. Questa era la prima parte della suite. Si intitolava questo frammento Prince Rupert Awakes, il risveglio del principe Rupert. La voce, perché a quel tempo i King Crimson erano un laboratorio aperto, era quella di John Anderson degli Yes. C'era anche tra gli altri al piano quel genio di Keith Tippett. 13:29, noi oggi invece parliamo di questi tempi oscuri, anche perché gli artisti sono minacciati quando dicono delle cose molto complesse, controverse e, come dire, sfidano anche la protezione della propria carriera pur di dire cose. Parlo del film NASA e parlo del gesto di Michael Moore al concerto di Ed Sheeran.
1: Ciao sfrecciati, in realtà le prove di ciò che hanno descritto tramite i film i due registi ci sono, perché la prima reazione di Netanyahu è stata di mettere subito sotto processo l'IDF, quindi di andare a trovare chi ha parlato, chi ha dato dati sensibili e le informazioni per girare quel film. Non ha smentito il film, per cui già il fatto che non è smentito il film, ma vai a vedere chi vuoi andare a trovare, a chi ha dato le informazioni, vuol dire che quelle informazioni sono vere. Andrea da Torino.
0: E comunque ci sono delle minacce di arresto, di espulsione dal paese, ci sono i seguaci di Netanyahu, i suoi fans stanno veramente minacciando in ogni modo, pressando i due registi di NASA. Per quanto riguarda Michael Moore, qualcuno di voi scrive: se gli Stati Uniti avessero ancora un'anima, sarebbe boicottaggio generale di quelle strutture che hanno escluso Michael Moore. Ma guardate che tutti gli artisti che rinunciano a proseguire il tour con Ed Sheeran è già una risposta fortissima.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 13:34, la politica di Israele, il film NASA e il gesto, la protesta di Macklemore.
2: Israele può fare tutte le porcherie che vuole e punire chi è contro, perché comunque sì, i sionisti siedono al fianco, ai vertici di chi comanda, sicuramente, se no non si spiegherebbe. Ma comunque ci sono anche molte persone tra di noi che pensano, o che se ne fregano, che pensano che sia giusto addirittura questo. E io credo che la nostra infamia di questi tempi verrà studiata nella storia in futuro.

0: Ciao Doc.
1: Ciao.
0: Io vorrei ricordare che quando si parla di Gaza, di genocidio, di Palestina libera, perché da ognuno può dire quello che pensa, lì a Gaza, in Palestina, c'è un partito che governa ancora quella porzione di terra, che impedisce ogni forma di parola e predica una dottrina che troviamo anche in Iran, per cui ogni minimo cenno di dissenso viene punito con la morte. McLemore è stato estromesso da un tour. L'avesse fatto in Iran o in Palestina, sarebbe finito appeso a una gru. Diciamole anche queste cose.
1: L'hai dette, perché questa è una, come dire, una trasmissione libera, ciascuno civilmente può esprimere la propria opinione, ma può anche, come dire, ricevere qualche replica. Io mi prendo la responsabilità di ciò che affermo sempre, e allora ti dico che io non credo affatto che Israele, che è lo Stato con la maggiore capacità di intelligence e la maggiore sofisticazione bellica di questo pianeta, non fosse in grado di individuare quelli che non sono degli agnellini, sono dei nemici, i leader di Hamas. Così non parliamo poi del regime di Teheran, abbiamo sempre detto che tipo di obbrobrio sia quel tipo di oppressione del popolo, ma questo sarebbe spostare il discorso. Io ripeto, non credo che per eliminare i tuoi nemici, i leader di Hamas, tu debba sterminare una popolazione civile, uomini, donne, anziani, bambini, radere al suolo la sua città, provvedere a una sorta di sostituzione etnica, rivendicare un territorio e esultare con una protervia indicibile come quella dell'attuale governo, che passa da Netanyahu fino a Ben-Gvir e i suoi accoliti. Abbiamo sentito oggi che un palazzo è crollato a Gaza con forse 100 morti, molti bambini incolpevoli e non erano capi di Hamas. Allora spiegatemi questo, se non è genocidio che cosa sia? Palazzo che era pericolante per i bombardamenti dell'IDF.

0: 13.47, gli artisti dicono cose scomode a proposito della politica di Israele, i casi di Macklemore e del film NASA premiato a Venezia. La situazione è la seguente, secondo Marco, a quanto pare, per quanto riguarda il tour di Ed Sheeran, vince il cantautore inglese. Dopo No Other Land pensavo invece che non ci sarebbe stato bisogno di altri film. Per i due registi è diverso, perché loro in Israele ci vivono così come vivono direttamente anche le minacce, e loro vogliono vivere in Israele, vorrebbero vivere in uno stato del quale non vergognarsi, stante quello che insomma si verifica sotto gli occhi del mondo. E qui dico, questi due casi contemporanei curiosamente hanno rialzato almeno il livello della nostra attenzione, parlo di comunità internazionale, abbiamo fatto marce su marce, milioni di persone ogni volta, e però dopo abbiamo le nostre priorità, come mi dite tutti i giorni, e della Palestina e di Gaza non importa più molto a troppi.
1: Buongiorno Sfrecciati. Purtroppo Primo Levi aveva ragione ancora negli anni 70 quando diceva che al fine di un fascismo c'è sempre il lager, indipendentemente dalle modalità in cui si manifesta. E questo non è tanto distante da un lager, quello che stiamo assistendo a Gaza, ma c'è un governo che promuove una politica dove non tutti sono uguali.

autorità locali che non si vergognano di appoggiare ancora chi perpetra quegli orrori. Ricordo naturalmente, non ho bisogno di sottolinearlo, differenza fondamentale, decisiva tra antisemitismo, che è inaccettabile, e antisionismo, che invece è una posizione politica legittima.

0: Radio Freccia.
1: 13:54 in questo istante qualcuno scrive: tutta la politica, non solo italiana direi, si è scandalizzata per i

funerali di stato del criminale serbo Mladic, ma nessun politico critica i criminali israeliani, anzi sono complici. Credo che oggi Ursula von der Leyen, nello stato dell'Unione Europea, nel suo discorso abbia criticato fortissimamente, si è detta credo inorridita da Belgrado, che celebra la morte di Mladic, che era un altro genocida, diciamolo. E invece però avete visto come nel tempo si è un po' silenziata questa attenzione su Gaza, dove ogni giorno quotidianamente continuano a morire degli innocenti. E allora qui non è questione di essere pro palo o quello che volete, qui è questione di avere l'evidenza davanti agli occhi di quello che accade. E quando gli artisti dicono delle cose che dovrebbero essere di comune patrimonio, no? Condivise dall'opinione pubblica mondiale, vedi il caso appunto dei registi di NASA, e vedi Macklemore che urla Free Palestine dagli stadi americani in opening del concerto di Ed Sheeran, ci stupiamo come se fosse un momento di risveglio collettivo. In moltissimi dei vostri messaggi leggo anche la giusta indignazione per quello che continua a fare Israele. È impossibile credere che non avessero i mezzi per poter stanare i leader di Hamas senza uccidere 70.000, 80.000, 100.000 persone, tutta Gaza, tutte rovine e macerie. Oggi c'è un video che circola su Insta che pensavo fosse finto, pensavo fosse intelligenza artificiale, invece ci sono dei bambini sopravvissuti a Gaza che sventolano i manifesti di Macklemore, dice vai avanti, stai forte che noi siamo con te e ti faremo un regalo. I bambini di Gaza a Macklemore. Questo è il mondo che fa lì fuori, e voi siete stati molto civili nella libertà di espressione, come sempre in questa quarta ora delle Good Vibrations, nell'esprimere i vostri pareri. E allora una buona giornata davvero a tutti voi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 13:59 minuti e hello rockers and welcome. Inizia in questo momento un nuovo appuntamento con Electric Ladyland, lo show di cui non avete bisogno, ma questo c'è, questo vi tenete perché in fin dei conti è questo che vi meritate, quindi meditate gente, meditate. Welcome everybody, benvenuti fino alle 17. Io devo dire una cosa, stavo ascoltando Freccia mentre venivo qua. Aziendalista, sì, brava, brava, anzi, già che ci sono, sei capo all'ascolto, meriterei già un aumento per questa cosa. E vi confesso che mi sono emozionata a riascoltare in radio Love Rain or Me, che ha passato il doc un quarto d'ora fa. L'ho ascoltata tutta dall'inizio alla fine e mi sono detta: le canzoni belle, retoricissima, non invecchiano, sono come il maglione buono che non infeltrisce mai.

big disgrace, waving your banner all over the place. We

sono i Queen quelli che aprono il nostro viaggio di oggi di 3 ore qui sulle frequenze di Radio Freccia. We Will Rock You sarà l'inno, ok, di queste 3 ore. Alziamo un po' l'asticella, 3 ore pazzesche. E intanto magari siete lì che state lavorando e avete i 5 minuti di te. Cecilia, non so se saranno 3 ore pazzesche, allora condividerò con voi questa cosa, visto che abbiamo appena ascoltato i Queen. Oggi, prima di venire in studio, prima di riascoltare Love Rain or Me e commuovermi mentre guidavo e arrivavo poi qui per iniziare a intrattenervi in questo mercoledì 16 di settembre, ho visto un'intervista di Brian May dove lui, insomma, commentava il fatto che spesso Freddie era quello che presentava le idee, il creativo, quello che magari quando si incontravano tutti assieme diceva: ragazzi, ho avuto un'idea, ho avuto un'illuminazione, e tutti si ritrovano a dire: caspita Freddie, bellissima idea, tranne una volta. E lui racconta di essersi ricordato di questa scena in maniera proprio esilarante, perché Michael Jackson era appena uscito con l'album Bad, dominava le classifiche, era The Thing. E allora Freddie arriva in studio, guarda gli altri e dice: ho avuto un'idea, un'illuminazione, tutti pronti a sentire una delle sue classiche bombe che poi cambiavano le sorti della loro vita, della loro carriera, perché non facciamo un album che si chiama Good, visto che Michael Jackson ha fatto Bad. Loro l'hanno guardato e hanno detto: Freddie, senza offesa, ma sto giro meglio di no.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 14 e 11 minuti con Cecil B a microfono che vi accompagna fino alle 17 di questo mercoledì 16 di settembre. Spero stiate bene, buon mercoledì, buona giornata dell'infrasettimanale, buon giro di boa, anche se questa espressione non riesco sempre a renderla mia perché non sono molto pratica di questo tipo di linguaggio. Se vorrei essere di nuovo al mare, mi piacerebbe tantissimo in questo momento pensare che uscendo da qua ci sia Lipari. E invece no, c'è Cologno Monzese, ma va bene lo stesso. Nel frattempo, per alleviare i pensieri delle ferie che se ne sono andate, vi ricordo che Radio Freccia fa un sacco di regali in questo periodo, uno su tutti i biglietti per assistere al concerto degli Europe. E allora cosa dovete fare? Andate su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special and Contest e scoprite come partecipare. Nel frattempo, Blues Brothers, ehi, questa è So Man, ve la dedico.

I Blues Brothers alle 14:15 minuti all'interno di Electric Ladyland. Sto parlando come un doppiatore di D-Max. Ehi, siete all'ascolto di Radio Freccia, fratello. Sono veramente contenta di essere qui a tenervi compagnia. E vi ricordo che siamo anche in radiovisione. Cos'è quella faccia che cade? No, terribile, terribile. Ho preso una ruspa per fare un buco nella terra. Mi immagino io con la ruspa fare un buco nella terra. Quantomeno mi immagino dirvi che siamo in radiovisione. I canali sono due. Il 258 del digitale terrestre, il 738 di Sky, rigorosamente in alta definizione. Tra poco, il ritorno degli Strokes dalla nostra top 20 con Lonely in the Future. Ora ritroviamo i Baby Shambles. Questa è You Talk.

0: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Radio Freccia. Walk Time.
5: 14:24 con Cecilia, microfono che vi accompagna fino alle 17.

puntate di questo mercoledì 16 di settembre. Spero che stiate bene. C'è chi dice: ciao Cecile, anche io mi sto immaginando lì pari fuori dalla finestra, e poi una foto di un luogo pieno di pioggia, che però, visto il caldo che ci stiamo lasciando alle spalle, e non del tutto, perché personalmente oggi a Milano, per carità, temperature più basse, però grande caldo, ancora da salire in macchina e dire non è possibile, non posso guidare in questo forno, vedere un po' di pioggia è quasi rassicurante. Quindi immaginiamoci Lipari dentro al cuore, ma se fuori piove ringraziamo.

Romeo and Juliet, i Dire Straits alle 14:30 minuti con la vostra Cecilia a microfono, con voi fino alle 17. Bello, mi piace oggi una vena di romanticismo che è partito con la riflessione di Love, Rain or Me, che ha passato il doc prima di chiudere il suo programma.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 14:36 minuti con Cecilia al microfono che vi accompagna fino alle 17. Allora, oggi, insomma, visto che è mercoledì, mi sento un po' in quella situazione nel mezzo, dove non riesco a capire se sono soddisfatta, stanca, in ansia perché sono solo a metà o esaltata dal fatto di essere già a metà. La famosa questione del vedere il bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, in certi casi ti sfugge di mano e fa sì che semplicemente il bicchiere cada a terra. E lì non ti ricordi neanche quanta acqua c'era. L'unica preoccupazione che hai sono i vetri rotti. E nel caso tu abbia dei gatti, come la sottoscritta, quello è un problema da risolvere ancora prima di pensare.

Ben Morrison, G-L-O-R-I-A, Gloria, o era L-O-L-A, Lola. Non mi ricordo mai gli spelling dei nomi di tutte queste ragazze. Cioè, raccontate in canzoni straordinarie. Tanto il mio nome è il mio nome, che è in una canzone, perché sì, poi c'è Saint Cecilia, vabbè, di Foo Fighters, ma non è quello il caso. Cioè, proprio l'unica canzone che ha il mio nome, Simone e Arturo, perché Art, come lo traduci, di Simon & Garfunkel, che oltretutto parla di una stronza orrenda. Cioè, Cecilia, cioè non è wow, la donna più bella, è Cecilia, per favore, don't break my heart, I'm down on my knees and begging you please to come home. Cioè, questa ha preso la ciapa sul and die, come si dice dalle mie parti, ha preso, se n'è andata facendo un gran dito medio e tutti disperati. Unico brano col mio nome, possiamo per favore trovare qualcosa di un pochino più edulcorato?

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 14:47 minuti, siamo arrivati alla fine di questa nostra prima ora insieme, che è un viaggio lunghissimo. Electric Ladyland. L'altro giorno mi hanno detto è un viaggio nei sentimenti, non avevo colto la citazione perché non sono ancora, diciamo, stata vittimizzata da programmi trash televisivi, però ho trovato l'espressione viaggio nei sentimenti, che è una citazione credo di Temptation Island, giusto? Chiedo agli esperti, me lo confermate? Ok, credo che sia proprio un'espressione in realtà molto ben riuscita. Viaggio dei sentimenti, non perché devi affrontare i problemi che hai in coppia, per carità, non è questo, ma proprio un'introspezione rispetto a quello che poi puoi provare o sei capace di provare anche solo nell'arco di 3 ore. Perché io sono capace nell'arco delle 3 ore di questo programma di partire con della frustrazione, perdermi in momenti di rabbia, una momentanea disperazione e poi nuovamente la felicità, perché la vita è un pendolo che oscilla tra l'inizio e la fine di Electric Ladyland. Io lo vedo sempre così, cioè per me è una miniatura di quello che può essere la vita in quanto tale. Spero in realtà che non sia con voi la stessa cosa anche per voi, perché 3 ore tutte condensate in mezzo a tutti questi viaggi potrebbero essere difficoltose. C'è chi mi dice, cioè Cecilia, per me il rientro significa rivedere il mio collega, e collega lo scrivo tutto maiuscolo perché è quello che mi piace,

azione per non fare delle rime sconce, ma avete tutti capito questo detto, e se non lo conoscete chiedete, ok? Perché sennò io mi brucio la parolaccia della settimana, non posso farlo, ok? Lavoro a palazzo, quindi coi vicini di casa, gli inquilini e i colleghi non ti costruire, ok, dei coinvolgimenti emotivi. Però, se questo ti piace tanto, ma tanto, cioè che ti precludi altre frequentazioni, che pensi lui dalla mattina alla sera, buttati, ma che te frega, al massimo lui cambierà lavoro, non tu, lui si cercherà qualcos'altro.

0: Sono le 14:59 minuti e quindi hello rockers and welcome. Damo inizio in questo momento a una seconda ora imperdibile. Imperdibile di Electric Ladyland, il programma condotto dalla sottoscritta, vostra Cecil B, da ormai 10 anni a questa parte. Non è vero, perché il primo programma che ho iniziato a condurre in questa radio si chiamava, vediamo se te lo ricordi,
1: Terra di Cecil B.
0: No, quello era il tuo programma, Terra di Cecil B. No, era L'ultima luna da mezzanotte alle 3. Ricordi? 10 anni di Radio Freccia, fra un mese e 10 giorni. Quando è successo io non me lo so spiegare, quasi non me lo ricordo.

Kill in Name of Rage Against the Machine, ad aprire così con la giusta dose anche di rabbia questa nostra seconda ora insieme, perché il mercoledì uno può avere anche il diritto di essere arrabbiato, anzi crescendo, imparando a incanalare la rabbia verso, e questo non ce l'ha insegnato Inside Out, ma la vita, imparando a incanalare la rabbia verso una coscienza, consapevolezza, verso una spiegazione del perché un qualcosa ti fa arrabbiare, in realtà si arriva a, secondo me, una maturità incredibile. Cioè la rabbia è uno strumento, certo se è fuori controllo è un problema, questo è un altro discorso, allora lì va appunto educata, messa sotto controllo, incanalata, ma quando è semplicemente motore di reazione, in quel caso lì va benissimo, almeno quello che sto provando sulla mia pelle da qualche mese a questa parte.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 15:13 minuti in questo momento preciso, sempre con la vostra Cecil B che vi accompagna fino alle 17. C'è chi dice: ciao Cecil, io mi sono buttato, ci ho provato con una collega di Pittsburgh, visto che prima stavamo parlando, no, del fatto di ogni tanto provarci, anche se non bisognerebbe mai mischiare lavoro e sentimenti, però se proprio hai perso la testa per qualcuno una volta almeno, poi capisci che non lo devi più rifare, o magari la volta buona che va benissimo hai rischiato una volta e non torni più indietro. Comunque mi ha detto: beh, comunque lei insomma non ha mai ricambiato insomma il mio interesse, spero che anche lei abbia adottato lo stesso modo dell'ascoltatrice occulta di prima, che diceva: mi piace un collega, lo tratto malissimo, così non capirà mai che mi piace.

E niente, in questi giorni siamo molto Motley Crue oriented per quanto riguarda il pomeriggio di Freccia. E va bene così, e va bene così. Ci stava la ballatona alle 3 e 17 minuti, si dice 3 e 17 o alle 15 e 17, insomma, nel pieno delle 3 di questo pomeriggio che taglia a metà il mese di settembre, che ci proietta verso l'autunno. Però rimanendo sempre con la speranza che l'autunno arrivi senza essere troppo invadente. Bello cambiare assieme a ciò che ti circonda in una sorta di equilibrio, poi delle volte riesci a farlo, delle volte no. Tra poco dalla nostra top 20 il ritorno dei Queens of the Stone Age con Easy Street, dalla nostra top 20 ora i Piffi Clyro.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
3: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari, però non ho ancora il wifi.
3: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Radio Freccia.
7: Dice 26 minuti con Cecilia, microfono che vi accompagna fino alle 17 di questo mercoledì 16 di settembre. State bene? Siete contenti? Siete felici? Abbiamo deciso di aprire questo discorso un po' alla The Office. Bello, sarebbe bello mettere anche un po' la sigla di The Office, che un po' emozionante, un po' suoneria monofonica dei primi Nokia. Io mi ricordo che avevo questa suoneria del telefono orrenda, sarà stata anche polifonica, ma sembravano i suoni delle luci di Natale quando la batteria è scarica, di Broken di Elisa. E ho tenuto quella suoneria fino a che il telefono non è morto. Incredibile, che ricordo.

Ed erano i Tears for Fears con Shout alle 15:33 minuti, sempre con la vostra Cecilia a microfono che vi accompagna fino alle 17 di questo mercoledì 16 di settembre. Siamo anche in radiovisione, i nostri due canali, 258 del digitale, 738 di Sky. Ci potete insomma seguire mentre siete spaparanzati sul divano, mentre vi allenate sul tapirulan della vostra palestra. Se non ci doveste trovare al 258 del digitale, risintonizzate il televisore per ritrovare la radio come era nel mondo, com'è fra poco dalla nostra top 20, il ritorno del Royal Blood, ora Lenny Kravitz.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 10:41 minuti con la vostra Cecile. C'è chi dice: comunque possiamo spendere una parola rispetto al ritorno dei Queens of the Stone Age. E ancora Michele scrive: comunque il brano di Stone Age mi piace tantissimo. Sì, è... The Queens of the Stone Age, scusate, è veramente un grande ritorno. L'abbiamo detto anche ieri Gigi con un Josh Homme che è veramente, direi, in forma riduttiva dopo quello che ha passato, dopo secondo me un grande buio che è partito qualche anno fa, ancora prima della malattia, con delle dipendenze che lo avevano offuscato, lo avevano un po' distratto e allontanato da poi quello che è il suo più grande talento, che è quello di scrivere canzoni incredibili, di essere un performer trascinante straordinario. Welcome back Josh, welcome back Queens of the Stone Age. Ora invece di Shinedown.

Shinedown nella loro versione di Simple Man, 15:47. Vi ricordo, Rockers, che per averci con voi ovunque voi siate, con chiunque voi siate, potete scaricare l'app di RTL 105 Play, che vi permette di continuare ad ascoltare Freccia e di ritrovare A, i nostri programmi, B, le nostre interviste, le ultime notizie sempre in aggiornamento, e anche di accedere alla radiovisione. L'app è gratuita, RTL 105 Play. Fra poco, dalla nostra top 20, il ritorno dei Green Day, I'm Never Gonna R.I.P., che lo trovo super difficile da dire senza incespicarmi, I'm Never Gonna R.I.P., rischi di fare l'effetto Wanagana, ora gli Aerosmith e Youngblood, questa è My Only Angel.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 15:54 minuti, siamo arrivati alla fine di questa nostra seconda ora insieme e, come spesso accade, non dico sempre perché darti per scontato sarebbe anche, scusate, ho tirato un pugno al microfono,
2: come al solito,
1: sarebbe anche, sì, infatti non sarebbe Electric Ladyland se questa cosa non accadesse, proprio sbagliato da parte mia dire c'è sempre Gigi, no?
2: No, bisogna...
1: Gigi bisogna guadagnarselo.
2: Esatto, esatto.
1: Bisogna far sì che il Gigi sia un premio, ok?
2: Devi provare quel brividino. Mm-mm. Cioè, c'è o non c'è?
1: Mm-mm.
2: Oggi
1: come... Come Enzino Iacchetti, è lui,
2: esatto,
1: o non
2: lui
1: è lui?
2: Non è lui.
1: Sono d'accordo. E con questa premessa, che un tempo sarebbe stata una sigla, che faceva così... TGG.
2: Potremmo prendere un piccolo chitarrista e metterlo qua, così la facciamo dal vivo.
1: Un piccolo chitarrista, intendi un giovane chitarrista, un chitarrista non altissimo o un chitarrista non esattamente bravo?
2: Beh, anche tutte e tre le cose insieme.
1: A me piacerebbe,
2: insomma,
1: uno non,
2: non
1: molto bravo,
2: bravo, sì, perché sarebbe in linea col programma.
1: Sarebbe perfetto. Allora, per chi non lo sapesse, alla fine di questa seconda ora appunto arriva Gigi e iniziamo

0: darvi un po' di notizie. Il TG è un po' questo, una sorta di calderone al cui interno troviamo anniversari, novità e poi magari anche dei reminder che riguardano le date di cui noi siamo radio partner. Tipo, che accade il 28 settembre?
1: Ma il 28 settembre gira voce che ci saranno gli Evanescence a Bologna. Peraltro insieme a Poppy e Nova Twins, Radio Fresh e Radio Partner, secondo me è già tutto quanto strapieno, però insomma noi ci saremo, passate a fare un saluto, credo che il nostro Jimmy, la nostra Titania si aggireranno da quelle parti.
0: Quindi nel caso insomma avrete anche occasione di incontrare alcuni di noi. Chiudiamo sulla nota degli Steppenwolf con Born to be Wild e poi entriamo nel vivo del TGG di questo mercoledì 16 di settembre. Ok, va bene, va bene.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 15:59 minuti, quindi sono praticamente le 4 in punto. Mm-hmm. E quindi che cosa succede? Allora, Rockers and Welcome, diamo inizio così alla nostra terza e ultima, quarta ora. Terza, ultima e quarta.
2: Però anche un po' quinta, dai, secondo me. Terza, dipende da che lato la vedi.
1: No, volevo dire terza e ultima ora, ma anche inizio di TGigi qua in Electric Lady nel Sera di Freccia. Welcome everybody. Vi ricordiamo come sempre il nostro numero attraverso cui vi potete raccontare, per oltre 666634466. Da dove partiamo?
2: Ma non lo so, allora potremmo partire giusto così en passant da Bob Dylan, che per l'ennesima volta dimostra di avere un archivio infinito. Ha annunciato l'uscita dell'ennesimo cofanetto, sono 39 CD, 371 registrazioni inedite, dai live di quello che è però un tour incredibile, il Rolling Thunder Review, questo carrozzone itinerante che si inventò negli anni 70.
1: Sì, ma 40 CD.
2: Sì, tra l'altro 371 inediti, che è vero che sono tutti live, quindi le tracce più o meno sono quelle, però era già di base Dylan fa ogni volta il pezzo a caso. Quindi, insomma, com'è che fa Dylan?

0: Ed erano gli ACDC con Dirty Deeds Thunder Cheap ad aprire così la nostra terza e ultima ora insieme. Stavamo parlando di Bob Dylan e di questo archivio infinito, insomma 39 CD, 371 registrazioni inedite. Quando uscirà? Abbiamo una data di uscita, il 6 novembre.
1: Il 6 novembre.
0: Okay.
1: Allora il bello è che poi appunto diciamo Dylan è uno che ha sempre avuto questa cosa che dovai a vedere una volta, cioè magari ti dice bene, magari ti dice male, fa le robe tutte storte.
0: Sì.
1: Quindi, sommato, come se fossero davvero tutti dischi nuovi.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 16 e 13 minuti. Allora, ieri vi abbiamo raccontato l'uscita di questo nuovo singolo, no? Che vede Fallen in Reverse collaborare con Corey Taylor e Serge Tankian. Mamma mia, Serge Tankian.
2: Sì.
1: E vi ho detto che quando ho visto il video, sentito il pezzo, ma soprattutto ho visto il video, quindi vi invito a seguire la radiovisione 254 del digitale 738 di Sky, ho avuto le allucinazioni.
2: Sì, diciamo che tutto tanto, tutto troppo, però è il bello proprio dei Fallen in Reverse. Il brano si chiama Joseph, che è poi il secondo nome di Ronnie Radd, che affronta dei temi, comunque sai, la guerra, la paura della morte, cioè temi importanti,
1: sì, però tutto insieme
2: in maniera molto eccessiva.

0: tutto bellissimo.
1: Allora, siamo d'accordo che è una canzone dove c'è veramente...
0: C'è un po' di tutto.
1: C'è un po' di tutto, troppo. Però posso dire, in un mondo di Ed Sheeran, siate Macklemore, ma siate anche Serge Tankian, che nella parte dove canta utilizza dei termini che ancora oggi c'è gente che si tappa il naso piuttosto che dirlo e ammetterlo. Quindi canzone decisamente difficoltosa, barocca
0: mi sembra un ottimo termine.
1: Quindi
0: molto
1: Falling in Reverse, Corey Taylor, That Corey Taylor, The Really Hard e Serge tutti insieme per un qualcosa di barocco
0: però no, che tra l'altro molto bello, perché
1: molto potente.
0: Allora, a parte che dovete vedere Cecilia Cecile durante il video, che era lì che guardava e faceva le mosse tipo i rapper, cioè presa benissimo.
1: No, perché simulavo le cadute, gli spari, cioè, Matrix
0: bello, cioè.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per 18 mesi, anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su Sky.it o nei negozi Sky.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: Radio Freccia. Walk Time.
6: 16:25 minuti con la vostra Cecilia che vi accompagna fino alle 17. Allora, sono molto contenta di aver sentito una cosa così inusuale,
7: soprattutto
6: sulla programmazione di
7: Freccia. Sì, poi insomma, tra l'altro inusuale anche per, come dire,
6: anche per questo spazio.
7: Esatto, sì.
6: Se vado un po' fuori tema, io magari metto Tori Amos, capito?
7: Esatto.
6: Quindi Fallen Rivers sono diametralmente opposti.
7: Però
6: prima citavi questa cosa di Dylan, che non sai mai bene la scaletta, sì, dove andrà. Anche i concerti di Tori è così.
7: Ma vedi.
6: Io l'ho vista agli Arcimboldi di maggio e non ha fatto Conflict Girl.
8: 1, 2, 3, 4.

0: Rammstein con Son alle 16:30 minuti insieme a Cecile, insieme a Gigig e insieme a...
1: Ai Metallica.
0: Aspetta, Dave Mustaine è entrato nella chat.
1: Dave Mustaine non è entrato nella chat.
0: È entrato nella chat e scritto... Poi l'è stato subito buttato fuori dalla...
1: No, però per esempio da poco ha detto, sa che, che in Megadeth nell'ultimo disco hanno fatto Ride the Lightning perché comunque era stata scritta anche da Mustaine.
0: Sì.
1: Già comunque si è lamentato dicendo che io ho fatto, messo Ride the Lightning nella mia versione sul disco, ma i Metallica non mi hanno detto niente.
0: Cosa dovevano dire?
1: Cioè non è che hanno commentato e detto ah bravo, bella
0: bravo,
1: bella.
0: Bello.
1: No, però no, il tema non è questo, non c'entra lui, c'entra John Carpenter, il regista storico, nonché compositore dei film horror, film che peraltro sono molto amati da Kirk Hammett, perché Carpenter ha parlato della sua passione per i Metallica, che gli è stata passata illo tempore al tempo del Black Album dal figlio, e si è reso disponibile dicendo insomma, oh, io se volessero farmi girare un video
0: sarei super contento.
1: Sarei super contento. Comunque stiamo parlando di un nome gigante per chi insomma è appassionato di horror, fantascienza, tutta una serie di film, Fuga da New York, La Cosa, Halloween.
0: Cioè. E poi di solito la crasi grande regista e videoclip musicale funziona.

0: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Oasis sono tornati in tour nel 2027. Roma, Stadio Olimpico, 29 e 30 luglio. Per avere la possibilità di acquistare i biglietti, registrati ora su oasisinet.com. La registrazione chiude giovedì 17 settembre alle ore 17.
4: Radio Freccia.
5: 15, scusate, le 16 e 40 minuti, sempre con Cecile e Gigi al microfono, vi accompagniamo ancora per i prossimi 20 minuti prima della chiusura di Electric Ladyland per quanto riguarda oggi e per quanto riguarda il TGG. Avete visto?
6: Avete visto?

0: cosa?
1: Gli Oasis tornano.
0: Ah, sono tornati.
1: Sì.
0: Forse è arrivata la notizia. Domani
1: 29-30 luglio.
0: Sì, Stadio Olimpico di Roma. Domani entro le 17 registratevi, provate a registrarvi sul sito. No, prova a registrare se ci si registra. Un po' il casino è dopo.
1: Ma scusami, però... entro domani bisogna...
0: Entro domani alle 17 bisogna registrarsi.
1: E poi da quando sapremo se siamo stati estratti?
0: E allora, da quando non lo so... Però tra il 25 e il 27 si aprono le finestre di acquisto, quindi sicuramente prima del 25. Si saprà se insomma ci sarà il codice per poter poi provare a prendere biglietti. Peraltro, ecco, unica cosa di questo tour, per quanto io ami questo artista, mi aspettavo un po' più di varietà per quanto riguarda i supporti. Invece hanno fatto uguale al 2025, vabbè, con Richard Ashcroft, mi hanno anche tolto i cast, però vabbè.
1: Però dai, un po'.
0: No, ad averci.
1: Pensa che per scaldarti... Cioè, prima di cantare Wonderwall, canti Bittersweet Symphony.

0: Ed era Richard Ashcroft con A Song for the Lovers, che è insomma... Oh, sì. Ah, ecco, Gigi mi sta facendo vedere che ha registrato, che la registrazione è stata completata, perfetto. No, anch'io stavo cercando questo, perché sarebbe un dolore non andarvi a vedere manco in Italia dopo gli sbatti degli anni scorsi, di due anni fa.
1: Sbatti inutili?
0: Per cercare di accaparrarceli. Che cosa deve essere stata la prima data del tour della
1: Reunion? Deve essere stata bella importante quella di Cardiff. Perché peccato abbiano scelto la città più scomoda del mondo da raggiungere.
0: E peccato che comunque i biglietti non li avevamo
1: comunque
0: presi.
1: Comunque non in caso, esatto. Vabbè.

0: Radio Freccia.
1: Walk time. 16:53 minuti. C'è chi dice, Matte, che ci scrive da Corsico. Io ero a Manchester nel tour del 2025 degli Oasis e posso confermare che cantare Bittersweet Symphony, ma anche The Drugs Don't Work prima di Cigarettes and Alcohol, insomma, è tanta roba.
2: Ma a proposito di Cigarettes and Alcohol,
1: Visto che il sample del brano,
2: cioè,
1: è un plagio oggettivo, la citazione.
2: No, il Gallagher, diciamo, ha un filo preso il riff di Get It On di Bolan.
1: Scusami, questa è una cosa che non ti, perché ne abbiamo parlato l'altro giorno, ma è una roba dichiarata.
2: Sni, cioè, nel senso, allora. Nel senso, è dichiarata, però poi non è che è stata, come dire, ufficializzata. Per esempio, era successo in un'altra situazione, in Step Out, che è una b-side di Look Back in Anger. C'è questo passaggio che riprende Uptight di Stevie Wonder, e lì, insomma, sono entrati in mezzo gli avvocati e quindi hanno accreditato anche, insomma, gli autori originali del brano.
1: Che poi anche in Bittersweet Symphony ci sono state delle questioni.
2: Beh, l'altro discorso, là proprio sempre, là però è lieto fine, perché hanno preso il sample degli archi del pezzo degli Stones, e poi alla fine, dopo tot anni, Mick Jagger e Keith Richards hanno detto a Richard Ashcroft, boom, riprenditi tutto. No, tutto questo perché oggi è l'anniversario della morte di Mark Bolan, che trovate un articolo molto lungo.
1: Sì, scusa, il riferimento era il riff di Get It On,
2: dei T-Rex, che è preso in Cigarettes and Alcohol degli Oasis. Trovate un pezzo molto lungo, perché secondo me Bolan è un personaggio sempre troppo poco celebrato. È uno dei più grandi della storia del rock britannico, è uno di quelli che ha davvero cambiato la traiettoria del rock, è uno di quelli che ha dimostrato che il rock poteva essere anche altro, poteva essere immagine, poteva essere look, poteva essere moda, poteva essere canzoni brevi, precise, scritte bene, senza bisogno degli assoloni così del genere.
1: Poteva essere anche schemi senza schemi.
2: Schemi senza schemi, insomma, sessualità, che poi è quella che ha portato un po' Bowie e tutto il fenomeno glam a prendere una certa traiettoria, ma poi appunto ha avuto una ricaduta nel Britpop, nel punk, insomma, è uno che ha fatto davvero qualsiasi cosa
1: e che se n'è andato molto
2: presto. E secondo me, insomma, viene davvero troppo poco ricordato, ecco.
1: E allora trovate tutto

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Alle 17 qualche istante, terra di nessuno. Hit me!
2: Oggi è il 16 settembre. In un mese il costo di un pieno di carburante in autostrada è aumentato di oltre 7 euro. Il governo di Singapore ha lanciato una campagna che prevede piccole ricompense in denaro per chi legge un libro per almeno 15 minuti al giorno. A New York è stata approvata una legge che impone ai parrucchieri di saper trattare tutti i tipi di capelli.
1: Si comincia anche oggi, benvenute e benvenuti, siete nello stato libero di nessuno e siete rigorosamente in diretta sulla radiostazione Radio Freccia, che anche in questo mercoledì 16 di settembre 2026 pomeriggio vi accoglie al suo interno alle 5. Se lo volete vi porta fino alle 18 with the best rock and roll in town. Buon pomeriggio, pearati, ben ritrovati a voi all'ascolto. A voi Radiovisione 258 digitale 738 di Sky in HD per comunicare 366-663-4466, sms, WhatsApp, messaggi vocali, quello che vi pare. Sharon is caring in regia, Fabione Macumba, Romano, ladies and gentlemen.
3: Ciao cari.
1: Ciao, in redazione Miss Diana Consolazio, ladies and gentlemen. And the fucking Smiths.

0: Ciao nessuno.
1: Ciao.
0: Mi facevate scompisciare quando facevate la cassa del grande metallo. Purtroppo non c'è più.
1: Senti. Lo so, ma guarda, noi siamo talmente da tanto che ormai iniziamo a fare questo programma, iniziamo ad avercelo, che ci abbiamo le fasi, capito? Siamo come, non so, gli Oasis quando a un certo punto fanno altre carriere soli. Cioè abbiamo talmente... Ma tu, secondo te, tutto è perduto? Nah, figurati. Ma vuol dire che non conosci bene il programma. Programma, questo qui, lo sapete, qui operazione trasparenza, per quanto possibile almeno, vi garantisce che tutto è sempre in cantiere. Qui è come il cuore di un vulcano. C'è sempre molto in movimento, c'è sempre molto lavoro, talmente tanto, per cui insomma non darla per smarrita, non ti preoccupare che non si sa mai, può essere che la casa del grande metallo torni a farsi sentire, ad aprire i suoi battenti. Dicevo, c'è talmente tanto lavoro che qui c'è molta preparazione, anche, nel senso ci mettiamo lì, lo so che sembra tutto che va a caso, ma c'è un'idea dietro al programma, talmente tanto che io stamattina mi sono preparato delle cose, ci sono delle cose anche molto interessanti, secondo me molto importanti, che spero vi piacciono e soprattutto che spero vi stuzzichino un po' di curiosità. Certo è che per fortuna non sono da solo a fare questo arduo lavoro, diciamo che io faccio danni laddove Diana stende invece tutto un terreno di spunti, di idee, perché ogni mattina Diana si mette lì e ci prepara, ci aiuta. Quindi innanzitutto, Diana, grazie infinite per il tuo contributo, il tuo lavoro. Ci sei, Diana?
2: Sì, ci sono, ma figurati.
1: Grazie, è sempre molto bello. Volevo dirti che questa mattina una ghignatina me l'hai fatta fare perché ti ho immaginato che ti davi delle arie, ok? Allora ti spiego.
2: Ma no.
1: Sai perché? Perché di solito mi arriva sempre la mail, no? Con un po' di proposte, un po' di idee. Guarda, c'è questo, successo questo, quest'altro. E arriva Diana consola, tling, mail, no? Stamattina non è arrivata la mail di Diana. Stamattina è arrivata la mail di ufficio stampa.
2: No.
1: E ho detto, la madonna, cazzo, come se la mela stamattina, Diana. E là, addirittura, cioè, secondo...
2: Guarda. Capita pure il contrario, lì è più grave.
1: Ah, sì, perché tu mandi cose, quando ti devi prenotare un weekend fai le cose con ufficio stampa, brava, ma anch'io farei così, ti posso dire, anch'io punterei su tutto. Detto questo, tutto questo preambolo, innanzitutto è per salutare Diana, che è sempre bello sentire, per salutare Fabione, buon pomeriggio caro Fabione, per dirvi che come al solito noi abbiamo preparato delle cose, se non fosse che Diana, io vedo qui nella pagina dei messaggi che abbiamo ricevuto una consegna. O sbaglio?
2: Sì, è per te la consegna.
1: Ah, è diretta a me? Ah, perché
2: sì.
1: Tu... è una dose intensa di Frankinol oppure una dose
2: sì,
1: così?
2: Sì, sì.
1: Ah, intensa addirittura.
2: Una bella riserva questa. Ah,
1: allora, no, ne avevate bisogno? Probabilmente sì. È mercoledì, siete a metà settimana. Serve una dose di Frankinol.
3: Tanti auguri a te! Tanti auguri a te! Ciao nessuno!
1: Ciao!
3: Mago Merlotte vi ha detto che qualche giorno fa hai fatto 40 primavere!
1: Sì, vero!
3: Volevo fare un brindisi in tuo onore!
1: Grazie!
3: Anzi, ne faccio due, uno anche per me! Fuoco!
1: Grazie Franchino, perché scusami, mi fai brindare da solo, non si fa, ti posso dire, un po' me lo aspettavo e ti ringrazio per questo. Detto questo, era una settimana fa, ma mi sento di dire che ognuno ha i suoi tempi di ripresa, ecco, anche perché immagino che, come dire, la tua strategia da maratoneta faccia sì che tu abbia bisogno anche di tempi di ripresa. Franchino, grazie di cuore, ti ringrazio infinitamente, è tutto molto bello. Credo sia impossibile parlare di quello, perché magari ne parliamo dopo il disco. Cosa dici, Fabione? Mi sa di sì. Vai con Cleopatra, Hometown!

sarà che sto pezzo dice far away in quel modo lì? Ma sembra una, come se fossero dei discendenti dei Dire Straits, in qualche modo, so far away from me, eccetera, eccetera. Non lo so, anche soltanto per i suoni, come se fosse un'attualizzazione della canzone, che, non so, opinioni non richieste. Però quando si parla di musica, c'è sempre qualcuno come me che spara delle cose ogni tanto, e poi tu puoi scegliere se fare, ma sai che sì, oppure, ma che cazzo, cioè, ognuno poi dopo prende e va per la tangente. Erano i Role Model con Joy in Top 20 su Freccia alle 17:19. Allora, mi ha fatto molto sorridere la cosa che diceva la nostra intelligenza artificiale, che ha segnalato Diana, ho controllato, a New York i parrucchieri non possono più rifiutarsi di trattare alcuni capelli. Perché evidentemente, sai, tu te li immagini ogni tanto, quei ragazzi che sono pettinati afro duro, e quei capelli lì, dentro lì, cosa ci deve essere? Infinito. Da districare deve essere qualche cosa di complicatissimo. E quindi immagino sia successo che uno entrava dal parrucchiere e gli fa: ascolta, bomber, guarda, io ti voglio bene, ma se faccio te non riesco a servire altri 15 clienti, perché il tempo che ci metto per te sarebbe altrettanto. Quindi mi spiace che no. Niente, pare che sia uscita una legge, una nuova legge entrata in vigore il 1° di settembre. Gli studenti di cosmetologia devono imparare a lavorare con tutti i tipi di capelli, inclusi ricci, crespi e afro, perché si vede che c'era questa cosa qua che era particolarmente diffusa. Adesso non so se voi siete parrucchieri all'ascolto o se abitate a New York, se appartenete alla seconda delle, alla prima, scusate, delle categorie, magari adesso state lavorando, ci tenete in sottofondo, vi mettiamo un po' di musica e magari vi raccontiamo anche delle storie. Se siete parrucchieri e abitate a New York, allora poi ci permettete anche la transizione verso dove andiamo. Da quest'oggi c'è un documentario che è disponibile su una piattaforma spagnola, e vi racconto questa storia perché secondo me

ha davvero dell'incredibile. È un documentario che si intitola La superviviente, la gran mentira, che tradotto vuol dire la sopravvissuta, la sopravvivente, anzi per essere più precisi, la gran bugiarda. Passo indietro velocissimo. Oggi è il 16 di settembre, 5 giorni fa è stato l'anniversario di uno di quei momenti che sono talmente orizzontali che è impossibile sentirsi esclusi. Tutti quanti, e questa è una frase ricorrente ogni volta che si menziona l'11 settembre, si ricordano del dove erano, no? Si dice sempre. Ognuno di noi si ricorda dove era quando ha sentito la notizia. Ed è verissimo, una cosa talmente totalizzante che al suo interno contiene moltitudini, come diceva Bob Dylan. Bene, questo documentario ha luogo all'interno di questo maxi tragico evento e parla di una donna che si chiamava Tanya Head. Una donna che è stata una delle vittime degli attacchi alle Torri Gemelle. Ora, fino a qui non c'è niente di strano, nel senso che parlare di una persona coinvolta in un evento così tragico in modo tragico ci può essere, immaginerete voi, un documentario che ne racconta la vita, ne racconta le sventure oppure il modo di rialzarsi da questa particolare tragedia, da questa particolare caduta. Se non fosse che tutto quello che lei ha raccontato nei 6 anni successivi all'11 settembre 2001 era tutto falso. Si è inventata tutto, ma quando dico tutto intendo delle cose che presentano un livello di mitomania fuori dall'ordinario. Il documentario dura 88 minuti e racconta la vita di questa donna che si è, diciamo, inventata la sua esperienza. Lei ha raccontato di essere al 78esimo piano della Torre Sud quando l'impatto è avvenuto. Ha raccontato alla stampa di essere stata messa in salvo da un volontario che aveva i suoi vestiti in fiamme. Ha raccontato anche di aver raccolto un uomo che era in fin di vita, il quale nell'ultimo momento, nell'ultima esalazione, gli avrebbe consegnato la fede nuziale da restituire alla vedova come pegno massimo dell'amore in un momento così intenso. Ha raccontato persino di aver perso lei il suo fidanzato, che ha spacciato per una delle vittime. Dice che si chiamava David ed era presente nella Torre Nord al momento dell'impatto. Quando succede una cosa del genere, come l'11 settembre, come vi dicevo, è talmente grande, è talmente gigantesco che poi per fare fronte comune, le persone che l'hanno affrontata magari si incontrano in luoghi che sono luoghi digitali. Siamo nel 2001, i social non ci sono ancora davvero così forti e davvero così importanti nel nostro mondo, ma ci sono i forum delle vittime, dove ci si iscrive e si racconta la propria esperienza. E lei piano piano inizia a raccontare queste cose, che si scoprirà più avanti, non sono minimamente vere. Solo che lo fa con una tale, con un tale carisma, con una tale quasi temperatura emotiva, che la gente le crede e diventa un personaggio di riferimento, diventa qualcuno che, pur avendo, dice lei, subito la stessa sorte, riesce a consolare queste persone. Nel 2007 dei giornalisti del New York Times iniziano a veder comparire il suo nome diverse volte, tante volte, anche perché non è che si è fermato lì il suo racconto. In brevissimo tempo lei, e qui secondo me sta la follia totale, è diventata la presidente dell'Associazione dei Sopravvissuti del World Trade Center. La presidente dell'associazione. All'epoca il sindaco di New York era Rudy Giuliani. Ha fatto una visita ufficiale a Ground Zero e sapete chi c'era a fare da guida? Da guida? Una donna che non c'era mai stata e che soprattutto non si chiamava Tanya Head. Si è inventata perfino il suo nome. In realtà il suo nome vero è Alicia Esteve e il giorno dell'11 settembre 2001 lei non era nemmeno a New York, era a Barcellona, perché lei è spagnola. Dopo l'inchiesta di questa donna qui si sono perse le tracce. Ha rifiutato tutte le interviste qualora fossero riusciti a contattarla. Qualcuno da una mail anonima diceva che questa donna si era tolta la vita, probabilmente, immagino io, sia stata una comunicazione fatta arrivare, perché sai, come in tutte le storie di invenzione, a un certo punto quello diventa un personaggio e il personaggio scompare, allora scompaiono anche i problemi e dunque scompaiono anche le indagini. Se volete vedere questo documentario, cercatelo, ma ricordate che è una piattaforma spagnola che si chiama Filmin.

la donna che vedete, anche se assomiglia in qualche modo alla protagonista vera di questa storia, è un'attrice, perché il regista ha voluto dare voce e corpo con una impersonatrice, perché quest'altra donna qui, quella vera, Alicia Esteve, la responsabile di questa follia totale, è completamente irraggiungibile, ha rifiutato ogni tipo di intervista e le uniche cose che vedete sono un'impersonatrice e tutte le altre persone che invece vengono interpellate sono reali vittime di quella che è stata una tragedia di questo secolo.

0: Works like a sleep twitch.
1: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

0: sono tornati in tour nel 2027. Roma, Stadio Olimpico, 29 e 30 luglio. Per avere la possibilità di acquistare i biglietti, registrati ora su oasisinet.com. La registrazione chiude giovedì 17 settembre alle ore 17.
1: 99, Puma, microtasso.
2: Tutto ok?
1: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
3: Radio Freccia, libera come noi.

0: Il punto è che noi parlavamo prima anche dei parrucchieri di New York, no? Di questa legge che impone loro di non rifiutare i clienti qualsiasi tipo di capelli abbiano. Ma i Red Hot sono dall'altra parte, California. In California come faranno? Anche lì sono... come facciamo? È arrivato un messaggio che si firma Ale, dice: guarda, io sono solo riccia, non afro, ma qualcuno ha avuto difficoltà anche coi miei capelli, te lo dico. Aggiungi che praticamente nessun parrucchiere sa trattare i ricci. Ecco, adesso i parrucchieri insorgeranno, ma provate a chiedere alle persone ricce e vedrete. Ma no, Ale, avrei avuto qualche esperienza così, e poi semplicemente devi trovare il tuo, perché insomma, magari per i maschi è un po' più difficile, perché vai lì e vai, poi anche col tagliaerba, tutto insomma. Magari per le ragazze invece c'è bisogno di trovare un po'. Noi abbiamo il barista, vedi? Tu c'hai il tuo, quello che ti tratta bene. Voglio dire, sono esperienze. Poi anche tu ci avrai il barista, ovviamente, senza generalizzare. Sono arrivati diversi messaggi. Aspetta, vabbè, Fabione, intanto il numero ce l'hai? Ah, scusa, beh. Cazzo, come
1: va? La prendi così sotto gamba?
0: No, infatti, no, figo, porca, scusa. Dove?

0: per i Double Swindle. Allora torniamo alla storia di questo documentario, di questa donna che si è finta una vittima dell'11 settembre e che ha, diciamo, millantato tutto quanto e viene raccontato in questo documentario. Vai, vediamo un po'.
1: Nessuno, questa è fuori come un gabbiano.
0: Mi sembra un commento comunque. Mi sembra accurato, ecco, non so cosa ne pensi.
2: Oh, questa donna è un vero genio del male. Se sì, tutte queste info le avesse messe in un romanzo, probabilmente ne avrebbe anche venduti un po'.
0: Ma senza alcun dubbio. Anche perché, ma cosa stava ascoltando? Gli editors erano sotto o eri nel mezzo della pista? Comunque, anche perché tra le varie scene surreali che poi, sai, per questioni di tempo, magari prima non vi ho raccontato, lei, quando è partito tutto il merdone dell'inchiesta che poi l'ha smascherata nel 2007 di questi due giornalisti del New York Times, lei aveva detto anche che si era laureata in America, nell'università in Polonia, dice niente, tutte balle, ha preso e tium, è sparita da Manhattan ed è andata e tornata a Barcellona, dove ha lavorato fino al 2012, dal 2007, in una compagnia assicurativa. Ok, solo che questa compagnia assicurativa l'ha cacciata via quando si sono accorti della storia, perché ovviamente poi dopo la cosa prende piede. Non so tu, ma ti immagini la scena? Deve essere una roba tipo, hai presente quel momento di Spider-Man in cui rivelano l'identità e quindi sui LED wall di tutta la città compare la faccia, no? E quindi c'è questa qui, o al diner, o al lavoro, o che passeggia per strada, questa qui che è lì, e questi guardano la televisione e fanno: ma cazzo, ma è lei questa cosa? E parte tutto il merdone che poi dopo alla fine ha fatto sì che lei venga licenziata. Vai, vediamo un po' chi c'è.
3: Caro il mio nessuno, a questo proposito e ancora di più visto che parliamo di un caso spagnolo, ti segnalo e segnalo a tutti gli ascoltatori un libro assolutamente imperdibile di Javier Cercas, L'impostore.
0: Ok.
3: Che racconta una storia totalmente analoga, ma uguale, spiaccicata, solo che la tragedia non era l'11 settembre, ma era addirittura l'Olocausto. C'è un personaggio, andatevelo a leggere sto libro perché è mega, che ha fatto la stessa cosa ed è diventato una sorta di star dell'Olocausto, riconosciuto in tutta la Spagna, e poi si è rivelato un impostore.
0: Pensa che storia incredibile, pensa il livello di mitomania che arriva a questo, anche perché non si ferma lì questo discorso, si ferma anche, se vuoi, per quanto sembri assurdo, a un certo tipo di etica del crimine. Mi spiego meglio. Nelle interviste che ci sono nel documentario che parla di questa donna invece, quella che ha millantato tutte le sue esperienze che poi non ha mai avuto all'11 settembre, cioè di essere una sopravvissuta, ci sono dei partecipanti, quelli che invece sono dei veri sopravvissuti e che hanno detto, alcuni ovviamente che è una manipolatrice e su questo siamo d'accordo, ma altri, pur riconoscendo che ha fatto quello che ha fatto, hanno detto che senza la sua follia quell'associazione poi non avrebbe mai avuto l'interesse mediatico che ha avuto e di conseguenza anche dei fondi ai quali lei avrebbe potuto accedere. Ma a quanto pare, ovviamente, qui si parla del telefono senza fili, no? Vi riporto notizie che sono in rete, pare non abbia mai voluto o reclamato. Quindi anche questo è una follia nella follia, perché tu dici, se devi essere il genio del male o il male assoluto, lo farai in ogni frangente, e invece pare di no.
4: Buonasera nessuno.
0: Buonasera.
4: Arrivato ora, presente.
0: Gianni, Gianni, è un po' lunga qua da ripetere.
5: La storia che vi racconteremo
0: questa sera.
5: È una storia di puro orrore.
0: No, ti prego, non
5: è
0: lo
5: il 17 fare. Maggio del 1998 a Catania. Quando la perizia di Frosinone, indagando a 90 gradi, trova il famigerato impermeabile nero appartenuto all'uomo dall'impermeabile nero, che mostrava i suoi gioielli a chi che sia o sedicente tale. Se questa storia fosse un film, sarebbe Indiana Jones.
0: Ma no!
5: Tom Hanks. Paura,
0: Tom Hanks. Ma lei è veramente un cretino. Ma noi stavamo parlando di roba seria. Ma perché dobbiamo sempre buttare tutto in vacca, Fabio? Ma com'è possibile? Vabbè. Mettiamo un disco che dopo ve ne suggerisco uno strano.

0: umano.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
0: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
3: Repower.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione.

0: su bmw.it/manutenzione.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: disco che suona ancora alla grande. Tra l'altro, sul segno dei tempi, guarda, ci torniamo tra un attimo, giusto per chiudere le parenti che abbiamo lasciate aperte. È questione Ricci, te l'ho detto.
1: Ragazzi, confermo da ragazza super liscia che i parrucchieri non sanno trattare il riccio.
0: Aia.
1: Lo confermo benissimo.
0: Aia.
1: Lo so. Scusatemi, parrucchieri, ma a verità.
0: Allora, ne sono arrivati anche degli altri, non li sentiamo tutti, sennò diventa forum. Però segnalo che è arrivato un messaggio, perché scopriamo qui, che magari può essere utile, che esiste anche come la guida Michelin, ma dei parrucchieri. Cioè la guida ai migliori parrucchieri, ho scoperto che si chiama Top Hair Stylist. Quindi se volete consultarla, c'è scritto un membro o membra, non si capisce perché non si firma, io sono di questa guida, se voi scegliete uno dei nostri che sono selezionati, vai tranquillo che non c'è problemi. Provate a cercarla, così magari risolviamo anche la pettinatura. Sempre per tornare al discorso di prima, il segno dei tempi, c'è giusto per chiudere anche quello che si diceva su questa donna che è protagonista di questo documentario, quella che ha millantato tutte le sue storie dell'11 settembre, poi non era vero niente, era solo una mitomane. C'è chi dice, molto interessante, io mi sono sempre chiesta se in queste grandi tragedie non ci siano stati uno o più Mattia Pascal che si sono reinventati dall'altra parte del mondo. Ed è uno scenario sicuramente affascinante. Un giorno, se volete, parliamo, ricordatemelo, di una, credo, agenzia giapponese che tu puoi pagare per sparire. E non vuol dire che ti fanno fuori, non è un cecchino, un sicario. Tu non vuoi essere mai più, vuoi proprio essere alienato, eremita, ma che neanche ti cerchino, che non ve, anche le ricerche su Google, qualsiasi cosa, tu paghi questi e magari un giorno ne parliamo. Invece prima di salutarci abbiamo ancora un minutino e mezzo, e allora di mercoledì noi di solito abbiamo sempre dedicato un frangente a una specie di rubrica, diggers, no? Quelli che vanno in giro a cercare i vinili. C'è una parte musicale, dischi che magari non sentite di solito. Questo disco è un disco particolare, piacerà ai metallari ma piacerà anche a quelli che amano il post-rock, perché sono dischi magari un pelo più lunghini ma che ti fanno fare il viaggio. Il titolo è una frase greca che è perfetta, se vuoi, per chiudere il discorso che facevamo quest'oggi. La frase è lathe biosas, che vuol dire vivi nascosto. È una sorta di mantra, non uno slogan, ma un pensiero di Epicuro che, a dispetto di quello che succedeva nell'antica Grecia, in cui la città, se vuoi, le regole, eccetera, eccetera, facevano sì che ogni uomo si dovesse sentire per forza parte della cosiddetta polis, no, lui diceva, stai dalle parti tue perché la cosa più bella che può succederti è l'atarassia, cioè l'assenza di minchie cacate, come dicevano dalle mie parti. Per cui sei forse un po' disilluso, va bene, fatto sta che questo è un titolo strano, è un titolo greco, ma la band è assolutamente contemporanea e soprattutto di un posto che conosciamo bene, perché è l'America di cui abbiamo parlato fino adesso. Si chiamano Pelican, non è che sia successo tanto nella loro vita, non è che ci siano tante biografie da fare, secondo me la cosa più interessante è che hanno delle birre ispirate alla loro musica, che mi sembra, posso dire, la cosa che anch'io e te Fabione vorremmo. Quindi ci salutiamo con questa, così anche di mercoledì un disco strano che magari non sentite di solito ve lo cuccate, vi fate un bel viaggio. Si chiama, come vi ripeto, Lathe Biosas, loro sono i Pelican, è stato un piacere e un onore servirvi. L'appuntamento è per domani alle 17 nello Stato Libero di Nessuno, dove non importa chi sono, importa chi suono. Grazie a Fabione Macumba Romano in regia, Diana Consolazio in redazione, Step con Rebel Yell vi porta alle 21, la migliore delle serate. And don't forget, you're alive.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Signore e signori, comincia la prima ora di Reveillel, sono le 18 e c'è Step qui al microfono. Vi ricordo che siamo in radiovisione al canale 258 del Digitale Terrestre, 738 di Sky. Ovviamente ricordiamo velocemente il numero per gli sms e i messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466. Abbiamo fatto ufficialmente il giro di boa di questo mese, quindi stiamo andando verso la fine ufficiale, siamo a metà, però siamo ormai quel giorno in più praticamente verso la fine del mese. E ragazzi, perché questo? Per ricordarvi ancora una volta che poi ad ottobre cominceranno le rubriche di Reveillel, a cominciare proprio dall'8 ottobre, ragazzi, con la rubrica dedicata alle cover. Dalle 20 alle 21 andrà in onda, adesso possiamo cominciare con le cover.

Celebrity Skin Hall in apertura di questa prima ora di Rebel Yell, tra l'altro ricordiamo scritta da Courtney Love e Billy Corgan, tra l'altro. Allora devo fare un saluto a una persona, perché questo ragazzo è sempre presente quando comincia ma in realtà credo poi in tutti i programmi di Radio Freccia, però parlo per me perché almeno qui ne sono sicuro. Alessio da Caserta, che dice: mando un abbraccio a mia madre che insomma nell'ultimo periodo non stava benissimo, pertanto facciamo la stessa cosa noi, ci uniamo a questo abbraccio assieme ad Alessio da Caserta, e tanto però andiamo avanti con questa prima ora di Rebel Yell con i Bastiglia.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 18 e 10 minuti, ora commentate questo messaggio. Dice: mi piace molto questa nuova programmazione. Raga, che vuol dire questo? Cioè, nel senso, non è proprio un... proprio non capisco questo messaggio. A livello musicale, questo cambio di orari che c'è stato, che cosa intendi? Spiegati meglio in questo messaggio. Per il resto, andiamo avanti perché è il momento di ascoltare Stevie Nicks. Una canzone che ha fatto la storia, è Joe 17, e che è molto conosciuta decisamente. Una canzone che parla del lutto, ma fondamentalmente del passaggio, ragazzi, alla maggiore età, quindi dall'età dell'innocenza a quella dove bisogna cominciare ad assumersi delle responsabilità. E diciamo che molti ci siamo passati in questo piccolo passaggio che facciamo tutti.

Edge of 17, Stevie Nicks, è stata scritta poi alla fine del 1980, per l'esattezza poi nel dicembre del 1980, e tanto per ricordare c'è un motivo per cui è così specifica questa data, perché l'8 dicembre dell'80 morì John Lennon. E proprio per affrontare questo lutto e quello dello zio di Stevie Nicks che poi creò questa canzone qui, per l'appunto, come dicevo prima, tratta anche il tema del lutto. Poi, al di là di questo, c'è un discorso anche di età, di quel passaggio lì alla maturità, ragazzi. La maturità che di solito arriva ai 18 anni, Tante volte invece siamo ancora ai 40 e ci vuole ancora un po'.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
4: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Radio Freccia.
7: Le 18 e 26 minuti di questa prima ora di Rabeliel con Step qui al microfono. Arrivato il momento dei Foo Fighters con una canzone che, come tra l'altro, déjà vu praticamente con ieri, però ieri si parlava dei Depeche Mode. Anche in questo caso i Foo Fighters stavano passando un periodo non bellissimo. Stiamo parlando del 2002, e c'era il rischio del collasso della band. Così The Grohl decise di scrivere questa canzone qui per paura dello scioglimento praticamente della band. Il tutto poi fu rivelato durante alcune interviste che rilasciò. I Foo Fighters, ragazzi. Lines like this.

Time Like This, i Foo Fighters. Vedi il bello poi quando vai a, o meglio il bello, no, in questo caso non è il bello, quando vai a conoscere bene le canzoni, no, vai a studiartele bene, ti rendi conto che ognuna ovviamente ha un senso. Qualcuna no, però, qualcuna è veramente no sense, perché fatte magari in passato sotto uso di sostanze stupefacenti o situazioni varie, a parte alcuni casi, cioè proprio rari casi, però tante hanno una motivazione per essere state fatte, tante volte non si conosce ed è bello, perché in un certo senso è bello rimanere in questa ignoranza, perché... Le sembrano a volte cucite su di noi, sulle nostre problematiche, sulle nostre situazioni, quando invece si va a fondo, si ascoltano le parole dei cantanti, degli artisti, scopri che c'è un motivo sotto, c'erano varie situazioni, e quindi viene un po' meno questa magia qui.

0: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Oasis sono tornati in tour nel 2027. Roma, Stadio Olimpico, 29 e 30 luglio. Per avere la possibilità di acquistare i biglietti, registrati ora su oasisinet.com. La registrazione chiude giovedì 17 settembre alle ore 17.
4: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
5: Repower.
6: Radio Freccia. Rock Time.
7: 18:41 minuti di questa prima ora di Rebelliel. Prego.
8: Allora, dalla traduzione dall'inglese all'italiano cambia tantissimo. Naturalmente l'italiano è più prolisso, l'inglese è più veloce. Molti termini falsi amici si traducono spesso non correttamente. Anche nei testi delle canzoni è uguale, perché molti comunque quando traducono il testo dicono ma questo non vuol dire niente, no? Capita a tutti di dire ma questo testo cosa vuol dire? Non vuol dire niente, sembra, o in italiano sembra che non vogliono dire niente i testi in inglese. Purtroppo il testo in inglese secondo me va visto solo in inglese, poi lo puoi tradurre in italiano però perde. Ciao da Christian, ciao.
7: It's a hard life, Queen.

It's a Hard Life e Queen, qui prima parte è proprio totalmente vesti la giubba, se vi ricordate, ridi pagliaccio, ecco l'inizio è palesemente quella, ma non che sia una cosa nascosta, in realtà è proprio un omaggio fatto da Freddie Mercury dai Queen. Ragazzi, vi ricordo, se non l'avete già fatto, di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia. Lì potete trovare tutti i nostri programmi, le interviste, le ultime notizie e poi anche un modo più veloce per mandare messaggi eventualmente. The Wolf, andiamo verso la chiusura della prima ora di Rebelliere.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: È 18:56 minuti, siamo in chiusura di questa prima ora di Rabagliel.
2: Ma quindi l'inizio di It's Hard Life è un omaggio ad Aldo Giovane Giacomo?
1: Allora, che cos'è? Non mi ricordo qual era il film. Non era Tre uomini in una gamba. Non me lo ricordo. Può essere Tre uomini in una gamba, però. Comunque sia. No, direi proprio di no. Era Pagliacci di Leoncavallo. Prego. L'inizio poi di Art Life, cioè, ma voglio ricordare che It's Art Life, come dicevo prima, è un omaggio, la parte introduttiva della canzone a quest'opera qui. Rolling in the Biscuit, e qui ci sarebbe qualcosa da dire, perché questa è stata l'ultima. Il video di questa canzone, il videoclip di questa canzone fu praticamente l'ultimo registrato sul World Trade Center, esattamente sulla Torre Sud, sulla cima della Torre Sud. Prima poi di quello che fu l'attentato dell'11 settembre 2001.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Ah, vedi che era su tre uomini e una gamba. Bene, grazie Emiliano. Sono le 19, comincia la seconda ora di Rebeliel con Step qui al microfono, il canale il 258 del Digitale Terrestre, il 738 di Sky, ovviamente ricordiamo anche il numero per gli sms e messaggi WhatsApp che è il 366-663-4466. Tante volte arrivano messaggi inerenti ai videoclip che vengono passati in radiovisione, per l'esattezza. E c'è un motivo per cui a volte alcuni sono diversi, alcuni non sono gli originali, come in questo caso di Rolling, che era poi un live praticamente. In alcuni casi non c'è l'alta definizione. Ed essendo comunque una tecnologia richiesta nei nostri tempi, pertanto alcuni video non sono stati rifatti, non sono stati rimasterizzati, aggiornati, insomma, dite come volete, però a causa di queste cose qui vengono poi cambiati e vengono messi alcuni video tratti dai live.

0: Smith in apertura di questa seconda ora di Rebel. Prego.
1: Oi, Step, a proposito dei Greta Van Fleet che sono appena passati, così domanda, ma tu che ne pensi dei Greta Van Fleet?
2: Io ho fatto 2 anni.
1: A me sembrano un mix fra gli Scorpions e le Zeppelin, però venuti male, parecchio male. Ciao.
0: Ragazzi, sono anni che ormai si parla dei Greta Van Fleet. Cioè, ma credo veramente questo sia il terzo. Speravo che almeno quest'anno di riuscire a scamparla, ma invece no, ne abbiamo parlato per 2 anni anche assieme a Pino Scotto, che ufficialmente non li ama. Non li ama, ragazzi. Si trova una copia. Per me invece ben venga chi continua un lavoro che era stato fatto bene e che appunto continua quel lavoro, che era quello dei Led Zeppelin. Poi, qualitativamente parlando, rispetto a quello che c'era, è meglio o peggio? E questo non sta a me deciderlo, perché poi lì entrano in gioco il discorso di gusti musicali. Certo, non li metterei a paragone, però è così, ragazzi. Continuano quel filone lì. Stratego, gli Iron Maiden.

0: Radio Freccia.
1: 19:15 minuti di questa seconda ora di Rebeliel. Step qui al microfono, vado a rispondere a chi dice: Step, i Greta Van Fleet sono la band più indegna della storia. Poi se Radio Freccia è la radio sponsor, ditelo. Ora, amico mio, io rispondo per un motivo, perché questo è, e poi il Rebeliel, io rispondo per me. Qui io non sono sponsor di nessuno. A me, se non c'è una cosa che non mi piace, sapete benissimo che lo dico. Al contrario anche, se c'è qualcosa che mi piace, ma se c'è una band che sponsorizzo, sono gli Oasis. Basta, è una band parodia praticamente degli Oasis. Basta, ragazzi. Poi, oddio, vabbè, qualche volta sì, lodo qualche band che mi piace assolutamente, ma non siamo qui a fare pubblicità a quelle band di cui poi pubblicità alla fine non ne hanno bisogno. Infatti qualcuno dice: ora ho capito perché non trasmettete i video degli Oasis e neanche le letture di Piero Scamarcio degli scritti cozzali, perché non sono in HD. Grande Step, saluto dal tuo conterraneo Vito Antonio da Barletta. Allora sì, caro Vito Antonio, probabilmente è proprio per questo che non vanno in onda quelle, le cose di Piero Scamarcio e degli Oasis.

0: Sacrifice, Anouk, non siamo ancora nella prima ora di questa nella prima metà di questa seconda ora di Rebel Yell, se non ricordo male forse era questo.
1: Ciao Step,
0: prego,
1: mi ricollego allo sfrecciato di prima che parlava di testi in inglese e italiano da non tradurre, letti nella lingua originale. Ci sono traduttori straordinari come Giorgio Amitalano, che traduce i libri di Banana Yoshimoto dal giapponese all'italiano. La Yoshimoto comunica messaggi profondi.
0: Sì, Davide, buonasera. Caro Davide, capisci la differenza tra un libro e una canzone che deve mantenere un certo ritmo? Quindi è un po' diverso, sì, è decisamente diverso.

0: Renault.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
0: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Benvenuto al Super Pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari, però non ho ancora il wifi.
2: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
7: 99, 99, non è possibile.
8: Tesoro, tutto ok?
7: 99, Puma, microtasso.
8: Calmati, ora chiamo qualcuno.
7: 99, Puma.
8: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
7: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAIG 7,38, rata finale 12.122 euro.
9: Radio Freccia.
10: Le 19.30, ragazzi, sono le 7.30. Prego, prego.
11: Buongiorno Bimbo Bello, buongiorno Sferciati. A me personalmente, legato all'argomento De Gustibus, a me non piacciono i Beatles, però è ovvio che oggettivamente non puoi negarne talento, competenza, carriera, cioè alla fine il bello è bello, che poi non ti piaccia, quello è un altro discorso. A me i Greta Van Fleet mi fanno cambiare stazione. Però credo gli unici che al momento stiano riesumando le vecchie radici di quello che è il rock sperimentale, quindi...
10: A proposito di vecchie radici, amico mio,

Black Dog, Led Zeppelin, vedi, Rebel Yell, solo parti originali, potremmo definirlo, considerando il discorso che stavamo facendo. Comunque, volevo rispondere anche a questa persona che non si firma, ma dà suggerimenti, dice, proponi qualcosa di veramente interessante e alternativo, avrai rispetto anche di chi non segue la musica commerciale che proponete. Mi sembrava ci fosse una mancanza di rispetto, meno male. Comunque, al di là di tutto, e sta mandando, credo, veramente una ventina di messaggi uno dietro l'altro. Questo, caro amico, perché penso che tu sia un amico, un maschio, non è il motivo per cui esistono le rubriche, ed è il motivo per cui ogni giorno ricordo che avranno inizio dall'8 ottobre. Per dire, alcune sono già invece in corso per quanto riguarda gli altri programmi.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 19:43 minuti, quasi in chiusura invece di questa seconda ora di Ravegliel. Step qui al microfono. Ho ascoltato un po' di cose e adesso arriva un'altra roba bella. Però prego, questo messaggio non l'ho preascoltato.
2: Ciao, Ste. Sempre per avvalorare la mia tesi, sono Christian da Cagliari. Quello che diceva che i testi dall'inglese all'italiano perdono valore, traduco i Black Dog. Un pezzetto: devo rotolare, non posso stare fermo, ho il cuore in fiamme, non posso riempirlo, occhi rosso fuoco che splendono, sogni di te nella mia testa, ehi bimba, oh bimba bellezza, la la la la. Cioè, tradotto più o meno, questo grandissimo testo perde un po' di valore. Ciao Sta, grazie.
1: Bicycle Race dei Queen, ci sono tante canzoni anche dei Beatles che decisamente possiamo dire fanno ridere, tradotte fanno ridere. Let There Be Rock, ACDC.

secondo me non c'è altro da aggiungere. Led Zeppelin Rock, AC/DC, ragazzi, una canzone che parla della creazione proprio del rock, no? La genesi del rock. Poi da lì torniamo seri, torniamo anzi tristi. Sono serio, perché la canzone che stiamo per ascoltare invece di Eddie Vedder è un'altra canzone che parla del lutto. Abbiamo cominciato nella prima ora così, e in questo caso parla del lutto, si pensa in alcuni casi specifici proprio. Eddie Vedder non l'ha mai confermato, perché come dicevo appunto nella prima ora, ci sono canzoni che forse è meglio che restino un po' più sul vago.

0: Radio Freccia.
1: 19:57 minuti, siamo in chiusura della seconda ora di Rebegliel.
2: Vabbè, per le traduzioni, praticamente vedder in piemontese vuol dire vetro, quindi è di vedder vuol dire è di vetro.
1: Mamma mia, salvo, mamma mia. Comunque, visto che siamo in chiusura di questa seconda ora, adesso c'è il tecnico praticamente di Pink Floyd, sto parlando di Alan Parsons con gli Alan Parsons Project e Sirius, che era l'intro di Eye in the Sky. Stavo dicendo un altro nome, un altro titolo, un'altra canzone proprio. Eye in the Sky, dicevo, questo qui era l'introduzione e la volle fare senza sapere che poi sarebbe diventato un inno sportivo. Questo lo raccontiamo spesso, soprattutto quando i Chicago Bulls la usavano per ingresso in campo dei giocatori. Stiamo parlando degli anni 90, quando c'era il grande Michael Jordan, e non solo lui, Scottie Pippen, Dennis Rodman, c'erano veramente tanti in quella squadra. Sirius, Alan Parsons Project.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 20, signore e signori, comincia la terza ora di Rebeliel con Step qui al microfono. Qualcuno dice Alan Parsons è stato un genio. Sì, ragazzi, sì, sì, tra l'altro quell'album lì è stato, devo dire la verità, uno degli ultimi acquisti fatti come vinile, pur essendo comunque uscito negli anni 80, nell'82 per l'esattezza. Comunque stiamo aprendo una nuova ora di Rebeliel, nonché l'ultima per questo mercoledì. Ieri è stato martedì, oggi è mercoledì, e quindi vi ricordo che siamo in radiovisione al canale 258 del digitale terrestre e 738 di Sky. Ovviamente ricordiamo anche il numero per gli SMS e messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466. George Thorogood and the Destroyers, Back to the Bone.

0: Back to the Bone, Josh Thorogood and the Destroyers, per cominciare, per aprire questa terza e ultima ora di Ravegliel. C'era questo messaggio che è arrivato prima. Prego, prego, prego.
1: Che incantevole meraviglia la paternità, Ste. 39 e mezzo di febbre. Posso starmene a letto a decidere, perché penso di meritarmi, alla fine la febbre ce l'ho bella alta, sono qui a spingere la mia bambina sull'altalena. E se mi sono assentato prima un attimo per andare a prendere il fazzoletto, subito papà, occhio.
0: sì, amico mio, abbiamo questa cosa, condividiamo questa cosa, amico. Ben Harper, Pink Balloon.

0: Radio Freccia.
1: Le 20 e 12 minuti di questa terza ultima ora di Rabeglielle per quest'oggi con Step qui al microfono, e devo ricordarvi una cosa bella, una cosa importante, una cosa giornaliera poi tra l'altro, che Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Europe. Quindi cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special Contest. Vi ricordo che il concerto degli Europe si terrà mercoledì 14 ottobre 2026 all'Alcatraz di Milano. Ovviamente da quella sezione lì, da quel banner Special Contest sull'app di RTL 102.5 Play, che è un'app gratuita, potreste avere la possibilità di vincere i biglietti per gli Europe. Canca Nancy.

0: Secretly Skankiness in questa terza ora di Rebeliel. Prego.
1: Buonasera, sfrisciati, Mr. CS, questa sera, anche questa sera è con voi. In modo silente ultimamente, però c'è sempre. Volevo dire a Papocchio, goditela, anche con 39 di febbre, se riesci a farlo, perché poi dopo quando crescono te mancheranno. Parlo per cognizione di causa. Ciao amici miei, un abbraccio e lo stigazzi sempre con voi.
0: Danilo. Poi secondo me ci sono dei momenti in cui sarebbe forse meglio stare anche un po' tranquilli, per esempio un 39,5 di febbre, non lo so, poi cioè, d'altronde stiamo parlando di qualche giorno di febbre, almeno si spera che duri molto poco.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
3: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
4: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Radio Freccia. Walk Time.
6: 3:20:26 di questa terza ora di Rebelliel. C'è un messaggio di Rob, ma soprattutto la canzone che stiamo per ascoltare, ragazzi. Però prima leggiamo questo messaggio. Ciao Freccia, da un po' di tempo mi chiedo cosa vuol dire ai giorni nostri essere ribelli, dove ogni cosa viene inghiottito dai social e dal profitto del capitalismo. È un discorso molto ampio che potremmo affrontare prima dell'inizio delle rubriche, assolutamente, ma magari non nell'ultima ora, non nell'ultima metà della terza ora, ecco, più che altro. E anche perché secondo me è anche molto interessante capire bene questa parola, no? Che è ribelle. E anche la motivazione poi del programma. Alice Cooper, Hey Stupid! Ragazzi, qui alla chitarra abbiamo Slash, Joe Satriani, poi ai cori c'è Ozzy Osbourne. Poi c'è Alice Cooper. Ragazzi, Hey Stupid!

Hey Stupid, Alice Cooper. Stiamo parlando poi non solo del singolo, ma proprio dell'album che ha visto la partecipazione, a parte, come dicevo prima, di Slash, Joe Satriani e Ozzy Osbourne. E dicevo, è un album che ha visto la partecipazione anche di Nikki Sixx, di Mick Mars, di Vinnie Moore, degli UFO, di Steve Vai. Insomma, ragazzi, è un album di un certo livello. Era il 1991. Alice Cooper decisamente fece poi un capolavoro. Prego, prego, questo è Salvo. Ecco, questa è una traduzione nello stile Salvo. Ecco, ora immaginate però di farla anche in italiano, musicalmente non ci sta.

0: Radio Freccia.
1: Le 20 e 37 minuti di questa terza e ultima ora di Rebelliel. Prego.
2: Ma quando ero piccolo anche mia nonna aveva questo problema, perché io e i miei cugini eravamo particolarmente, diciamo, non voglio dire stronzi, ma sì.
1: Può stare però.
2: E belli vivaci. E insomma, ci dava uno sciroppetto che in pratica era una grappa di ribes, quelle fatte con lo zucchero, no? Con un po' di grappa, acqua, ribes e zucchero, e diventava un rimedio per la febbre, per le sbucciature, e stavamo molto più tranquilli, ci piaceva un sacco.
1: D'altronde si sa che dare degli alcolici ai bambini è una cosa proprio consigliatissima, vabbè. Il palassino, da quello che ho capito dal messaggio, e poi non ho capito se c'era davvero grappa o se era acqua, ribes e zucchero. Plasivo!

0: Black Eye dei Placebo, ragazzi, quasi giunti in chiusura. Vi ricordo di scaricare l'app qualora non l'aveste già fatto. RTL 102.5 Play è un'app gratuita, da lì potete seguire Radio Freccia ovunque voi siate. Sono un po' esterrefatto dai messaggi che sono arrivati, questo ci fa capire proprio come sono cambiati i tempi, ragazzi. Sentite qua.
1: A noi la nonna da piccoli invece ci dava la pesca affogata nel vino, ovviamente, con l'aggiunta di zucchero che rendeva tutto più alcolico, così poteva star tranquilla a farsi riposino dopo pranzo e noi la lasciavamo in pace e svenivamo anche noi sedati. Ciao sbrecciati!
0: Allora, oh.
1: Evviva i vecchi tempi, fantastici!
0: Ovviamente, ragazzi, parla con ironia, perché poi le cose sono cambiate, ma motivo c'è, ci sono stati degli studi, ovviamente si è capito che l'alcol, vabbè, si sapeva che l'alcol non facesse bene sicuramente, ma decisamente molto male poi al cervello dei bambini. Pertanto, ovviamente, non bisogna evitare, eccetera, eccetera, eccetera. Però, in effetti, all'epoca succedevano... queste cose succedevano regolarmente.
2: Beh, Step, va che io pucciavo il biberon nel Clinton e sono venuto su da Dio, eh.
0: Bosco, io però farei dire da qualcun altro che tu sia venuto su da Dio, non lo so, non lo so, caro Bosco.

0: Radio Freccia.
1: Rock Time. Le 20 e 50 minuti, siamo arrivati in chiusura di questa terza ora di Reveglielle e se io ho cercato di non ridere, però ragazzi, Bosco mi ha mandato un video col suo faccione. E sì, fa ridere e non lo so se possiamo confermare il fatto che tu sia uscito bene. Comunque saluto Bosco, ovviamente, che non sono un ascoltatore ma è un grande partecipante dei concerti che si tengono in Italia. Infatti ci becchiamo sempre, praticamente quando si va ai concerti c'è sempre. Chissà quanti soldi c'ha Bosco. Comunque vabbè. Ah ragazzi, Red Hot Chili Peppers in chiusura e poi vi ricordo che ci sono le tre ore in compagnia di Cassidy. Noi ci vediamo domani dalle 18 alle 21 qui su Radio Freccia. Ciao agli

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Le 21 su Radio Freccia. Ma buonasera, comincia anche oggi l'ultima luna insieme a me Cassidy, ma soprattutto, come dico sempre, insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì. Poi ci sono i suoni delle vostre voci, delle vostre emozioni, come mi piace sempre dire, per quanto riguarda gli audio, che ricordo di rimanere possibilmente entro i 30 secondi, perché anche ieri sono arrivati messaggi molto lunghi e poi non abbiamo le basi abbastanza lunghe per poter mettere in onda tutto il messaggio. Detto questo, pronti per cominciare anche questa serata insieme, questo mercoledì sera.

Avril Gamné, Van Halen. Radio Freccia. Patrick dice che incominciamo belli pimpanti stasera, direi proprio di sì. Ringraziamo Sautufao per la selezione musicale, perché ricordo che non siamo noi speaker a scegliere la musica, lo diciamo perché così non possiamo neanche ascoltare le richieste musicali, perché ce l'ha detto la selezione che decide già il giorno prima le scalette, a meno che non sia una rubrica in particolare dove si fa un qualcosa in particolare, allora scegliamo noi le canzoni. Detto questo, volevo solo ricordarlo perché continuano ad arrivare richieste. Saluto Roberto da Domodossola e poi c'è Ciocca con i suoi clienti.

0: Radio Freccia.
1: Le 21 e 12 su Radio Freccia, 366-6344-66. Le porte del pub dell'Ultima Luna sono aperte e sentiamo qui, sì.
2: Sera Cassidy, sera sfrecciati.
1: Ah, vabbè.
2: Apprezza che fanno ancora le richieste, vuol dire che sono tutti ascoltatori nuovi che ancora non lo sanno. Quindi il branco si sta allargando, gli utenti del pub si stanno allargando e i soldi non si fanno lo stesso, però c'è molta più gente. Sii felice, il Bove.
1: Assolutamente, sono felicissima, lo dico ogni volta che la grande famiglia si allarga, infatti ripeto apposta perché magari arrivano delle richieste, alcune che potrebbero assolutamente starci con la tipologia di musica di Radio Freccia, a volte invece arrivano proprio delle richieste che non c'entrano nulla e lì forse capiamo che sono proprio di passaggio, perché è qualcuno che magari sente per la prima volta Radio Freccia e poi cambia perché è tutt'altro genere, almeno secondo quella richiesta, o magari qualcuno lo conquistiamo anche se non è esattamente il suo genere, chissà.

0: Saluto anche Michele e poi sì.
1: Buonasera, che essi di allora? Salve. Ti devo dire una cosa, ieri sono stato graziato, neanche un pezzo di Queen, pensa a te, allucinante. Erano passati poi 1:30, ma io stavo pensando ad altro, quindi è passata così in secondo piano e sono contento. E adesso vado a lavorare, porca troia. Vabbè, ciao.
0: Staremo a vedere. Allora ogni sera penserò a questa cosa, dovesse mai esserci una canzone dei Queen, ma non adesso.

0: 99, 99, non è possibile.
1: Tesoro, tutto ok?
0: 99, Puma, microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99, Puma.
1: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
2: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
3: Repower.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Radio Freccia. Walk
7: Talk. Le 21:26 su Radio Freccia. Sentiamo un po' questo messaggio, sì?
8: E purtroppo invece c'è da stupirsi del contrario, perché la musica è un linguaggio che arriva al cuore, allo spirito, all'anima, le sue vibrazioni ti percorrono all'interno. Poi mi tiri fuori un Joy Division così da un momento all'altro, e come non si può apprezzare questa musica?
7: Io ti posso dare ragione, ma come diciamo sempre, è un classico, gusti sono gusti, quindi quello che per noi può essere una bellissima canzone, magari per qualcun altro non lo è, ma anche per chi ascolta lo stesso genere non è detto che ami quell'artista in particolare, qualcun altro invece sì.

Buonasera Anto, ben arrivata. Poi arriva questo messaggio da Deborah che dice: pochi minuti fa sono stata scaricata da una persona. Ora tra una lacrima e una vostra canzone cerco di rialzarmi. Un saluto Deborah. Deborah, tutto passa. Lo so che adesso è veramente pesante quando si sta muovendo, quando si sta vivendo una cosa in particolare che porta sofferenza, però passa e quindi si ricomincia e prima o poi penserai a questo momento lontano. Nel mentre sì, sfogati quanto vuoi e sì, affidati sempre alla musica.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Radio Freccia.
3: Le 21.38 su Radio Freccia, sì, sentiamo un po'.
4: Ciao Cassidy, quando lo passate a Frankie, non DJ? Sto scherzando. A proposito del discorso di prima, dai, vi seguo, Cristian da Cagliari. In realtà non abita a Cagliari, comunque, Cristian da Cagliari, Sardegna. Ciao Cassidy.
3: Ciao Cristian. Sì, sono arrivate richieste di questo tipo, dobbiamo essere onesti.
5: Ciao Cassidy, carissima.
3: Ciao Faustina.
5: Mi ritrovata? A te e a tutti i ricercati, radiosa serata, con un abbraccio grandissimo dalla Valtellina Faustina. Ciao!
3: Buona serata Faustina. Stasera parlerei, no ve lo dico dopo dai,

0: set me
1: Anche my heart. Joe Cocker. Radio Freccia. Vi ricordo come sempre di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Sì.
2: Ciao Cassidy, ciao sfrecciati. No. Ma quanto è bello la sera sentire il messaggio di Faustina, mi mette sempre tantissima allegria. Una buona serata a tutti.
1: Anche tu devo dire che hai questa bella voce che manda onde positive, quindi fa piacere sentire anche questo tono bello, bello energico.
3: E... stasera l'ultima luna ci porterà fortuna, l'ultima luna con Cassidy.
1: Ah, va via Bosco. Però ho capito perché stai cantando.

0: Radio Freccia.
1: Le 21.53 su Radio Freccia. Prima una sfrecciata stava dicendo che è stata scaricata. E vorrei mandare questo messaggio perché è bello come tra sfrecciati ci si può dire una parola magari di conforto che può essere anche la cosa giusta in quel momento. Sì.
2: Era Debora, sono salvo, ascolta. Ma in realtà non è che quella persona sia caricato. Il Signore che ti ha liberato da quella persona, solo che sai che a volte i misteri dell'Altissimo sono strani, quindi uno subito può pensare, dica no, sono stata abbandonata. No, è il Signore che ti ha liberato di quella roba, ok? Ciao.
1: Quindi Debora, non sei stata scaricata, ma sei stata liberata, solo che adesso non lo puoi capire, lo capirai magari più avanti. Solitamente sì, quando accadono delle cose che magari fa fatica anche ad accettare, poi col passare del tempo si vede certamente più chiaro, ma non è l'argomento di questa serata. L'argomento di questa serata è un po' vissuto

come vi va sotto questo aspetto, se siete stati fortunati o meno, se c'è qualcosa che proprio non tollerate perché ci sono delle mancanze di rispetto e così via. 366-6344-66 per i vostri messaggi. E continuiamo così.

0: Freccia. Rock Time.
1: Scoccano le 22 su Radio Freccia e comincia la seconda ora dell'ultima luna insieme a me Cassidy e insieme a voi al 366-6344-66. Vi ricordo ancora una volta che siamo in radiovisione 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, ci sono i vostri messaggi scritti, ci sono i vostri audio. Stiamo parlando della tolleranza tra vicini di casa, che secondo me bisogna essere tolleranti, perché non è che si può vivere esattamente in silenzio dove non si muove una mosca. Beh, può capitare che si faccia un rumore in più, può capitare quella volta che magari ti devi fare per forza la doccia a un orario tardivo, quindi magari si disturba una... Cioè, secondo me ci vuole della tolleranza, però ci sono dei però, dove la tolleranza magari finisce. Allora vediamo come va da voi, se avete vicini tolleranti, se avete vicini fastidiosi, se siete voi vicini fastidiosi o tolleranti.

vicini di casa, secondo me ci deve essere della tolleranza, e poi cioè, si arriva magari a un limite dove la tolleranza non c'è più, perché magari c'è qualcosa di maleducato e fastidioso. Quindi stiamo vedendo un po' anche quello che vivete voi. Sono partita da questo argomento perché oggi stavo sentendo un mio amico e mi stava raccontando che lui già non aveva dei grandi vicini di casa, non era stato fortunato, poi adesso ha cambiato casa perché ha comprato casa e sta facendo la siepe. Come siepe ha scelto dei gelsomini. Il nuovo vicino di casa, appena conosciuto, gli ha già detto ma no, ma attirano gli insetti, cominciamo male direi.

0: Radio Freccia.
1: Le 22:12 su Radio Freccia, lo so che avete da ridire per quanto riguarda la siepe di gelsomini, nel senso che appunto questo mio amico, stavo dicendo, ha cominciato a mettere il gelsomino come separe da una casa all'altra. Il nuovo vicino di casa ha già detto ma attira insetti. Sì.
2: Cassidy, prima di tutto buonasera. Io direi al tuo amico di dire al suo vicino di casa che lui assume le proteine mangiando insetti, ed è per quello che sta piantando la siepe di gelsomini. È come avere il supermercato in casa, no? E già che sei, io lo inviterei anche a cena.
1: Insomma, super cazzolarlo.
3: Però sì, vicino, dire sì, se cosa ci metto la prossima volta, sta gelsomini che ci metto.
1: Comunque, Salvo, c'è una canzone che ti piace, che stavi aspettando da due giorni.

Show Must Go On, Queen, Radio Freccia. Qualcuno è più fortunato con i vicini di casa, qualcun altro no. C'è della tolleranza, secondo me assolutamente sì, ci deve essere, e a volte invece non c'è la tolleranza. Ad esempio, io sono molto tollerante, non sono una che si lamenta se sento dei rumori, anche perché poi comunque io mi addormento molto tardi, quindi anche se ci sono dei rumori di solito, insomma, non mi danno fastidio. Certo è, magari al mattino qualcuno che canta alle 8 del mattino c'è, è il palazzo di fianco al mio e quindi non so, cioè questo c'ha una voce che si mette a cantare sul balcone e mi sveglia, però vabbè, portiamo pazienza, sta pur sempre cantando, quindi tutto sommato va bene. Quello che mi piace meno è quando le persone sul pianerottolo mettono cose come se fosse, insomma, non so, la propria cantina di fianco alla porta.

0: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Radio Freccia.
2: Le 22:24 su Radio Freccia, vi stavo dicendo che una cosa che a me non piace è quando le persone sul pianerottolo creano un proprio deposito, così gli altri, magari se inviti qualcuno a casa, deve passare in mezzo alle cose degli altri che lasciano magari la pattumiera, il sacco della pattumiera che devono buttare il giorno dopo, o lasciano dei cartoni lì per un'intera settimana, le scarpe, che è una cosa che non tollero, perché dico, se non te le vuoi portare a casa tua le scarpe perché magari pensi che puzzano, perché sono sporche, perché dobbiamo avercele noi sul nostro pianerottolo? Ecco, queste mi sembrano un po' mancanze di rispetto che non mi piacciono e che non tollero. Per il resto, di solito, sono tollerante in tutto.

su Radio Freccia. Questa sera siamo riusciti a scomodare anche Charlie, che scrive: sono anni che vi seguo e non ho mai scritto, ma l'argomento dei vicini mi sconvolge talmente il metabolismo che devo intervenire o di fianco o nel fianco della gentaglia. Gli manderei nel giardino gli Iron Maiden o i Metallica o i AC/DC o Guns per 24 ore di seguito. Quindi hai reso veramente l'idea di quanto siano fastidiosi questi vicini di casa. Parlando con un mio collega di Radio Z, mi stava dicendo che lui ha dovuto cambiare casa, perché o cambiava casa o finiva in galera, quindi era il caso di andarsene proprio per le problematiche con i vicini di casa. Ed è una cosa, insomma, pesante quando non si ha la fortuna già magari di incontrare brave persone e in più la situazione diventa tale da dover cambiare casa, insomma, non si vive di certo bene.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.35 su Radio Freccia. Qualcuno è anche fortunato, perché mica tutti i vicini di casa sono fastidiosi, sì?
2: Io abito in una palazzina con 4 appartamenti e andiamo tutti più che d'accordissimo. Ci aiutiamo uno con l'altro e spesso e volentieri mangiamo insieme. E non c'è mai stato nessun tipo di problema. Certo, bisogna essere tolleranti, però a noi viene benissimo.
1: Meno male, dai. Devo dire che anche io, ora come ora, poi non si sa mai nella vita, sono stata fortunata. A parte appunto qualcosa sul pianerottolo, però per il resto sono tutti abbastanza tranquilli. Per ora, vedremo.

Guns N' Roses su Radio Freccia. Vi ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia. Ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Stefano da Budrio dice: io ho avuto problemi con i vicini di casa fino a 9 anni fa, perché salivo e scendevo le scale con gli zoccoli di legno. Da quando se ne sono andati riesco a dormire meglio. E beh, ci credo, se salivano e scendevano. No, devo dire che a sentire e leggere varie cose che state mandando, io mi ritengo fortunata. Devo dire che con i miei vicini di casa non c'è niente da dire, soprattutto per quanto riguarda i rumori.

0: Radio Freccia.
1: Le 22:51 su Radio Freccia, finisce anche quest'ora dell'ultima luna, tantissimi messaggi, tante condivisioni, mi spiace che qualcuno non sia molto fortunato con i vicini casa, qualcun altro. Sì, a me piace che ogni volta riusciamo a raccontarci, a condividere, ognuno ha le proprie esperienze, io ogni tanto condivido, non sono una che ama troppo parlare di se stessa perché non mi piace mettermi in prima persona, magari se lo faccio un po' per coinvolgere anche voi in quella che può essere magari una mia vicenda, una mia routine, però non è mio uso e costume perché mi piace sentire quello che raccontate voi. Ad esempio, sì.
2: Ciao Sfrecciati, io in genere con i miei vicini di casa ho un buon rapporto, siamo una palazzina con 6 unità abitative, tranquilla, insomma. Niente, due domeniche fa il vicino del piano terra, quelli del piano terra hanno il giardinetto, alle ore 8:30 accende il tagliaerba di domenica mattina, cioè nelle orecchie poi con tutte le finestre aperte. Vabbè, faccio finta di niente. Lo spegne, 9:15 rinizia e taglia la sua cavolo di erba. Lo incontro poi per le scale e educatamente gli dico: vabbè dai, però stamattina hai acceso il tagliaerba, erano le 8:30, e mi risponde: ho solo provato, ho guardato se funzionava. Non mi ha chiesto neanche scusa e adesso fa l'offeso, mi saluta timidamente e è offeso. Signore pensionato, vabbè, gli passerà.
1: E purtroppo il rischio è quello quando si parla in prima persona. Normalmente si dice che forse è il caso di chiedere all'amministratore di farsi avanti e parlare in modo generico, altrimenti sì, magari qualcuno se la può prendere, anche se si dice in un modo carino, però chiaramente ognuno ha il proprio carattere, ognuno ha il proprio sentire, quindi magari qualcuno se la può prendere per un qualcosa, anche se magari è detto in un modo così come l'hai detto tu, che non era, insomma, un'accusa, era un po' buttata lì così, in modo tranquillo.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 23 su Radio Freccia. Comincia la terza ora dell'ultima luna insieme a me che è Sidi, insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo ancora una volta, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche in radiovisione, ci sono i vostri audio. Stiamo parlando di tolleranza tra vicini di casa, c'è, non c'è, riunioni con

condominiali che, come dicevo, a me divertono sempre tantissimo, molto spesso invece annoiano. Dipende un po' dalle tematiche, dipende anche dai personaggi che possono esserci in questa riunione condominiale, perché potrebbe anche essere la trama di un film, perché se i personaggi sono interessanti, secondo me non ci si annoia proprio per niente.

0: Gratis. Radio Freccia. Qualcuno mi scrive ti diverti con poco, può essere. Meno male, no? Così, cioè, se mi diverto alla riunione condominiale, ben venga, piuttosto che annoiarmi, sì. Mi diverto con poco, perché no? Sentiamo Carlo. Sì?
1: Ciao, guarda, io nella casa precedente avevo un appartamento in un piccolo condominio e ci sono stati qualche problema con i vicini, soprattutto perché a me mi piaceva in casa e uno degli inquilini che stava al primo piano, al cui non pioveva in casa,

0: ovviamente, e faceva di tutto per boicottare i lavori perché non voleva spendere. E infatti me ne sono andato di lì, ho comprato quella casa dove sta adesso, che è un cieloterra tutta da sola, e quindi ora posso fare quello che mi pare.
1: Hai fatto prima a liberarti dei vicini, però il fatto che uno debba cambiare casa, insomma, pesante.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 23:12 su Radio Freccia. Riguardo le riunioni condominiali, arriva questo messaggio che dice: di solito sono delle gran rotture di maroni, poi chiaro che se ti capitano i personaggi, allora vieni teletrasportata alla riunione di condominio di Fantozzi. E può capitare, veramente può capitare, di avere certi personaggi che appunto riesci a non annoiarti, perché ognuno ha il proprio carattere. Poi a me che piace vedere un po' il comportamento delle persone, capire perché si comportano così, e mi affascina, e alla fine mi diverto, soprattutto se ci sono dei personaggi fantozziani, e quello è il massimo.

0: sentiamo un po' qui.
1: Praticamente chiesti di tu, hai detto: ah no, non mi piace tanto parlare di me in prima persona, bla bla bla, raccontare le mie storie. Devo chiudere con mica sono salvo.
0: Ci vuole anche un salvo, assolutamente, su Radio Freccia, sì, che parla dei fatti suoi. No, semplicemente perché io ho molto rispetto della radio, del mezzo che è la radio, e quindi non mi piace in generale chi fa la radio del ciao come sto, nel senso che parla di se stesso, quindi poche volte parlo in prima persona, quando lo faccio è per condividere, per cercare di appunto coinvolgere, però normalmente mi piace lasciare la parola a voi e insomma quello.

0: Radio Freccia.
1: Le 23:24 su Radio Freccia. Stavo pensando a Duplex, non so se l'avete mai visto, è un film abbastanza vecchio, datato ormai, possiamo dire, con Drew Barrymore e Ben Stiller. Duplex, che è questo film dove c'è questa vicina di casa anziana che diciamo che non è esattamente la vicina che ci si può augurare, ma c'è uno scopo. E quindi non è, cioè, proprio calcata la cosa, e ci sono questi due persone che sono una coppia e hanno preso quella casa, sperano di ereditare anche la parte della gentile vecchina, ma gli rende la vita impossibile, oltre ad essere praticamente immortale. Però non vi svelo il finale, perché magari non l'avete visto e vi capiterà di vederlo.

0: Kenobi su Radio Freccia. Sto ridendo perché mi è arrivato questo messaggio e ha ragione, come sì.
1: Ma a me fare queste cose piace. Il finale lo svelo io. Bruce Willis in realtà è un fantasma.
0: È vero, in Duplex è un fantasma, devo dire che recita benissimo insieme a Ben Stiller, proprio è in realtà, se proprio vogliamo dirla tutta, è lui la vecchina, la dolce vecchina, quindi sì, hai fatto bene a spoilerare così il finale di questo film. No, comunque siete troppo forti, io mi faccio sempre delle grandi risate con voi, davvero vi devo ringraziare per questo.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.36 su Radio Freccia, stiamo parlando di vicini di casa, la tolleranza tra vicini che c'è, però magari a volte, un po' così così, sì?
2: Buonasera, io quello che abita sopra di me, che all'altezza della mia camera ha il salotto, io lavoro di notte quindi dormo la mattina e lui tutte le mattine mette la musica a volume molto alto. Ho una grande fortuna perché gli piace il rock.
1: Ah, meno male.
2: E quindi mi culla e mi addormento sempre nel migliore dei modi. Il Bove.
1: Se riesci ad addormentarti, molto bene.

0: Angel.
1: Aerosmith. Radio Freccia. Vi ricordo un'ultima volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Sì.
2: Io i miei vicini di casa li adoro perché in inverno scaldano come se dovessero cucinare il pollo direttamente nel salotto. E quindi io non accendo mai il riscaldamento, guadagno un sacco, cioè evito di spendere un sacco di soldi. C'è una vecchina qua accanto che però mi chiede sempre se sono uno zingaro il nome, eccetera, eccetera. Non ho ancora capito che sono suo vicino di casa, ma ha 97 anni, poverina. Le voglio anche bene a mio modo.
1: E poi in realtà quella vecchina è Bruce Willis.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.51 su Radio Freccia, siamo arrivati alla fine dell'ultima luna, anche per questa sera ancora qualche minuto per i vostri messaggi, il vostro vissuto. Parlando con il mio collega mi stava dicendo che lui ha dovuto lasciare casa perché non sopportava più il fatto che il cane dei vicini abbaiava per tutto il tempo. E chiaramente anche quello può essere un disturbo, ma noi che capiamo i cani, gli animali, così sappiamo che non è colpa del cane, è che uno dovrebbe chiamare un educatore cinofilo e dire: guarda, il problema è questo, cerchiamo di risolverlo, perché comunque soffre anche il cane a stare da solo in casa tutto il giorno e abbaiare. Poi il cane si abitua, perché ci sono cani che stanno a casa da soli e sono tranquilli, magari spaparanzati sul letto matrimoniale, però in quel caso bisognerebbe effettivamente dire: non fatti tuoi vicino di casa, o dire: vabbè, ma il cane è fatto così. No, ti preoccupi del tuo cane e dei vicini di casa e chiami un educatore cinofilo, dico io. Sentiamo qua.
2: Buonasera Cassidy. Allora, io vivo in un vecchio cortile lombardo, tenuto abbastanza male, però abbiamo il mio appartamentino cielo terra sistemato molto bene dentro, quindi per me casa è quando chiudo la porta, va benissimo così. Comunque fai conto, un cortile quadrato con in mezzo la vecchia costruzione che una volta era stalla sotto e fienile sopra e adesso è adibita a garage. Mm-hmm. Appena entri nel cortile, sull'angolo destro c'è tutta una famiglia, sono la nonna, la zia, lo zio, i figli, e presenti i vecchi quartieri di una volta, no? Tutti sedute fuori queste vecchiette sulle sedie, che io le chiamo controllo Green Pass, cioè non entra, non esce un insetto se non viene catalogato e selezionato da loro. Poi un'altra vecchiettina sulla sinistra che è sempre sulla finestra, appena la guardi tira sulla tapparella e se nasconde dietro. Un ragazzo palermitano che fa il panificatore, perciò anche lui lavora di notte come me e di giorno dorme. La mia famiglia, e poi c'è la mia vicina di casa, Satana. Cioè tutto deve essere controllato da lei. Appena fai una cosa fuori posto viene, ti citofona e ti rompe i coglioni.
1: No.
2: Ci ho messo un paio di mesi, l'ho messa via subito con gentilezza ed educazione, perché sennò è la classica che poi se ne approfitta e si mette a comandare. Io sono uno molto... alla mano cerco di adeguarmi, di non rompere le scatole, fino a quando non si sorpassa il limite, poi lì sono capace di diventare cattivo. Ciao!
1: E chiudiamo così. A domani, good night.

0: Renault.
1: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Radio Freccia, libera come noi.

0: qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.